0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Live. From the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Forse è proprio vero che di fatto non esistiamo finché non c'è qualcuno che ci vede esistere. Che non parliamo finché qualcuno non è in grado di comprendere ciò che diciamo. In sintesi, che non siamo del tutto vivi finché non siamo amati. Alain de Botton.

0: you, girl. Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo. Perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dietro ogni traguardo c'è una nuova partenza. Dietro ogni risultato c'è un'altra sfida. Finché sei vivo, sentiti vivo. Vai avanti, anche quando tutti aspettano che lasci perdere. Madre Teresa di Calcutta.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è un'enorme tela. Rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Danny Kaye.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue
1: Moon. La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro. Giunti al momento estremo, tardi, comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla. Seneca.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo, non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. Elizabeth Barrett Browning.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non c'è nemico più temibile di quello di cui nessuno ha più paura. Dan Brown.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È martedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: capito che sveglia oggi incognito. Don't you worry about a thing. Buongiorno amici, sigla.
1: Radio Monte Carlo.
0: Eh già.
1: Breaking news.
0: 4 minuti dopo le 5, buongiorno albisti, albiste a voi che siete ottimisti dal minuto 1. Eccoci qui pronti per tenervi compagnia per le prossime 2 ore. 120 minuti di informazione, ovviamente la grande musica di Radio Monte Carlo. Buongiorno a Paolo Rossato in regia, sempre allegro e sorridente. È veramente un piacere arrivare in radio e trovare delle persone come te che ti accolgono con un sorriso, anche se sei distrutta, non dall'orario, perché quello non mi piega, non ho oramai il mio corpo, il mio ritmo circadiano si sono abituati, ma sconsiglio di guardare appena svegli i video di gattini, cagnolini, tutti gli animali che possono venirmi in mente, perché parte subito quella malinconia così di primo mattino che poi magari si porta avanti tutta la giornata. Buongiorno Virginia Giacomin.
2: Buongiorno Laura Ghislandi.
0: Tu come sei messa a gattini, cagnolini e tutto il resto?
2: Ho un cagnolino che in realtà è già un cagnolone.
0: Esatto.
2: A pochi mesi di vita.
0: Amore, però è già grande quanto noi due. Allora, da che parte andremo oggi? Togliamoci il pensiero subito, così almeno
2: ne abbiamo per tutti i gusti, partendo dalla sanità. Molte aree in Italia rischiano di rimanere senza chirurghi. Parleremo di guerre, il fronte medio orientale, quello ucraino con l'allarme NATO. Leone XIV, notizia del giorno, potrebbe essere operato già in tarda, oggi. Anzi non in tarda mattinata, in tarda mattinata verrà ricoverato, pre-ricovero, e poi probabilmente l'operazione tra oggi pomeriggio e domani mattina, e poi dati Istat e sport.
0: Che meraviglia, ovviamente poi avremo i nostri 4 appuntamenti di autotraffic, ci sarà il meteo. In tutto questo io sono Laura Ghislandi, benvenuti a bordo di questo volo mattiniero di Radio Monte Carlo, quindi anche oggi partiamo così.

0: Radio Monte Carlo, breaking news, 9 minuti dopo le 5, Malika Ayane con Detto Tra Noi, buongiorno, vi sto leggendo al 342-4141-762. Intanto, sempre Detto Tra Noi, arriva il primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo e l'approfondimento di Meteo.it. Dunque, con ordine, quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni: la perturbazione numero 3 scivolerà lungo le nostre regioni meridionali, poi il ritorno dell'alta pressione. Da giovedì temperature nuovamente in rialzo. Dunque, quello che dovremmo aspettarci tra martedì e mercoledì, come anticipavo, il ritorno dell'alta pressione a partire dalle regioni centro-settentrionali. Residue instabilità all'estremo sud, pomeriggio poco nuvoloso quasi ovunque, temporaneo calo delle temperature con valori in alcuni casi anche inferiori alla norma. Inoltre, da segnalare vento soprattutto al centro-sud, saranno venti settentrionali e i mari risulteranno molto mossi. Ce lo conferma quello che infatti accadrà nella giornata di martedì: venti forti settentrionali con mari che risulteranno di conseguenza molto mossi. Ora parliamo di temperature, scopriamo quello che accadrà nella giornata di martedì, quando i valori saranno in calo sulle regioni adriatiche e anche al sud, in lieve aumento sulle regioni settentrionali, punte massime intorno ai 26 gradi in Sardegna. Nella giornata di mercoledì le temperature saranno in aumento sulle nostre regioni centro-settentrionali con punte massime intorno ai 25 gradi. Ora è il momento di spostarci all'estero. L'uragano Simon sta costeggiando il litorale pacifico del Messico con venti pensate fino a 205 km orari. Resta alto il rischio di inondazioni e frane, soprattutto nelle zone montuose, dove gli accumuli di pioggia potrebbero raggiungere localmente i 760 mm. Le autorità hanno chiuso porti e spiagge e invitato la popolazione delle aree costiere a mettersi al riparo. Ora è il momento di rientrare nuovamente in Italia per scoprire insieme quello che accadrà a partire da metà settimana. Giovedì e venerdì saranno due giornate con tempo in prevalenza stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature resteranno al di sopra della media, specialmente sulle nostre regioni centro-settentrionali. Inoltre i venti saranno in attenuazione. Vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete consultare la nostra app, sempre aggiornata, meteo.it.
0: E allora, grazie sempre agli amici di meteo.it, 512 Radio Monte Carlo con Breaking News. Ma che bel ritorno, mi fa sempre piacere ascoltarla. Dido o Daido, come dir si voglia, White Flag.

0: Sì, sì, sì, la fine degli anni 80, qui siamo a cavallo, era il 1989, fra gli 80 e i 90, ha questo suono qui che proprio ti spinge ad andargli incontro a braccia aperte. Electronic, Getting Away With It, 5:20 Radio Monte Carlo con Breaking News, e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
2: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
8: Prossimamente live, in concerto.
9: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Yilian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
8: Infoline, bluenotemilano.com.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Virginia Giacomin.
11: La situazione più critica, direi, sulla 1 Roma-Napoli. Un incidente causa code tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Fino a pochi minuti fa il traffico era bloccato, ora non più. Sulla statale 3 bis Tiberina invece segnalato un incidente al bivio per Cesena Sud procedendo in direzione Ravenna.
0: Grazie Virginia Giacomin della redazione di TGCom 24. Fra poco iniziamo con tutti gli approfondimenti. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani online a salire. 5:23 Radio Monte Carlo con Breaking News. Qui c'è proprio da trovare un po' di pace. Lui, personaggio incredibile, a un certo punto a 17 anni si è arruolato nell'Air Force americana, poi ha capito che non era la sua strada, si è finto mentalmente instabile per uscirne con dignità. Una vita sicuramente difficile, partendo poi dalla sua famiglia, e tutti sappiamo com'è andata a finire, però un artista che ci ha regalato davvero dei pezzi indimenticabili. Parliamo di Marvin Gaye, questa è I Want You.

0: Giacomini dalla redazione di TGCom 24, dicevamo prima, i giornali poi cartacei, quelli che troveremo in edicola oggi, arriveranno alle 6, ci buttiamo sull'online,
1: certo.
0: Serene proprio.
1: Io partirei dal sito dell'ANSA che dedica una foto in home page a Papa Leone XIV, grande attenzione per la salute del pontefice, Leone oggi al Gemelli in tarda mattinata per il pre-ricovero, poi l'intervento, niente udienze fino al 20 ottobre, direi che una settimana considerata per poi la degenza e ottimismo comunque in Vaticano e di buon umore. Ricordiamo che il pontefice ha annunciato domenica di avere un nodulo in fase iniziale, per cui subito l'operazione. Meloni sull'energia, l'Unione Europea dia risposte strutturali. Ieri la premier è intervenuta ad Asso Lombarda e sempre dando un occhio alla homepage dell'ANSA, Salvini si dimette da segretario della Lega, è un atto necessario per ricandidarsi, per cui una questione formale. Spazio viene dato ovviamente anche ai fronti di guerra, in particolare all'allarme lanciato ieri dalla NATO: se attaccati combatteremo, e Mosca gela la tregua. Sul sito del TGCom 24 invece in apertura c'è proprio Matteo Salvini che si dimette da segretario per ricandidarsi al congresso. Di Rubba, reggente del partito, azzerati anche gli incarichi dei vice segretari in vista dell'appuntamento del 24 e 25 ottobre. Sempre sull'home page di TGCom 24 troviamo spazio per la cronaca: appena fuori Milano ieri porta a spasso il cane una donna essente dei vagiti, in una busta in strada c'è un neonato ancora con la placenta. In provincia di Varese invece un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto ed è grave. Una buona notizia invece che riguarda la cronaca: lo speleologo che era rimasto intrappolato per più di 24 ore ieri è stato estratto vivo da una grotta nell'Ogliastra, ovviamente è stato ricoverato perché ha riportato traumi. Sull'home page del Corriere della Sera, foto di Papa Leone XIV con il fratello che dice pregate per lui affinché non ci siano altre complicazioni, ma si riprenderà. Comunque, a proposito di questo, si respira grande ottimismo sia nella Santa Sede sia anche in America Latina, che poi attende il Papa dopo la degenza per il suo viaggio. Passiamo al sito di Sport Mediaset, un altro stipendio e la mega villa a Miami. Parliamo di Infantino. A quanto pare, grazie a un'inchiesta del Times, si parla di nuova bufera, un secondo stipendio oltre a quello ufficiale, compensi non resi pubblici, appunto una villa di lusso sul lungomare di Miami. Questa è un po' la panoramica.
0: Con Infantino stanno venendo fuori un po' di cose, quindi ovviamente saremo sull'attenti e vi racconteremo tutto dall'inizio alla fine. Grazie Virginia Giacomini dalla redazione di TGCom 24, 5:30 Radio Monte Carlo con Breaking News entusiasti. Ecco qui che arriva uno di noi che si chiama Tom Jones, If You Should Ever

0: Vabbè, brava e bella, bella e brava. Sienna Spyro, Great Expectation, 5:36 Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno. Allora, Virginia Giacomin dalla redazione di TGcom24, torniamo a parlare di NATO.
1: Sì.
0: Vorrei chiederti, ma secondo te dichiarare pubblicamente di essere pronti a combattere, come ha fatto la NATO, è un modo per evitare la guerra oppure rischia di rendere lo scontro magari sempre più normale, cioè quasi inevitabile a un certo punto?
1: Posso dire che la risposta non ce l'ho, però
0: sì, è chiaro, certo.
1: Però sono cose di cui, insomma, sono dichiarazioni che si fanno pubblicamente, probabilmente degli avvertimenti, probabilmente dei segnali per tranquillizzare, anche perché in ballo poi ci sono sempre i mercati, eccetera, eccetera. Detto questo, ieri a Varsavia c'è stato un forum sulla sicurezza. Ha parlato il generale Grinkevich, che è comandante supremo della NATO in Europa, e ha illustrato la sua teoria della vittoria, che detto così sembra una teoria dell'attacco. Invece no, ha specificato che contro la Russia, in caso di conflitto, noi siamo pronti. Una teoria difensiva si fonda su tre pilastri: attenuare il primo colpo del nemico, in questo caso appunto il riferimento è a Mosca, impedirgli di proseguire l'offensiva e ridurre le sue capacità di combattimento. Cosa significa? La NATO non cerca la guerra con nessuno, però è pronta e lo sarà ancora di più domani, questa è la sua dichiarazione, ogni giorno a venire. Intanto, cosa succede? Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni. Due mesi per fare cosa? Per organizzare le elezioni in Ucraina, perché è da tempo che si parla di questo. Trump lo ha chiesto, dice: non vogliamo una tregua ma una pace duratura. Questa è la risposta di Mosca. Siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla. È intervenuto su questa questione del fatto che è necessario eleggere un presidente con delle elezioni in Ucraina, il nostro ministro degli esteri e vice premier Tajani, che ha detto: come gli americani si scelgono il loro presidente, così gli ucraini devono scegliersi il loro. Non tocca a noi dire chi deve fare il presidente in questo o quel paese. Questo lo ha detto ieri sera a 10 minuti su Re34. Non solo il fronte di guerra ucraino, abbiamo anche quello medio orientale. L'Italia, insieme agli Stati Uniti, al Regno Unito e ad altri 29 paesi, per cui in tutto 32, sono firmatari di un nuovo avvertimento a Teheran, condannando con la massima fermezza le attività ostili attribuite al regime italiano, per cui hanno fatto una dichiarazione congiunta aggiornata e pubblicata dal governo britannico, denunciando complotti, omicidi, incendi e via dicendo riconducibili a Teheran. Questo un po' il quadro aggiornato.
0: Non so, a volte a me questo sembra un po' un paradosso, cioè per mantenere la pace gli stati devono convincere comunque gli avversari che in caso di guerra si è pronti, cioè una faccenda. Vabbè, grazie Virginia Giacomini della redazione di TGcom24. 5:39 Radio Monte Carlo con Breaking News, questo è il suo secondo singolo e io l'ho amato ancora di più. Nicolò Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma.

0: ma è ancora molto molto bella. 5:43 Radio Monte Carlo Breaking News e Niccolò Fabi con Lasciarsi un giorno a Roma. Fino alla fine, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
2: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
3: Aiuto, sono già preoccupato.
2: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
3: Sei seria? Così sembra una medicina.
2: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
4: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
5: Tipo così?
6: Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
3: Ecco.
2: Leggere attentamente le avvertenze. Bonjour Bonjour.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Dip.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
3: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
10: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
11: Virginia Giacomin. Sulla A10 dei Fiori, code per tratto chiuso tra il bivio per la A26 e lo svincolo Genova-Voltri procedendo in direzione Genova. Sulla 1 Roma-Napoli invece un incidente a causare incolonamenti tra la diramazione Roma-Sud e Valmontone verso Napoli. Infine segnalo sulla A9 dei Laghi code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera.
12: Ehi, queste code dalle prime ore della mattina, che pazienza che ci vuole. Grazie Virginia Giacomin dalla redazione di TGcom 24. 5:48 Radio Monte Carlo con Breaking News e torniamo nel 1983, dove troviamo Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

0: bella allegria. 5:51 Radio Monte Carlo con Breaking News e Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Allora, cara la mia Virginia, abbiamo visto prima le aperture dei giornali online. Ovviamente oggi si parla tanto di
1: ampio spazio, sì.
0: Sì, del Papa e di tutto quello che succede. Torna anche il tema della prevenzione.
1: Certo.
0: In realtà, cosa su cui tutti noi spingiamo parecchio, però c'è comunque un tema abbastanza interessante, cioè la differenza fra la prevenzione ideale e quella che invece è realmente accessibile ai cittadini.
1: Beh, in questo caso possiamo parlare di prevenzione ideale perché il Papa, visto il ruolo che ricopre, viene sottoposto ad esami di routine che magari non sono esattamente di routine per i comuni cittadini, certo. Però una personalità come il Papa deve sottoporsi ciclicamente, banalmente, ad un TAC piuttosto che ad una radiografia del torace, che in questo caso, tra l'altro, appunto, potrebbe salvargli la vita. Certo. È così, sì.
0: Sì, è vero anche che molti cittadini, mi permetto di parlare anche avendo sentito amici o familiari dire questa cosa, cioè è vero che la prevenzione oramai si sa che è molto importante, però alcuni, oserei dire molti, si buttano ancora su frasi del tipo no, io preferisco non sapere. A quel
1: ecco,
0: punto.
1: A questo
0: però...
1: proposito, poi magari ne parleremo... Ottobre è un mese importante,
0: certo,
1: per la prevenzione che riguarda,
0: sì,
1: le donne,
0: sì.
1: Prevenzione al seno, tra l'altro esistono screening gratuiti, come dicevi tu, c'è qualcuno
0: questa,
1: che dice sì, però è meglio sapere prima e
0: no.
1: Intervenire.
0: Certo.
1: In questo caso appunto al Policlinico Gemelli di Roma è già tutto pronto per accogliere il Papa che arriverà in tarda mattinata, pre-ricovero, probabilmente operazione già nel pomeriggio. L'obiettivo, ecco, capiamolo, è asportare quel nodulo allo stato iniziale che è stato annunciato domenica nei tempi più brevi possibili per consentire a Leone un ritorno veloce alla sua quotidianità. Non avesse fatto questo esame di routine, probabilmente questo nodulo sarebbe stato,
0: chiaro,
1: scoperto troppo tardi. Quindi dipenderà sicuramente dall'esito dell'intervento, dalla successiva biopsia, però in Vaticano si respira aria di ottimismo. Ecco, a proposito di esami di routine e di prevenzione, sentirei il professor Roberto Boffi, che è pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
2: Quando noi medici troviamo dei noduli al polmone è sempre una notizia brutta e bella al tempo stesso, perché magari in pazienti asintomatici in cui non ce l'aspettiamo, questo riscontro, che può essere occasionale, porta a ulteriori indagini da effettuare, se non cure o addirittura interventi chirurgici, ma anche una buona notizia perché sottolinea il valore della prevenzione.
1: Ecco, intanto sono state annullate ovviamente tutte le udienze del Papa fino a martedì, facendo fede quindi alla necessità di una settimana di ricovero post-operatorio, come annunciato fin dall'inizio. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato, dicevamo, già nel pomeriggio. Alcune fonti parlano come orario delle 16, al più tardi comunque verrà fatto domattina. A prendersi cura dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli. Dovrebbe essere presente anche il suo medico personale,
0: certo,
1: il dottor Luigi Carbone. Dagli Stati Uniti arriva l'augurio del fratello Luis, il fratello maggiore del Papa che vive in Florida e che è, tra l'altro, alle prese anche lui con problemi di salute. Dall'America Latina fanno tutti il tifo per lui perché insomma presto è atteso il pontefice.
0: E noi ci accodiamo. In questi casi si fa l'in bocca al lupo al Papa? Cioè, che cosa gli si dice al Papa?
1: Ma noi gli facciamo un augurio.
0: Va bene, allora tanti auguri a te. 5:55 Radio Monte Carlo con Breaking News. Torniamo nel 2026 con Teddy Swims, che ci regala un singolo dietro l'altro e devo dire anche con un certo peso di scrittura. Poi la musica rimane sempre abbastanza allegra. Mr. Know It All.

0: Swims, Mr. Know It All, Radio Monte Carlo con Breaking News. Sono le 5.58. Prima di andare a chiudere, sono arrivati parecchi messaggi sulla sanità e io onestamente non mi sento di dar torto ai nostri ascoltatori, perché è una realtà con cui dobbiamo confrontarci. Cioè, per un cittadino comune il percorso è sicuramente diverso. Ci sono vari passaggi, c'è il medico di famiglia, la prescrizione, la prenotazione, mesi, settimane, se vogliamo essere ottimisti, di attesa. Quindi insomma il tema dell'accessibilità poi per tutti i cittadini è bello attivo, insomma.
1: Vero, io, cioè, non si può negare, parlare, ecco, per esperienza personale. Ci sono veramente comunque dei casi positivi. In famiglia abbiamo avuto due casi, tra l'altro uno scoperto per fortuna in una fase iniziale proprio come quella del Papa, un altro invece scoperto in una fase decisamente più avanti. Però siamo entrati in un circuito, grazie al medico di base, grazie alle prescrizioni giuste, in un circuito giusto legato tra l'altro all'Istituto dei Tumori di Milano, in cui poi sì, i pazienti vengono seguiti e accolti. Ci sono ovviamente dei distinguo probabilmente anche magari regionali, però... Banalmente questa settimana ho ricevuto la lettera della Regione Lombardia per lo screening gratuito al seno. Sfruttiamo anche queste piccole opportunità.
0: Eh sì, arrivano tutte le notizie del TGCom 24, poi un'altra ora insieme. State qui.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. L'ora esatta con
3: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con un'inflazione al 3,3%. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari delle bollette. Il titolare dell'economia parla alla Camera con un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas che produce energia. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua, c'è perché l'ho detto io e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia, se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Calcio, la sesta di A si chiude con due successi casalinghi, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: Ed eccoci proprio qui in diretta su Radio Monte Carlo con la seconda ora di Breaking News, 6:03. Buongiorno ancora a tutti, a quegli entusiasti dal minuto uno che si svegliano la mattina o che stanno tornando adesso dal turno di notte come Cristina e hanno proprio voglia di descansare un attimo, perché è questo che bisognerebbe fare a quest'ora, indipendentemente poi da quello che si dovrà fare durante la giornata. Io sono Laura Ghislandi, davanti a me Paolo Rossato, che si occuperà magistralmente, direi, sì, inutile che fai quella faccia, della parte tecnica. L'ho detto da subito, arrivare in radio, insomma, noi comunque iniziamo alle 5 con la diretta, e trovare delle persone che ti accolgono con un sorriso e che sono sulla tua stessa lunghezza d'onda è già tanto. Buongiorno ancora anche a Virginia Giacomin.
1: Laura Ghislandi, buongiorno. Buongiorno.
0: A proposito di onde energetiche, dove andiamo a parare?
1: Dove andiamo a parare?
0: Questa ora.
1: Torniamo a parlare di sanità, perché c'è un'emergenza che riguarda la carenza di chirurghi. Entro 5 anni in alcune aree italiane potremmo rimanere senza, e poi spiegheremo il perché. Parleremo di sport, perché abbiamo la chiusura della giornata di Serie A, la Champions League questa sera, e una notizia di tennis. E poi parleremo anche di potere d'acquisto delle famiglie con gli ultimi dati Istat.
0: Molto bene, che speriamo siano positivi. Sono positivi, Virginia? Vabbè, meno male che siamo degli entusiasti, come abbiamo detto prima. Ripartiamo con Whitney Houston insieme ad Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever?

0: poi magari chiederò ai nostri programmatori musicali ieri che cosa hanno fatto, perché la nostra scaletta oggi è piena, piena d'amore. Whitney Houston con Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? 9 minuti dopo le 6, Radio Monte Carlo con Breaking News. È arrivato il momento del secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo e l'approfondimento di Meteo.it. Dunque, con ordine, quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni: la perturbazione numero 3 scivolerà lungo le nostre regioni meridionali, poi il ritorno dell'alta pressione. Da giovedì temperature nuovamente in rialzo. Dunque, quello che dovremmo aspettarci tra martedì e mercoledì, come anticipavo, il ritorno dell'alta pressione a partire dalle regioni centro-settentrionali. Residue instabilità all'estremo sud, pomeriggio poco nuvoloso quasi ovunque, temporaneo calo delle temperature con valori in alcuni casi anche inferiori alla norma. Inoltre, da segnalare vento soprattutto al centro-sud, saranno venti settentrionali e i mari risulteranno molto mossi. Ce lo conferma quello che infatti accadrà nella giornata di martedì: venti forti settentrionali con mari che risulteranno di conseguenza molto mossi. Ora parliamo di temperature, scopriamo quello che accadrà nella giornata di martedì, quando i valori saranno in calo sulle regioni adriatiche e anche al sud, in lieve aumento sulle regioni settentrionali, punte massime intorno ai 26 gradi in Sardegna. Nella giornata di mercoledì le temperature saranno in aumento sulle nostre regioni centro-settentrionali con punte massime intorno ai 25 gradi. Ora è il momento di spostarci all'estero. L'uragano Simon sta costeggiando il litorale pacifico del Messico con venti, pensate, fino a 205 km orari. Resta alto il rischio di inondazioni e frane, soprattutto nelle zone montuose, dove gli accumuli di pioggia potrebbero raggiungere localmente i 760 mm. Le autorità hanno chiuso porti e spiagge e invitato la popolazione delle aree costiere a mettersi al riparo. Ora è il momento di rientrare nuovamente in Italia per scoprire insieme quello che accadrà a partire da metà settimana. Giovedì e venerdì saranno due giornate con tempo in prevalenza stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature resteranno al di sopra della media, specialmente sulle nostre regioni centro-settentrionali. Inoltre i venti saranno in attenuazione. Vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete consultare la nostra app, sempre aggiornata, meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it.
3: Ma poi non sei tu.

0: Proprio così, parole dette male, Giorgia, 6:14 Radio Monte Carlo con Breaking News e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Ehi, hai visto questi prezzi?
12: Mai!
11: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendevo l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Denaro è tempo il?
20: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Luce, gas,
0: fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
23: Sì, ma tanto c'è tempo.
24: Sì, sì, ci vado domani.
23: Ma va, che mica scappa,
24: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
23: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
25: A cura di Virginia Giacomin.
26: Sì, automobilisti fermi in coda sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori invece il traffico è congestionato tra Arenzano e Genova-Voltri in direzione Genova. Sulla statale 62 della Cisa invece ci sono code per lavori tra Montelungo e Aulla in direzione Sarzana.
25: Grazie Virginia Giacomine dalla redazione di TGCom 24 621 Radio Monte Carlo con Breaking News. E qui ci vorrebbe proprio il vocione di Max Parisi. Barry White, can't get enough of your love, babe.
27: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Questa cosa di lui che si sveglia una mattina, scende in cucina a far colazione con la mamma a 14 anni, con una voce completamente diversa, quindi dall'adolescenza questo subwoofer incorporato, deve essere stato un momento decisamente particolare. Barry White, Can't Get Enough of Your Love Babe, 6:24 a Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Virginia Giacomin della redazione di TGcom24, sono arrivati tutti i giornali maggiori quotidiani che troveremo in edicola oggi, che è il 13 di ottobre, quindi possiamo serenamente partire con la nostra rassegna stampa.
1: Corriere della Sera, Europa, il pressing di Meloni, la NATO dice se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles intanto contro Mosca. Foto notizia, centro pagina ovviamente, la notizia del giorno è il ricovero questa mattina di Papa Leone XIV, oggi al Gemelli per il nodulo al polmone, ricordiamo come già detto l'operazione probabilmente nel pomeriggio. Una notizia che arriva dalla Francia, trova spazio sulla prima pagina del Corriere della Sera. L'attacco informatico danni a cibi per milioni di euro. A quanto pare hacker hanno agito contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt. E poi notizia di cronaca, il giallo delle due donne morte per il veleno della ricina. Ci sarebbe una novità nell'inchiesta, il sospetto è che il marito fosse il bersaglio del veleno. Passiamo a Repubblica, sulla prima pagina, primarie rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida tra Schlein e Conte. Intanto Putin respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco e la NATO avverte se attaccato siamo pronti a combattere. A centro pagina oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, nessuno vuole sottovalutare, si legge nell'articolo di Jacopo Scaramuzzi, l'impegno di un intervento chirurgico, ma prevale una certa tranquillità. Articolo di spalla, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. E infatti sul Sole 24 Ore a centro pagina c'è proprio a rischio il taglio IRPEF al ceto medio, il governo cambia strategia sulla manovra, perde quota l'obiettivo di alzare da 50 a 60 mila euro di reddito il raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF al 33%. Su Avvenire, pronto ricovero, non si poteva che dedicare la prima pagina al Papa, da oggi

0: Si parla di sanzioni, 22esimo pacchetto, Ursula von der Leyen parla di nuove ritorsioni a Mosca, Trump, le avete comprato 250 miliardi di gas. Sul Giorno, a centro pagina, foto notizia, lo speleologo bloccato in una grotta, il salvataggio dopo 27 ore, per cui buone notizie, Olmetto è stato trasportato in ospedale, è ferito ma vivo. E chiuderei con la Gazzetta dello Sport, sì, perché è giornata di calcio, Champions, Inter e Napoli devono vincere, in campo dalle ore 21, ora si fa sul serio, per cui staremo a vedere, ne parleremo comunque dopo.
1: Grazie Virginia Giacomin, queste le prime pagine dei maggiori quotidiani che troverete in edicola oggi, che è il 13 di ottobre. Sono le 6:28, nel frattempo siamo in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, una voce incredibile, lei vincitrice come categoria Best New Artist dei Grammy di quest'anno, e se lo merita tutto, posso dire, Olivia Dean, Baby Steps.

0: non so, questa canzone mi dà una pace veramente infinita. Olivia Dean, Baby Steps, 6:31, Radio Monte Carlo con Breaking News. Virginia, direi di aprire l'ampia pagina sportiva. Abbiamo il calcio, prima il tennis. Tra l'altro stavo pensando che nel tennis comunque noi siamo abituati a celebrare chi vince, no? Il grande match, ma la classifica premia poi soprattutto chi riesce ad esserci fisicamente e mentalmente per un'intera stagione.
1: Esatto, è uno dei problemi.
0: Cioè, è difficile sostenere questa, una resilienza ti serve.
1: Vero. Ma infatti, allora, Alcaraz, questa è la notizia, è stato eliminato a sorpresa da Zizou Berks nei sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai, per cui lo spagnolo numero 3 del mondo ha ceduto al belga che è numero 39 in due set in una partita che, dobbiamo dirlo, è stata tesa e piena di errori. Proprio pochi giorni fa, in realtà, Alcaraz aveva difeso il titolo del torneo a Tokyo e aveva puntato il dito contro i ritmi insostenibili del tennis. Ricordiamoci che era il primo a cui ha partecipato dal rientro dopo l'assenza, sì, per infortunio al polso destro subito a fine agosto agli US Open, per cui, come dice

0: dicevi tu, l'importante è esserci. Se c'è un infortunio, ecco, diventa tutto molto più complicato. Per cui con questo risultato Alcaraz non può più ambire al trono e quindi non può più ambire di nuovo a diventare numero uno a fine anno, a discapito tra l'altro di Sinner, che ha concluso anzitempo anche lui la stagione, lo rivedremo l'anno prossimo. Chi ne guadagna, chi ci guadagna in questa situazione? Il tedesco Zverev, che entro fine anno sarà numero uno. Tra l'altro è la prima volta che un giocatore sa di chiudere la stagione da re senza mai esserlo stato neppure una volta, una settimana. Ecco, direi che chiudiamo la pagina di tennis e apriamo quella del calcio. La Serie A, la sesta giornata, si è chiusa ieri con le vittorie di Atalanta e Torino, rispettivamente 3-1 in casa con il Venezia e 2-1 in casa contro l'Udinese. Ma chiusa la sesta giornata di Serie A, è già tempo di Champions League. Questa sera in campo alle 21, Villarreal Napoli, Inter Club Bruges. Le italiane, dopo l'esordio di sconfitta, vanno a caccia ovviamente di punti. Partiamo dall'allenatore nerazzurro Chivu, che in conferenza stampa ieri ha sottolineato: nulla è scontato in campo con i campioni in carica del Belgio.
1: Non ci sono soldi che ti possano comprare un trofeo così importante, non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire. L'unica certezza che si ha è che devi lavorare, che devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
0: E poi c'è il Napoli di Massimiliano Allegri, che affronta il Villarreal. Abbiamo detto ieri in conferenza stampa, il tecnico ha detto: bisogna fare un'ottima prestazione, l'obiettivo è passare il primo turno ad essere a marzo ancora dentro la competizione.
2: Ho sempre pensato che le squadre che scendono in campo col posticipo, cioè conoscendo già i risultati degli avversari, abbiano una pressione psicologica addosso che è una cosa che non ci possiamo neanche immaginare. Grazie Virginia Giacomino dalla redazione di TGcom24 Radio Monte Carlo. Breaking news, arriva anche Jack Johnson con Upside Down.

0: 6:37 Radio Monte Carlo con Breaking News, Jack Johnson Upside Down. Torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
19: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto.
0: E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
21: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
23: No!
22: Del vetro?
23: No!
22: Di carta e cartone?
23: No, no!
22: Di plastica e metalli?
23: No!
22: Dell'organico?
23: Certo che sì!
22: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
23: Facile, no?
22: Scopri di più su biorepac.org.
24: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
25: A cura di Virginia Giacomin.
26: Traffico molto intenso ormai direi sulla A4 Milano-Brescia, sul tratto urbano si resta in coda tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino, sulla tangenziale ovest di Milano code tra il bivio per l'Autosole e il bivio A7 in direzione della 8, sulla A9 dei Laghi code per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera.
25: Grazie Virginia Giacomin, 6:44 Radio Monte Carlo con Breaking News. Torniamo indietro negli anni 90 dove incontriamo un Wilson Phillips che ci suggerisce di tenere duro e lo seguiamo, Hold On.

0: Monte Carlo con Breaking News 6:47, Wilson Phillips, Hold On. Virginia Giacomini dalla redazione di TGCom 24, torniamo a parlare di sanità perché l'Italia rischia di rimanere senza chirurghi. Qui sì, c'è esatto. Un bel paradosso però, cioè abbiamo bisogno di più chirurghi ma la professione sembra attrarre
1: Infatti,
0: sempre meno giovani.
1: L'allarme l'ha lanciato non a caso la Società Italiana di Chirurgia, che dice entro il 2030 gli ospedali pubblici italiani potrebbero perdere circa 1500 chirurghi. È la stima questa presentata in occasione del 128esimo congresso nazionale della società. Nel 2026, secondo i dati illustrati dalla SIC, sono rimasti scoperti 193 posti su 646 nelle scuole di specializzazione in chirurgia generale, quasi uno su tre, per cui i giovani neanche iniziano il percorso per diventare chirurghi. Oltre la metà di quelli ospedalieri, e questa è l'altra nota dolente, a più di 60 anni. Per cui, perché i giovani si allontanano da questo mondo? Sicuramente per i turni massacranti, gli stipendi non adeguati alle responsabilità, il rischio di contenziosi medico-legali e costi assicurativi elevati. A questo si aggiungono le aggressioni al personale, quante volte ne abbiamo sentito parlare negli ultimi anni. In alcune strutture, tra l'altro, ci sono tecnologie che faticano a tenere il passo con l'innovazione. Per cui il risultato di questa situazione qual è? Che una parte di giovani sceglie il privato o l'estero. Intanto i professionisti più anziani si avvicinano alla pensione senza un ricambio sufficiente. Il governo cosa fa? Ha annunciato 120 milioni di euro l'anno per le specializzazioni meno attrattive e una riforma della responsabilità professionale con l'obiettivo appunto di rafforzare lo scudo penale. Gli incentivi però da soli potrebbero non bastare. Ripeto, servono condizioni di lavoro sostenibili, retribuzioni adeguate, più sicurezza e investimenti tecnologici. La conseguenza ovviamente ricade sui cittadini che pagano il prezzo più alto con liste d'attesa più lunghe, anzi direi ancora più lunghe vista la situazione, maggiori difficoltà di accesso agli interventi e disuguaglianze territoriali sempre più marcate.
0: Ricordiamo poi che un chirurgo non si forma in pochi mesi, servono anni di studio, soprattutto un'esperienza in sala operatoria che fa tanto, cioè se oggi perdiamo comunque una generazione di professionisti non possiamo pensare di sostituirla nel breve tempo comunque. Grazie Virginia Giacomini dalla redazione di TGCom 24, speriamo che qualcuno poi ai vertici si metta una mano sul cuore perché la situazione italiana sta veramente arrivando, non vorrei dire al collasso, ma chi deve fare degli esami, come abbiamo detto anche nella prima ora, lo sa. 6:50 Radio Monte Carlo Breaking News, Eros Ramazzotti.

0: Matteo Saramazzotti, una storia importante, 6.53 Radio Monte Carlo con Breaking News. Ovviamente Virginia, sono arrivati un bel po' di messaggi sull'argomento di prima, quindi i chirurghi che verranno poi a mancare, molti parlano dell'accessibilità all'esame che non è proprio
1: subito
0: una
1: all'inizio
0: cosina.
1: Ostacoli da subito.
0: Esatto, ci buttiamo sull'Istat per tirarci sul morale.
1: Chiudiamo con un'altra spina nel fianco, l'inflazione torna a salire, si ferma il recupero dei salari e le famiglie italiane ovviamente perdono potere d'acquisto. Questo è il quadro tracciato dall'Istat durante le audizioni sulla finanza pubblica davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato sul documento programmatico di finanza pubblica. Quindi, nel secondo trimestre di quest'anno il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Il reddito disponibile è cresciuto appena dello 0,4%, mentre i consumi sono aumentati dell'1,7%. Il risultato qual è? Si spende di più, ma resta meno da parte. La propensione al risparmio infatti scesa al 6,7%. A preoccupare soprattutto il divario tra stipendi e prezzi, secondo le ultime stime dell'Istituto di Statistica, quest'anno le retribuzioni contrattuali cresceranno in media del 2,5% contro un'inflazione acquisita del 3% a settembre, per cui il rischio è che i salari perdano ancora valore reale. Cosa spinge i prezzi? Anche i rincari dell'energia. Il gas, infatti, quante volte ne abbiamo parlato ultimamente, ha registrato aumenti consecutivi tra luglio e settembre, mentre il petrolio è tornato a oscillare intorno ai $100 al barile nei primi giorni di questo mese. Non è l'unica emergenza. Sul fronte conti pubblici, la Corte dei Conti prevede che il rapporto tra debito e PIL raggiunga il 138,5% nel 2027, un livello che potrebbe mettere sotto pressione il mercato dei titoli di Stato e rendere più difficile finanziare il debito italiano.
0: Grazie Virginia Giacomino, e sto cominciando a pensare che forse la vera misura del benessere economico non sia effettivamente poi quanto guadagniamo, ma quanto ci rimane dopo aver pagato quello che è necessario pagare. Vabbè, 6.55 Radio Monte Carlo con Breaking News, e qui in chiusura proprio la ciliegina sulla torta, Doobie Brothers, Long Train Running.

0: con i Doobie Brothers andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi di Breaking News. Grazie per essere stati in nostra compagnia davvero fino alle 5. Siete necessari per questa trasmissione. Grazie Virginia Giacomin.
1: Grazie Laura Ghislandi.
0: Grazie davvero per tutto quello che porti all'interno di questa trasmissione. Complimenti anche per la scioglievolezza di lingua nell'autotraffic, perché insomma non è facilissimo. Grazie a Paolo Rossato, un bacio sempre comunque al nostro Max Parisi, che tornerà presto, adesso lo possiamo dire, quindi in bocca al lupo anche a te. Arrivano gli amici di Bonjour Bonjour, prima però tutte le notizie del TGCom 24. Buona giornata, ciao.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa vuole, signor Reagan?
5: Rivoglio la mia vita.
6: A ottobre.
4: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
5: Cosa mi succede?
6: Guarda la paura.
4: Devi lasciarli andare.
6: In faccia.
7: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
6: Clayface.
5: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
6: Dal 22 ottobre al cinema.
8: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
9: L'ora esatta con
10: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
9: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa ha previsto il ricorso a tecniche poco invasive con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Il Fondo Monetario rivede al rialzo il PIL dell'Italia, più 0,8% quest'anno, con un'inflazione al 3,3%. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% nel 2026, per poi registrare una lieve accelerazione l'anno prossimo. L'invito di Giorgetti, usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il titolare dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas, così Meloni ad Assolombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. In Francia, attacco informatico ai sistemi di refrigerazione, colpiti centinaia di supermercati, perse grandi quantità di prodotti freschi e surgelati. I danni ammonterebbero a svariati milioni, aperta un'inchiesta a Parigi. Calcio dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. La sesta di A si chiude con due successi casalinghi, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
19: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
20: Denaro è tempo il?
21: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Radio Monte Carlo,
0: Meteo.
1: Una buona giornata da Martina Ambia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi nubi sparse con residue piogge e isolati temporali al mattino tra Calabria e nord della Sicilia, con tempo in miglioramento nel pomeriggio. Sempre al mattino possibili isolate piogge in Puglia. Nel resto d'Italia situazione tranquilla e tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento al nord. Temperature in calo sulle regioni adriatiche con massime intorno ai 19-21 gradi, valori fino ai 22-23 gradi sul settore tirrenico, ma fino a 25-26 gradi in Sardegna e Sicilia meridionale. Venti fino a forti da nord al sud. Nel Principato di Monaco inizio di giornata nuvoloso con tendenza a schiarite, una temperatura intorno ai 22-23 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
22: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade sulla diramazione Roma Sud verso la A1, tratto chiuso per incidente tra San Cesario e il bivio diramazione Roma Sud A1 Milano-Napoli. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra Monte Porzio Catone e San Cesario. Sulla A1 verso Napoli, traffico bloccato per incidente tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. È chiuso il tratto tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Ci sono 4 chilometri di coda per il tratto chiuso verso Napoli tra il bivio A1 A24 e il bivio A1 diramazione Roma Sud, e proseguendo 3 chilometri di coda tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Aulla statale 665 Massese e l'incrocio Montelungo. Prudenza e buon viaggio.

0: Vabbè, ma ogni tanto è bello scambiare le posizioni, no? No, voi siete tradizionalisti e mantenete sempre le stesse.
1: Lentini, lei mi è scambista oggi, eh?
2: Scusa,
1: Lentini mi è scambista.
2: Non puoi iniziare dicendo una cosa del genere. Comunque sono d'accordo con te, è bello variare.
0: Buongiorno intanto, amiche, amici, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Monte Carlo di Bonjour Bonjour. Spieghiamo. Io e Andreoli...
2: Forse è meglio.
0: Sì, perché chissà cosa pensano. Io e Andreoli di solito avevamo un assetto, uno al centro, Andreoli, io più spostato in questo caso sulla destra con Monica di fronte, qua ci siamo scambiati io e Stefano.
1: Mi sono spostato sulla fascia, gliel'ho concesso perché dopo oltre 10 anni di permanenza in quell'esatto microfono, caro Lentini, è come se un giocatore cedesse la fascia da capitano o il numero 10.
0: Il numero 10
1: deve sentirsi onorato.
0: Ho il 10 tatuato qua.
2: Hai il 10 tatuato, io invece sono rimasta nella solita posizione.
0: 10 non l'ho mai visto nella mia vita, a scuola soprattutto. Cos'è un 10?
2: Neanche in condotta.
0: Figurati, ci voleva proprio qua questo scambio per
2: dai,
0: vederlo.
2: Vieni qua che dopo te lo appiccico.
0: Tu sei nella stessa posizione?
2: Io sono nella stessa posizione.
0: Ferma,
2: in
0: immobile,
2: caso.
0: Incriccata.
2: Immobile.
1: E chi la schioda quella?
0: Dai. Buongiorno amici, siamo comunque sempre gli stessi, non è che cambi molto. Com'era lì a scuola, cambiando l'ordine degli addendi?
2: Tutto rimane uguale.
1: Il risultato non cambia.
0: Infatti.
1: Vale anche per i fattori, noi le fattorie le frequentiamo spesso.
0: Buongiorno da Monica Sala.
2: Buongiorno da Davide Lentini.
0: Da Stefano Andreoli.
1: Buongiorno.
0: Da Andro Mercù.
3: Buongiorno. Stefano, sembri piccolissimo così, perché sei così basso?
1: Ma perché hai lo sgabello diverso.
3: E non riesci ad alzarlo, scusa.
1: Vabbè, scusa, ti faccio i fatti suoi.
0: Ti vuole vedere.
1: Hai capito.
0: C'è Luca Oner in regia, Monica Tonini a centralino. Si è abbassato del tutto.
2: Così. È il peso che lo porta giù.
0: Eccolo. E Federica Pogliani in redazione. Dai che si va fino alle 10, state con noi. Chaka Khan, I'm Every Woman.

0: meno male che c'è la grande musica di Radio Monte Carlo che ci salva. I'm Every Woman, Chaka Khan su Radio Monte Carlo, perché se dovessimo basarci su quello che combiniamo noi sarebbe la fine.
1: Beh, allora meno male che c'è la musica che si salva, ma non salva soltanto noi, ma anche quelli che si alzano, quelli che vanno,
0: certo,
1: a lavorare, tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che devono affrontare la mattinata,
0: che sono già nel traffico. Ogni tanto, quando si dice, no, gli anni passati tornano sempre sotto nuove forme,
1: tutto ritorna,
0: tutto torna, anche nella musica. Le sonorità musicali di oggi si rifanno agli anni 70 e 80, moltissimo agli anni 80, e guarda caso anche le nuove auto, le elettriche. Abbiamo visto rifare la 500 in versione
1: che
0: elettrica,
1: è stato un successo, cioè
0: un successo.
1: Prima normale, sì, a sì, benzina, sì, motore termico, e poi elettrica,
0: la 500, quella piccolina che non c'è più, però la rivediamo appunto sotto questa nuova veste. E adesso da Parigi, dal salone dell'auto che apre ufficialmente oggi, viene presentata la nuova 2 cavalli della Citroën, anche questa elettrica. Fatemi dire che non tutto quello che viene dal passato rivisitato è bello, perché onestamente quella aveva un fascino, questa forse bisogna abituarci, sì, un po'.
1: Devo dire che è stata rivista forse un po' troppo, perché non ricorda molto la storica,
0: no,
1: 2 cavalli.
0: Se la guardi di profilo ti sembra la vecchia 2 cavalli, però davanti, non so se avete presente, una
1: davanti,
0: macchina...
1: dietro no, solo di profilo, va bene. No,
0: davanti aveva questo cofano enorme, bellissimo, è stato un po' addolcito, e soprattutto mancano quelle sospensioni che la rendevano una macchina che non si poteva ribaltare, perché la peculiarità era proprio quella della 2 cavalli.
2: Assolutamente, è una macchina di culto, i fan di Claudio Baglioni la ricorderanno nella copertina del suo disco
0: Gira, Camilla.
2: Gira che ti rigira, amore bello, questa 2 cavalli gialla che lui comprò di seconda mano, poi restaurandola in persona, era molto affezionato e la,
0: certo,
2: citava spesso nelle canzoni.
0: Camilla l'aveva chiamata proprio così. Io stesso ho avuto avventure sulla 2 cavalli, è un'auto che ho, si può dire che ho guidato, anche,
1: no,
0: se
1: non, ma si può dire, non c'è la patente, scusa,
0: l'ho guidata
2: tutta in prescrizione.
1: Ah no, scusa, lo tenevano in braccio, hai capito?
2: Sì, come quando
1: lo
2: bambini mette,
1: esatto, lo tenevano, no, in braccio, prova a guidare.
0: L'ho guidata in posti impervi, cioè dove non passava nessuno,
2: addirittura impervi,
0: in campagna. E certo, perché quell'auto è fatta apposta per quello. Peraltro quella vecchia 2 cavalli con il cambio a ombrello, non so se avete presente,
2: eh, certo, la leva sul cruscotto praticamente.
1: Io ho sempre detto al volante, cambio, no, al volante, però è un'altra cosa.
0: Era a fianco al volante, però era praticamente, sì, un manico d'ombrello che tu,
1: sì,
0: dovevi...
1: abbiamo capito, non devi fare tutti quei gesti
0: che tu devi tirare avanti e indietro, non era mica facile da guidare. Poi vorrei vedere voi adesso, quelli col cambio automatico, riuscire a guidare una macchina col cambio a ombrello.
2: Già per il cambio, chi è abituato al cambio automatico, esatto, quello manuale risulta,
1: ma,
2: ostico,
1: passi da una macchina all'altra senza problemi.
2: Ma lei passa da una macchina all'altra, cioè, sala, io una, cioè, ne ho
0: appunto, e basta e avanza. Comunque, chissà quante avventure e ricordi anche i nostri ascoltatori, perché è stata una macchina popolare la 2 cavalli,
1: sì,
0: con una storia particolare. Adesso la rivediamo in versione elettrica.

0: soli nell'immenso vuoto che c'è. È un titolo un po' triste, vabbè, quello di Raff, però è anche una grande verità. Saranno d'accordo anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: Ma noi siamo in tantissimi invece qua, e quasi tutti concordano con noi sul fatto che sono andati forse a vedersela, l'ho trovata in rete, è già stata presentata ieri, la nuova due cavalli elettrica, ha poco a che vedere con quella vecchia.
0: Il nome, sì. Soltanto il nome, ma non ci assomiglia. In tanti i nostri ascoltatori l'hanno avuta, l'hanno amata, hanno avuto tante avventure su questa automobile, e tra l'altro è stata anche utilizzata, abbiamo detto, anche nei film, anche in uno 007 Solo per i tuoi occhi.
1: Sì, dove c'è proprio il protagonista, all'epoca in quel film, se non sbaglio, era Roger Moore. Roger Moore, 1981, con Carol Bouquet, fuggono su una due cavalli gialla, questo inseguimento rocambolesco, però per fortuna riescono a farcela.
0: Beh, sai, in un film.
2: Cioè, scappano sulla due cavalli, poi i cattivi che li inseguono e vincono loro.
1: E ce la fanno.
2: Vabbè, proprio fantascienza.
1: Beh, più che altro perché la due cavalli, proprio come dicevamo prima, con queste sospensioni riusciva a fare le curve senza ribaltarsi.
2: Ma non l'avevano attrezzata come le macchine di James Bond, con qualche mitragliatrice, qualche cortina fumogena?
1: Non me lo ricordo. Di fatto, però, era nata negli anni 30 la due cavalli proprio con l'obiettivo di trasportare contadini, patate e soprattutto uova senza rompersi attraverso i campi francesi, i campi quelli coltivati, e questa era di fatto a metà tra un trattore e un'auto, molto economica e popolare proprio per questo motivo.
2: Poteva attraversare anche i terreni arati, insomma, è diventato anche il suo claim ed è stata prodotta per tantissimo tempo, fino agli anni 90 addirittura.
0: Fino agli anni 90 in Europa un grandissimo successo e sono stati venduti 9 milioni di esemplari.
1: E peraltro vennero fatti anche dei film, oltre questo, dove c'è questo piccolo, chiamiamolo cameo, no? Della due cavalli in 007. Alla rivoluzione sulle due cavalli, film del 2001 di Maurizio Sciarra, questa due cavalli gialla che porta i protagonisti da Parigi verso Lisbona.
2: Eh sì, perché è l'anno della rivoluzione portoghese, dell'indipendenza del Portogallo.
1: Quante avventure anche dei nostri ascoltatori sulla due cavalli.
3: La mia prima macchina, la mitica due cavalli Charleston, Bordeaux e nera. A 18 anni in giro con la capota aperta, mi ricordo ancora le vacanze in campeggio e tutti che ci guardavano invidiosi.
1: Amico, io ho fatto la stessa cosa, non con la mia due cavalli perché non l'avevo, avevo un amico con la due cavalli, patitissimo, lo saluto Roberto, siamo partiti dalla Liguria in campeggio in due cavalli fino a Roma.
0: Hai sempre scroccato,
1: ti ho detto che ho anche guidato.
2: Ah, se quella cappotta potesse parlare.
1: Proprio così. I Queen ora su Radio Monte Carlo, Another One Bites the Dust.

0: i Queen con Another One Bites the Dust su Radio Monte Carlo alle 7.24 a Bonjour Bonjour. Auto elettriche, le vecchie classiche auto, quelle che abbiamo in molti avuto tra i nostri ascoltatori più che altro del passato, che vengono riproposte in chiave elettrica. L'ultimo modello, la due cavalli, ma non solo.
1: Sarà perché non hanno nuove idee? Beh, e allora dice, andiamo a prendere le macchine di una volta, quelle che magari hanno avuto un grande successo.
0: E questo è il punto, hanno avuto grande successo e le rifanno elettriche, però non è che proprio siano così belle, diciamolo fino in fondo, ecco.
2: Beh, devono piacere, insomma, i gusti cambiano. Anche la Renault ha fatto la Renault 4, la Renault 5, esatto. Due macchine iconiche. La R4 è diventata un SUV, insomma, la gente non la riconoscerà più.
0: Adesso c'è anche la Multipla.
1: Sì, arriva la Multipla, anche questa in versione elettrica e base. Io me la ricordo la Multipla perché a benzina c'ero salita, veramente brutta, veramente brutta, però comoda.
2: Era
1: comodissima.
2: Brutta e funzionale, anzi, se la fanno bella, io non la compro.
1: Cioè,
2: capito?
1: Ci caricavi su di tutto su quella
2: deve
1: macchina.
2: Deve essere brutta.
0: Stai tranquillo, puoi comprare quella nuova elettrica perché dice, risponde no, ai requisiti che tu richiedi.
1: Guarda, tieni quella che hai, che è già abbastanza brutta.
2: Faccia vedere.
0: Vabbè. Oh, ma io voglio vedere la macchina di Andreoli, non l'ho mai vista, no. Tu ne parli sempre così.
2: Ma questa Multipla è bella, non ha nulla a che vedere, ragazzi, dai.
0: 7.25, siete su Radio Monte Carlo.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro

0: su Synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su Synlab.it.
1: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Every Breath You Take, questa è la canzone dei Police da cui Puff Daddy e Faith Evans hanno rifatto album Missing You su Radio Monte Carlo.
1: Molto bene anche
0: direi. Molto bene. 7.34, c'è la storia che arriva dal Giappone di un tizio che dice di essere pagato per non fare niente, ma vi posso dire che io al suo posto invece non farei mai quello che fa lui?
1: Lui è un uomo a noleggio.
0: Esatto.
1: Perché era rimasto a casa dal lavoro, quindi disoccupato, aveva una famiglia da mantenere e si è inventato questo lavoro. Tu lo puoi noleggiare. Vai al ristorante, sei da solo e non vuoi mangiare da solo,
0: arriva
1: lo noleggi, arriva lui.
0: Se per partire alla stazione non vuoi essere così da solo, da sola, immaginarti nessuno che ti saluta perché non c'è nessuno che ti accompagna, c'è lui che si finge quasi un amico, ti abbraccia, ti saluta, ti lascia partire.
2: Oppure farti accompagnare a un evento mondano, anche, sociale, dove non vuoi andare da solo. E specifichiamo, non è che si fa poi anche altro, perché se dice uomo a noleggio uno pensa no, chissà che cosa. No, lui sta solo lì, non fa niente.
0: Anche perché esistono già, se vogliamo,
2: ecco, quel lavoro,
0: gli accompagnatori,
1: altri tipi di accompagnatori, ecco, e accompagnatrici.
0: La seconda parte non c'è, quella che immaginiamo tutti, però lui guadagna un sacco di soldi perché ha una marea di prenotazioni, 4.000 prenotazioni in un anno,
1: sì, in pochissimo tempo, e chiede dai 60 ai 70 euro all'ora, non poco, attenzione, non fa lavori pesanti.
0: Ecco, questo è il punto, che, cioè, non è che tu dici, senti, mi accompagni a cena ma già mi
1: devo
0: cambi,
1: fare il trasloco,
0: mi cambi il lampadario, la lampadina, le cose, mi fai l'impianto,
1: no,
0: niente, per quello bisogna chiamarne un altro. Ma poi, peraltro, passare del tempo con degli sconosciuti, io non lo farei
1: non
0: mai.
1: Ti piacerebbe?
0: Ma sei pazza,
1: cioè, non far fai finta, niente, 70 euro all'ora, buttare via,
0: far finta di essere amico di uno sconosciuto, andarci a cena, ma per quale motivo?
2: Beh, però insomma, ben pagato, uno se lo fa piacere,
0: ognuno la pensa a modo proprio, punti di vista. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù?
1: Beh, prima o poi vedremo le balene volare, perché no? Meraviglioso errore, l'ultimo pezzo di Gianna Nannini a Radio Monte Carlo.
2: Bellissimo. I nostri ascoltatori ci segnalano che la storia che vi abbiamo raccontato di questo Shoei Morimoto giapponese, che di fatto si presta a fare l'accompagnatore,
1: l'uomo noleggio,
2: sì, viene pagato per non fare quasi nulla, accompagnare le persone di qua o di là, è la storia di un film, si chiama Rental Family, e racconta la stessa cosa di un attore che non ha più lavoro e in Giappone vive proprio lì, si presta a fare l'accompagnatore.
3: Inizialmente viene noleggiato come fidanzato, sì, finto di facciata per una ragazza, poi la faccenda evolve, insomma, un film, sì, molto divertente.
2: Perché c'è il rischio che si creino dei legami veri poi con le persone, beh, con le quali entri in contatto.
1: Ti puoi innamorare, ti puoi, certo, affezionare, certo.
2: Comunque questo Shoei Morimoto non deve fare nient'altro, solo stare lì e non fare... Che vuole, crepè, stamattina?
4: Fantastico. Meraviglioso, ma... stupendamente produttivo.
1: Beh, crepè, parla del tizio che guadagna senza fare niente?
4: È ovvio, lui sì che ha capito tutto della vita, ha realizzato il sogno di ogni essere umano dotato di un minimo di quoziente intellettivo, trasformare la pigrizia in fatturato.
2: Ma guardi, crepè, che mica tutti hanno questo sogno.
4: Per anni ci hanno imbottito di retorica con il mito dello stacanovista che lavora fino allo stremo delle forze, oppure frasi come l'uomo deve realizzarsi attraverso il lavoro,
2: sì,
4: oppure il lavoro nobilita.
1: Beh, un po' è vero, dai, crepè.
4: Tutte scemenze, castronerie, sesco i pedali.
2: Adesso.
4: Ragazzi, ascoltatevi bene. Strappate quei curriculum, fermate la ruota del criceto,
2: no,
4: e prendete esempio dal signor Marimoto. E non sentitevi in colpa se non avete ancora trovato la vostra strada. Magari la vostra strada è un divano.
2: No, scusi, ma che esempio dà, crepè?
4: E se qualcuno, tipo vostra madre, vi dice che così non andrete da nessuna parte, rispondetele: perfetto, è proprio quello che volevo.
1: No, certo. Non ascoltatelo, assolutamente.
4: Giovani, è il momento della rivoluzione.
2: Ma che rivoluzione?
4: Basta con la schiavitù. Ah. Fatevi pagare 100 euro all'ora per osservare la vernice mentre si asciuga,
2: sì,
4: o per schiacciare le bolle d'aria degli imballaggi in plastica per sentire spock.
2: Magari ti pagassero per queste cose, lo farei questo.
4: Lo dico da anni, il problema dei giovani non è la mancanza di ambizione, è che hanno ancora troppa voglia di fare.
2: Ma
4: che
2: no, troppo... va bene.
1: Ma dai.
4: Datemi retta, come disse Rocky Balboa, se anche i giapponesi sono cambiati, tutto il mondo può cambiare.
2: Mica disse così Rocky, cosa inventa?
4: Fantastico, no, meraviglioso, stupendamente bellissimo.
2: È impazzito, no, come al solito,
1: cioè,
2: crepè.
1: Comunque le bolle d'aria degli imballaggi io le schiaccio tutte sempre.
2: Se pensa se ti pagassero per fare il pluriball.
3: Mamma mia.
2: Non è male. Ronan Keating, Radio Monte Carlo, e Life is a Roller Coaster.

0: Life is a Roller Coaster, Ronan Keating, successo targato 2000 alle 7.45 su Radio Monte Carlo, ma attenzione perché stiamo per farvi un grande regalo.
1: Proprio così, siamo la radio ufficiale di Jazz Me, questo grande festival jazz a Milano dal 19 ottobre all'8 di novembre, e proprio domenica 8 novembre cosa vi regaliamo?
2: Vi regaliamo il concerto di Sergio Cameriere che si terrà al Conservatorio di Milano, e allora subito mandate un WhatsApp vocale al 342 4141 762 dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Sergio Cameriere vi aspetta l'8 di novembre a Milano alle 20 al Conservatorio, grazie a noi di Radio Monte Carlo. Due passi al più veloce 342 4141 762.
3: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
10: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
9: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
11: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda, grazie a una capacità di spesa dedicata fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
16: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
20: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
21: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
22: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
23: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Fusion, Ilo, Electric Light Orchestra su Radio Monte Carlo. Confusione anche sulla nostra messaggeria, sono arrivati milioni, ma che dico, miliardi di messaggi per il concerto di Cammariere, Sergio Cammariere, il prossimo 8 di novembre a Milano.
1: Calabrese con Rino Gaetano.
0: Vedi, grandi artisti entrambi, nell'ambito del Festival Jazz Me, di cui noi Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale. Chi è stato il più veloce e si porta a casa due biglietti per questo evento?
2: Sono Veronica da Lecco, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava Veronica.
1: Brava Veronica, sarà un bellissimo concerto. Io ero andata a un concerto di Cammariere e devo dire che mi era piaciuto tantissimo.
0: Tutti i concerti che ci si sono in programma per Jazz Me dal 19 ottobre all'8 novembre saranno bellissimi. Andate anche sul nostro sito radiomontecarlo.net per avere tutte le info. Sempre più influencer anche i medici, a quanto pare. Oh, c'è questa categoria di medici torinesi che stanno diventando veramente molto famosi sui social.
1: La causa è giusta però, perché loro dicono: per far sì che i giovani possano fare prevenzione dobbiamo utilizzare i loro strumenti, e quindi vanno sui social per poterli sensibilizzare.
0: E hanno una marea di follower, soprattutto tra i più giovani, perché sono dottoresse e dottori anche piacenti.
3: Certo. Ovviamente, io poi ne seguo tanti, ognuno per le varie patologie, il mio influencer di riferimento. Certo, a volte vedere uno che magari ha studiato 10 anni per specializzarsi, fare i balletti magari o usare questi mezzi da giovani per provare a raccattare follower, però, un po' mi rattrista.
0: Però hanno una motivazione, loro stesse lo dicono: se non lo facciamo noi, se non occupiamo noi questo spazio, dicono i medici, il rischio è che lo facciano al nostro posto gente che millanta.
1: Incompetenti, certo. Quindi,
3: magari qualcuno che si spaccia per divulgatore in realtà sa quattro cose.
0: E poi seppure il medico, la dottoressa sono belli, meglio ancora.
1: Il fascino del camice.
0: George Michael su Radio Monte Carlo, Fade.

0: preferite George Michael, non saprei proprio quale brano scegliere, no. Dire quello mi piace di meno, non lo so, vanno benissimo tutti.
1: Perché poi c'è il George Michael, quello veloce, come in questo caso, c'è il George Michael invece quello da
0: The
1: da
0: Amazing,
1: da Lentonia anche sì. Peraltro.
2: Le ballatone.
1: Le ballate di George Michael, vabbè, capolavoro uno dopo l'altro. Questa è Radio Monte Carlo, News, Meteo, Autotraffic e poi sarà ancora Bonjour Bonjour.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: L'ora esatta con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde, per ogni ora.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con una inflazione al 3,3%. La crescita nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti, usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il responsabile dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Asso Lombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua, c'è perché l'ho detto io e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia, se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Calcio, la sesta di A si chiude con due vittorie casalinghe, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1, dalle 21 per la Champions League, Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione in transito sulla nostra penisola prima di abbandonare l'Italia oggi porterà ancora un po' di maltempo all'estremo sud, quindi giornata tra sole e nuvole al sud con qualche acquazzone o temporale, soprattutto in questa prima parte del giorno su Salento, Calabria e Sicilia, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in calo in molte zone del sud e sarà anche una giornata ventosa per venti settentrionali in gran parte del centro e del sud. Diamo uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 19 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app. meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sull'autosole tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza a seguito di un incidente. Al momento si transita su una sola corsia e si registrano 7 km di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone. In alternativa, chi è in viaggio sull'autosole in direzione Napoli, consigliamo di uscire a San Cesario, dove ci sono 4 km di coda a partire dal bivio con l'autosole, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. Sulla 8 Milano-Varese, code per traffico intenso tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Incolonnamenti sulla 22 del Brennero tra Mantova Nord e Nogarole Rocca in direzione Brennero. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, materiali dispersi in carreggiata al bivio per il Terminal 1. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: Ci sono già le 8 e 5 e scommetto che c'è qualcuno in ritardo stamattina.
1: Ma sempre c'è qualcuno in ritardo. Ha dimenticato sulle chiavi oppure non le trova più.
0: Fosse solo quello.
2: Ha dimenticato il computer, qualche documento, sta riscapicollandosi su per le scale di casa.
0: Ma sai, quello in 5 minuti lo risolvi. Il problema è se ti sei addormentato, se poi trovi traffico, se ti sei dimenticato di fare la strada perché devi farne una, che ne so. Amici, non vi preoccupate, tranquilli, potete sempre dire vabbè, è capitato.
2: E poi ci siamo noi che siamo più in ritardo di voi, esatto. Quindi comunque non siete soli.
1: Il nostro... Un altro tipo di ritardo
0: stavo,
1: il nostro.
0: Stavo per dire la stessa cosa, è un altro ritardo il nostro. Davide, Monica, Stefano, Andro e Luca Oner oggi in regia. Questa è Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, sul volume, perché c'è James Brown, quella di I Got You.

0: incredibile di James Brown, riconoscibilissimo. I Got You su Radio Monte Carlo. Ha un altro urlo che tutti, molti perlomeno, riconosceranno.
1: Patroclo!
0: Ai noi ragazzi, se n'è andato un altro dei geni che ha creato peraltro la radio vera in Italia.
2: Giorgio Bracardi ci ha lasciato a Fiano Romano all'età di 93 anni proprio ieri, e tutti quanti, soprattutto gli ascoltatori di quel capolavoro di avanguardia che fu Alto Gradimento con Gianni Moncompagni, Renzo Arbore e Mario Marenco.
0: Loro quattro inventarono proprio quella trasmissione che poi fu la madrina di tutto il resto, cioè anche di quello che facciamo noi oggi, con le dovute
2: proporzioni,
0: misure, proporzioni, distanze, ci inchiniamo a quei geni.
3: Non facciamo accostamenti, e fu scoperto proprio da Renzo Arbore, che lo vide e lo ascoltò per la prima volta, pensate, al Festival della Canzone di Venezia.
0: Perché
3: stavano facendo delle prove.
0: Era un musicista, nacque come musicista.
3: Esatto, ma in quell'occasione però non stava suonando, ma emetteva questi gemiti, questi ululati animaleschi.
0: Sì.
3: E colpì particolarmente Renzo Arbore, che gli disse: senti, vieni con me che andiamo a condurre Alto Gradimento.
0: E hanno creato appunto quella trasmissione. Questo Patroclo era un personaggio che irrompeva durante la trasmissione con questo urlo,
2: senza ragione, nonsense. Nessuno ha mai capito chi fosse Patroclo. In realtà poi ci fu anche un film con questo titolo, tanto era diventato tormentone proprio, ma mai si capì chi fosse questo Patroclo.
0: E Giorgio Bracardi aveva anche un altro tormentone, creava mille personaggi. Uno di questi era il ragioniere Fastellati, disperato per un appuntamento andato così, non concretizzatosi, e questo era il tormentone.
4: Perché non sei venuta?
0: Quel team era il colpo di genio.
3: La sua era decisamente una comicità surreale, no? Poteva anche non parlare, che comunque faceva ridere con questi suoi versi.
0: Spesso faceva versi e basta, infatti.
2: E molti personaggi erano inventati sul momento e duravano lo spazio di una sola trasmissione, però rimanevano comunque nel cuore degli ascoltatori.
0: Tra i vari personaggi, Scarpantibus, l'uccellaccio immaginario dai versi strampalati, Max Vinella, il giornalista improbabile, Catenacci,
2: il gerarca fascista.
0: Eh sì, una caricatura di nostalgico fascista.
3: Ed era anche imprevedibile, tanto è vero che Renzo Arbore ha raccontato un bellissimo aneddoto, no? Erano stati invitati per la serata finale di Canzonissima del 1971, condotto da Raffaella Carrà, e a un certo punto lui si è messo a buttare carta igienica, Bracardi, sul pubblico.
0: Gli è costato caro.
3: E gli è costato caro, perché poi tutti insieme furono banditi dalla Rai per 5 anni.
0: 5 anni di sospensione, però era il genio.
2: Genio e sregolatezza, pare addirittura che tirasse uova agli amici che lo venivano a trovare dalla sua finestra.
0: Peraltro poi dalla radio, da Alto Gradimento, è passato alla televisione, prima Quelli della Notte e poi Striscia la Notizia. Se n'è andato a 93 anni ieri Bracardi, uno dei papà della radio, dei programmi della radio. Diodato ora su Radio Monte Carlo, che vita meravigliosa. Sai

0: Questa volta ad avere i brividi non è Lentini, ma sono io, che vita meravigliosa di Diodato, un pezzo straordinario.
1: Io ho i brividi per l'aria condizionata oggi qua dentro.
0: Ma scusami, questo pezzo non ti fa venire i brividi?
1: No, molto, molto, molto bello. Cioè, davvero, una canzone strepitosa, peraltro.
0: Anche il testo, cioè, se tu
1: come
0: lo ascolti
1: no?
0: attentamente. Tra l'altro è stato anche la colonna sonora di un bellissimo film di Ozpetek, La Dea Fortuna.
1: 8:15 su Radio Monte Carlo. Tu, Monica, sei sempre fortunata. Sei tu la Dea Fortuna, perché...
0: Io fortunata, aspetta che mi tocco, aspetta che tocco.
1: Ti va sempre tutto bene.
2: Ma lavori con noi, Monica, ma più fortunata
0: no,
2: di così.
0: No, scusate, vabbè, lasciamo perdere.
1: Fortunata perché se dovessero farti tutte le multe che dovrebbero farti, più di una volta sei stata appunto graziata.
0: Tu dici che sono stata graziata, ma perché mi comporto bene, perché posteggio sempre dove devo posteggiare, perché uso i mezzi pubblici, perché vado in bicicletta.
1: Quante bugie ha raccontato in un secondo?
2: Lei sa, Monica Sala, che tra qualche tempo nel posto dove parcheggia lei faranno un cantiere con un hotel e quindi quel posto lì se ne andrà, vero?
1: Davvero?
2: L'ho saputa questa notizia?
0: No,
2: mi hanno detto stamani al bar.
0: Ma non puoi essere così invidioso però.
1: Comunque, scusa, fammi fare un calcolo. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, febbraio. Quattro mesi. In quattro mesi hai mai contato le multe che hai preso? Sei mai arrivata a 165 multe?
0: 165 multe
1: in 4 mesi.
0: È un record.
2: Forse nemmeno Monica Sala può arrivare.
0: No, non l'ho raggiunta.
1: Io il beneficio del dubbio ce lo darei. Di fatto c'è una tizia che a Bologna si è beccata 165 multe in 4 mesi, ma per una ragione. Non era spericolata e tutto il resto come
0: non
1: fai
0: tu. Non
1: era
0: neanche colpa sua, poverina.
1: Esatto. Questa qui aveva un pass per poter entrare nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate, un pass disabili. Il problema è che ha cambiato auto e quindi col cambio d'auto anche il cambio di targa. E quando le hanno fatto il nuovo pass, che doveva essere associato alla nuova targa, nella trascrizione del numero hanno sbagliato, hanno invertito due cifre.
2: E allora apriti cielo, i sistemi che rilevano leggendo le targhe tutti gli accessi hanno collezionato ingressi che secondo loro erano ingressi indebiti, non poteva andare.
1: Alla fine queste sanzioni sono state annullate, lei ha dimostrato di essere in regola, che c'era questo errore di trascrizione, 10.000 euro di multe se no avrebbe dovuto pagare.
0: Cioè, ma tu pensa, poverina, non era neanche colpa sua, cioè aveva questo pass ed è arrivato, cioè,
1: prova
0: roba da
1: tu.
0: Infarto, eh. 4 mesi, 165 multe. Neanche è andata via la voce a pensare a quello.
2: Ha il groppo in gola perché ha perso il suo parcheggio, glielo dico io.
1: Perché pensa alle multe che dovrà pagare lei.

0: What a feeling con Irene Cara su Radio Monte Carlo. Ci scrive Chiara: ma quanto è bello fermarsi in una stazione di servizio, entrare in un locale quasi vuoto con il profumo di caffè e sentire le vostre voci in sottofondo in continuità dall'automobile.
1: Ma che bello.
0: Lei è scesa dall'auto ascoltandoci, è entrata nell'area di servizio e ci ha risentito.
2: E chi ci ha autorizzato a uscire? No. E se non ci fossimo stati noi, scusati, ti saresti persa, no, non sai che cosa.
1: Doveva riprendersi perché ha fatto benzina, hai capito?
0: Dici bene, Andreoli. Rischiava di perdersi il quiz musicale. Allora, facciamo un patto. Anche voi siete all'oscuro della canzone, credo, a meno che non abbiate marmellato, come si dice dalle mie parti, non abbiate guardato.
2: Siamo gente onesta, almeno parlo per me.
0: Questa la metto sul personale. Se non indovinate questa canzone, mi arrabbio. È un affronto personale.
1: La metti sul personale?
0: Sì, capirete.
1: Bisogna capire da questo?
0: Vabbè, tra le tante canzoni. Sentite voi, ascoltatori e ascoltatrici, mi fido di voi che sicuramente indovinerete. Fermi tutti, la nota selezionata oggi dal nostro Luca Onere, alzate il volume, è questa.
1: Mamma mia. Cioè, ma scusami, dai, va bene, adesso è...
2: Luca, allora, ora io sfido chiunque, no, adesso dai, ci metto dei soldi, non si può indovinare.
1: Sì, ma anch'io, dai, aggiungi qualcosa per favore.
2: Al confronto Mattia Brenna era a San Francesco, scusa.
0: Così è veramente poco, adesso vediamo se riesce ad allungare qualcosa, perché altrimenti non troppo, però sentiamo qua, dai, siamo buoni. Aspetta, la facciamo risentire. Dai, questa adesso è tutta.
2: È quella che fa.
0: No.
2: È un pezzo di Bracardi. Faceva.
1: No. Ha detto qualcosa di personale. Ha detto qualcosa di personale. È quello l'indizio.
0: 342-414-1762. Vogliamo il nome del gruppo e il titolo della canzone che tra poco ascoltiamo su Radio Monte Carlo. Ce l'hai?
2: Non ho capito.
0: Monica ce l'ha fatta. Brava.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a €4,79. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
13: No!
12: Del vetro?
13: No!
12: Di carta e cartone?
13: No, no!
12: Di plastica e metalli?
13: No!
12: Dell'organico?
13: Certo che sì!
12: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
13: Facile, no?
12: Scopri di più su biorepack.org.
14: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
16: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci.
17: Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
18: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un cascai.
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba!
19: Tranquilli, intendeva l'offerta.
21: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
23: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.

0: Vedi, come dice Stefano, è in questa giornata così un po' uggiosa in alcune zone d'Italia che bisogna mettersi su un bel maglioncino, magari un cardigan.
1: Come no?
0: Ci ha mandato un bel messaggio perché così ha fatto capire di aver indovinato la canzone di oggi del quiz, i Cardigans e Raise and Rewind.
1: Cioè, tu pensa che sono originali anche nel dare le risposte.
0: Bravissimi.
1: Ai nostri ascoltatori.
0: Però c'è anche qualcuno che è disattento, moltissimi hanno indovinato intanto e dicono sì, avevo capito che fosse questa la canzone, ma non riuscivo a capire cosa potesse esserci di personale con Davide.
2: Io infatti avevo pensato a Personal Jesus, perché non l'avevo associato, avevo la risposta davanti agli occhi e non l'ho vista.
0: No, perché di solito faccio la battuta.
1: Certo.
0: Mettetevi su un cardigan.
1: Esatto, e oggi serve anche abbastanza pesante perché stamattina faceva freschino.
0: Proprio così, ci avviciniamo al mese di novembre, mancano 15 giorni, poco più di 15 giorni con il cambio dell'ora, peraltro alla fine di ottobre, un mese che porta, sappiamo, anche delle feste, tutti i santi, però c'è anche la ricorrenza dei morti e in questo ambito in Italia è ovvio che c'è ogni volta anche qualcosa di profano insieme al sacro. In questo caso i dolci tipici del periodo.
2: E io non posso negare che quando vedo in una panetteria della zona del Lombardo, perché è da lì che viene il classico pan dei morti,
1: che è buono,
2: che
1: l'altro.
2: Di pane non ha nulla, perché no. È tutto cioccolato, uova, burro, spezie, uvette. Ma una bontà totale proprio, mamma
0: tu
2: mia.
0: Non resisti.
2: Questi biscotti, una lingua di biscotto che da sola ha le calorie di 3 carbonara.
1: Esatto, stavo arrivando proprio a quello, a tantissime calorie, ma il pan dei morti è buono.
0: Invece, a proposito di dolci, sono stato nel fine settimana a Mantova, città meravigliosa, ammetto che non c'ero
1: strano,
0: mai stato.
1: Non sei stato a casa.
0: Però ho colmato una lacuna, perché non ero mai stato, mea culpa, a Mantova. Sapevo fosse famosa tra le tante cose anche per la torta, visto che si parla di dolci, sbrisolona.
1: Beh, quella la conosciamo tutti.
0: Ma ho scoperto che è famosa anche per la torta delle rose,

0: È stata una delle mie torte preferite. Quando potevo mangiarla non ero ancora intollerante al lattosio.
1: È una torta pazzesca, stupenda. Una morbidezza. Se fatta bene non è facile, sì, cucinarla bene.
0: Ma semplicissima.
2: Scusate, non potete a quest'ora parlare di torte, di dolci, no, di tutte queste cose buone. Dopo vi viene voglia di mangiarle.
0: Soprattutto ora che si fa colazione. È una torta semplicissima, quella delle rose, però ti crea con lo zucchero e il burro quella sorta di cremina tra un bocciolo di rosa e l'altro. Ma anche per un'altra torta è famosa Mantova. L'ho comperata per degli amici che verranno domani sera a cena. Vi saprò dire com'è, ve la farò dire da loro.
1: Solo turismo culturale lei fa, vero, quando va in giro.
2: Scusami, vi saprò dire, la potevi portare qua
0: e certo,
2: noi direttamente potevamo dirti com'è.
0: Si chiama torta Elvezia ed è ripiena di zabaione, crema al burro e c'è la pasta di mandorle. Deve essere la fine del mondo.
1: Ecco perché non l'ha portata, detto, agli amici, e quindi noi siamo esentati.
2: Non siamo amici.
0: Lo faccio per voi, perché sennò sì, poi gli dite, ma no, sì, sono a dieta.
2: Tutto ciccio e brufoli, esatto, poi.
1: Grazie allora, grazie.
0: Deve essere, tanto manco io la mangio, deve essere strepitosa. Hey.

0: Tastes Like Summer, James Blunt, la nuova canzone su Radio Monte Carlo. Ci scrivono da Mantova i nostri ascoltatori con i dolci, sono pieni di dolci a Mantova.
1: Sì, ce ne sono tantissimi. Hai mai sentito parlare dell'anello di Monaco, visto che sei appena stato a Mantova?
0: L'ho visto però, ed è tipo un grande ciambellone, tra un ciambellone e un panettone.
2: Però c'ha il buco in mezzo, come la ciambella, fatto con nocciole, anche lì moltissimo burro, saporitissimo, anche col liquore in certe ricette.
0: Glassato sopra.
1: E Daniela dice la torta di tagliatelle.
0: Quella non l'ho vista, ma mi sono andato a documentare. È vero che in ogni posto d'Italia ci sono dei dolci particolari.
2: In Emilia Romagna la tagliatelle le usiamo in un altro modo, però si può fare anche una torta.
0: A quanto pare sì, è fatta con tagliatelle sottili e un impasto croccante di zucchero e mandorle. A vederla sembra una sorta di sbrisolona, però con le tagliatelle.
1: Comunque mi sembra di capire che i dolci a Mantova siano tutti molto leggeri.
0: Pazzeschi, la città della sbrisolona, della torta delle rose, abbiamo scoperto, non pensavo fosse di lì, e di questa torta Elvetica. Invece fatta con pasta di mandorle, crema di burro, zabaione, che i nostri ascoltatori conoscono.
3: Buongiorno a tutti, la torta Elvezia è buonissima, ecco. Anche questa è una bomba di calorie, ma è in bocca un'esplosione di sapori troppo buona, gnam gnam.
0: Se l'è pure magnata davanti a noi, a quanto pare.
1: E ce la porti o non ce la porti,
0: allora,
1: questa torta?
0: Ne ho presa una che domani sera offrirò a dei...
2: Grande come un compact disc, credo, degli piccolissimo.
0: È bella pesante. A degli amici, se ne avanza...
2: Ma cosa sei? Ma scusi.
1: Scusa, hai capito? Gli avanzi ci porta.
2: Una tortina per 40 persone e poi se avanza...
1: Se avanza.
0: Vediamo, se sono così carini da lasciarne un po' ve le porto.
2: Leccheremo il vassoio, ho capito.
0: Dai che c'è Noemi ora su Radio Monte Carlo.

0: Noemi con Sono solo parole si era classificata al terzo posto al Festival di Sanremo del 2012, un Festival di Sanremo molto particolare, sì, perché sul podio c'erano solo donne.
1: Chi erano le altre?
0: Emma, Arisa e appunto Noemi.
1: Emma, Arisa con La Notte, canzone stupenda.
2: Grande
1: anche
2: canzone,
1: sì,
2: però
1: sì,
2: arrivò
1: sì,
2: seconda, vinse Emma Marrone.
1: Quando eravamo romantici, perché queste erano tutte canzoni più che romantiche. Sono solo parole, dice Noemi, su Radio Monte Carlo, e tra poco le parole del Geographic di Stefano Andreoli.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
9: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
10: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: Questa settimana ad Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a €14,99 e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a €29,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
15: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
16: Finite le vacanze.

Norauto.it. Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Tutte le mattine quando c'è il quiz, qualsiasi sia la nota, qualcuno scrive: ah, la so, Calcio Club, Do You Really Want to Hurt Me?
1: Beh, prima o poi ci azzeccherà.
0: Non era oggi, però ve l'abbiamo fatta ascoltare lo stesso su Radio Monte Carlo.
1: C'è il Geografiche.
2: Ieri un bombardamento ucraino su un data center in Russia ha causato vari effetti collaterali. Sapete cos'è un data center? È un grande edificio che ospita dati informatici come dati bancari, cloud, documenti anche riservati, comunicazioni militari. Insomma, è un'infrastruttura chiave e infatti in guerra la bombardano. E a quanto pare, a quanto si dice non si sa, però sembra che quel data center, tra le altre cose, governasse e comandasse tantissimi profili fake attivi sui social di tutto il mondo, cioè persone che sembrano persone con un nome e cognome, ma in realtà non lo sono. Sono nomi fasulli, con foto e profili fasulli, creati appunto per diffondere falsità in rete. E negli ultimi anni, se frequentate i social, sicuramente avrete visto almeno un post pubblicato da profili fasulli pilotati dalla Russia. Senza accorgervene, magari li avrete pure commentati questi post, magari ci avrete pure litigato con queste persone che persone non sono. E i social, come Facebook, X e tutti gli altri, che sanno benissimo che sui social oltre la metà dei profili è falsa, fanno qualcosa? Ovviamente no, non prendono provvedimenti, perché loro su queste cose, sul traffico, ci guadagnano e poco gli importa se sia fatto da persone vere o da robot. Mica possono dirvi: attenzione, rischiate di litigare, di perdere il sonno discutendo con gente che non esiste. E qualcuno dirà: ma che gli frega ai russi di venire a litigare con me? Ma lo sappiamo cosa gliene frega. I social sono ottimi modi per pilotare le opinioni, per indirizzarle. Per esempio, il premier inglese ha appena dichiarato che il referendum sulla Brexit potrebbe essere stato influenzato dalla propaganda illegale voluta e pilotata dal governo russo. Ma guarda un po', sono sempre gli ultimi da cui te lo aspetti. E in effetti, se per anni ti bombardo di contenuti che dicono, per esempio, che l'Unione Europea è una brutta cosa, che ci ruba i soldi, che ogni nazione farebbe meglio a starsene per conto suo, tu magari alla fine ti convinci. E alla fine chi ci guadagna? Ovviamente tutti quelli che vogliono l'Europa divisa. La Russia, la Cina, ma pure l'America. Se l'Europa è divisa, sarà più facile papparsela uno stato alla volta, lo capisce pure un bambino. È come nei film dell'orrore. Quando il gruppo si divide, appena uno dice aspettate, vado da solo a vedere di là, è lì che arriva il serial killer e lo fa a fettine. Ma siamo fatti così. Dalla storia non impariamo, vediamo se riusciamo quantomeno a imparare dai film.
0: Ma dubito. Ma ora che hanno bombardato quel data center con i profili fake, sono spariti sti profili fake?
2: Non si sa.
0: Ne faranno altri. Qualcosa me lo fa credere. Fugees su Radio Monte Carlo. Strumming.

0: Che canzone su Radio Monte Carlo, Killing Me Softly with the song I Fugees. Dobbiamo indovinare anche oggi un personaggio misterioso.
1: Sì, anche oggi tutto nuovo, uomo, donna, personaggio di fantasia. Verona, Mina, pugilato.
0: Questi tre indizi sono?
1: Sì, questi sono gli indizi.
0: Verona?
1: Verona, Mina, pugilato.
0: Mamma mia, chi potrà mai essere?
2: Sarà la mina di una matita? Una mina che esplode? Mina cantante?
1: Chi può dirlo?
0: Credo forse l'ultima, chi lo sa? 342-4141-762, pensateci, fateci sapere, uomo, donna o personaggio di fantasia. Ora news meteo e autotraffic.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: L'ora esatta con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi, l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana, sull'agenda si naviga a vista. Mosca frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. Contatti in corso, puntualizza il Cremlino. Quando avremo qualcosa da comunicare, lo faremo sapere. La NATO intanto avverte la Russia: se attaccati, combatteremo. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso e annuncia un nuovo simbolo. Il leader del Carroccio fa il passo indietro formale per arrivare alla rielezione del 25 ottobre. Orgogliosi delle nostre radici, dichiara, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. A 34 anni muore R.J. Mitty, il Walter White Jr. di Breaking Bad. L'attore statunitense recitò nella popolare serie TV per la quale fu premiato nel 2014. Aveva 3 anni quando gli fu scoperta una paralisi cerebrale. Dedicò parte della sua vita al sostegno delle persone con disabilità. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 successi casalinghi. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione in transito sulla nostra penisola prima di abbandonare l'Italia oggi porterà ancora un po' di maltempo all'estremo sud, quindi giornata tra sole e nuvole al sud con qualche acquazzone o temporale soprattutto in questa prima parte del giorno su Salento, Calabria e Sicilia, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in calo in molte zone del sud e sarà anche una giornata ventosa per venti settentrionali in gran parte del centro e del sud. Diamo uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 19 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione su strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica il traffico è congestionato con code tra il bivio per l'Autosole e il bivio per la A13 Bologna-Padova, procedendo in direzione Ancona. Sulla A9 dei Laghi, code per operazioni doganali tra la barriera di Como Grandate e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. E un veicolo in panne invece a causare code sulla 1 Firenze-Roma, tra Incisa Reggello e Valdarno verso la capitale. Sulla 1 Roma-Napoli, code tra il bivio per la A24 e la A1 di diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Infine sulla statale 42 del Tonale della Mendola si procede a rilento per un cantiere tra Albano Sant'Alessandro e Pianico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Martedì dalla squadra di Bonjour Bonjour con Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e oggi Luca Onere in regia.
1: Sono incredibili, anche oggi ci hanno azzeccato.
0: Il personaggio misterioso anche oggi è stato risolto.
1: Verona, Mina e Pugilato, questi tre indizi hanno portato a Walter Chiari.
0: Bravissimi tutti quelli che hanno azzeccato. E allora, perché Verona?
1: Verona perché era nato a Verona.
0: Mina
1: perché tra i tanti flirt che gli hanno attribuito anche quello con Mina.
0: E poi
1: ancora Pugilato perché lui era un grande sportivo ed è stato anche campione lombardo di pugilato.
0: Ma sanno tutto e quindi hanno azzeccato.
2: Bravissimi, e ne approfittiamo anche per ricordare la figura di questo grande attore, comico, intrattenitore a tutto tondo, Walter Chiari.
0: Proprio così. Bravi voi, domani un altro personaggio misterioso. Qui su Radio Monte Carlo invece Hungry Heart, Bruce Springsteen.

0: Heart, il grande boss Bruce Springsteen su Radio Monte Carlo. Dove siete a quest'ora? Immagino che molti siano arrivati sul posto di lavoro, sono le 9 passate.
1: Hanno già timbrato.
0: 9:09. Se non avete ancora timbrato, fatelo, perché sennò poi uscite più tardi.
2: E se io sono libero professionista, cosa timbro? Da solo.
0: No, quelli come noi che non devono timbrare nulla.
1: Però dobbiamo comunque arrivare in orario, per forza, siamo in diretta.
0: E soprattutto un libero professionista non ha orari, deve lavorare sempre.
2: In teoria almeno.
0: Però magari c'è ancora chi è in automobile o su qualche mezzo privato, pubblico, che so, il treno, l'autobus. È sfaccettata la possibilità di spostarsi anche da noi in Italia.
1: Sul treno, perché sarà in ritardo, come succede praticamente tutti i giorni.
0: Eurostat ha calcolato in Europa quanta gente prende il treno, l'autobus e l'auto privata. Di fatto si viaggia sempre di più in treno e meno in autobus. È ovvio che la macchina rappresenta la grande fetta.
1: È sempre al primo posto.
0: Però in Italia è il contrario, perché ancora a quanto pare l'autobus resiste sul treno, proprio perché forse ci sono troppi disservizi.
2: O forse perché magari la gente abita più vicino al luogo di lavoro, anche. Quindi il treno non è un'opzione.
0: Però tu immagina viaggiare in autobus, in pullman, in giro per il mondo. C'è gente che lo ha fatto, ci sono tanti viaggi che sei costretto a fare così. O noleggi una macchina, oppure arrivi in certi posti dove il treno non c'è, perché il treno è comodissimo per spostarsi. Altrimenti, se non esiste proprio il treno, devi prendere questi pullman.
2: Pensate poi a paesi grandissimi, molto vasti, come l'Argentina, dove esistono dei pullman che si chiamano coce cama, dove si va proprio a dormire, si reclinano le poltrone come i letti e si fanno grandi tratte spesso attraverso la notte.
0: Io l'ho fatto in Messico.
1: Che pareva.
0: Non in Argentina, in Messico. Sulla carta dovevano essere 12 ore e tu dici, vabbè, saliamo alle 9, dormiamo e scendiamo alle 9 del mattino dopo, sono diventate 18 ore.
2: È perché l'isoradio messicana non aveva segnalato che c'era i lavori.
0: Esatto, ma perché loro sono ottimisti sui tempi, però da italiano ho detto vabbè, tutto normale.
1: È un'esperienza da fare,
0: bellissima,
1: no? Quando si fanno determinati viaggi, e lo si fa a volte anche per risparmiare, perché
0: anche
1: queste lunghe tratte sui pullman, sugli autobus,
0: certo,
1: costano meno
0: e tu ti trovi da turista in mezzo invece a persone che viaggiano spostando case, portando cose in giro da un posto all'altro, e l'unico mezzo che hanno è proprio il pullman. Noi esaltiamo spesso il treno per viaggiare, è comodissimo perché ti permette di fare tante cose, ma davvero in molti paesi bisogna fare ricorso invece ai pullman,
2: soprattutto se hai tanta roba da portarti appresso.
0: Certo.
2: In quel caso il treno è un po' meno comodo.
0: Chissà che esperienze avete fatto voi in pullman, raccontateci in giro per il mondo
1: e con chi magari eravate vicini, a chi.
0: Tira Mancino ora con Simona Molinari.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Nuvole, davvero molto interessante questa collaborazione tra Tiro Mancino e Simona Molinari. In Europa si viaggia soprattutto in treno meno che in autobus, in Italia invece no, non è così.
1: Allora, diciamo che la macchina resiste su tutto.
0: Sì, su tutto.
1: L'automobile.
0: Sì.
1: Hanno fatto questo calcolo, quelli di Eurostat, hanno calcolato i chilometri percorsi. Con 100 chilometri percorsi in tutta Europa, 7,5 si fanno in treno, 7 in autobus, quindi lo scarto è minimo, ma 10 anni fa era molto più ampio il divario con l'autobus che vinceva. In auto si fanno 70 km su 100, per
0: e
1: cui...
0: gli italiani comunque amano tanto anche l'aereo.
1: Anche l'aereo, sì, certo, anche perché da noi ormai è facile viaggiare in aereo da una città all'altra, ma anche in treno volendo con l'alta velocità, però l'autobus soprattutto per i brevi spostamenti resiste ancora. Ma viaggiare in pullman in certi paesi è quasi obbligatorio perché i treni non ci sono, magari anche noleggiare l'auto diventa un po' dispendioso e quindi ti fai questi viaggi sui pullman.
2: Pensate a quanti film, mi viene in mente questo film Un biglietto in due con Steve Martin e John Candy,
1: sì,
2: dove mancando le auto, insomma essendo gli aerei fermi per il maltempo, si trovano costretti a prendere questa grande corriera e attraversare l'America, e molto spesso succede.
1: Che poi ogni tanto questi autobus si fermano pure, questi pullman, bisogna stare lì, sperare che arrivi un intervento per sistemarli, perché in molti paesi sono vecchi e fatiscenti. C'è chi ha fatto un'esperienza simile in India, una nostra ascoltatrice.
3: Un paio d'anni fa ho fatto questo trasferimento e ho attraversato due stati praticamente in due giorni con dei pullman, tra l'altro bellissimi, condizionati con questi sedili reclinabili e veramente comodi, e sono stata benissimo, è stata una bellissima esperienza che rifarò.
1: Alla parola condizionati, con l'aria condizionata, Monica ha detto quasi quasi.
0: Cioè, ci posso fare un pensierino.
1: Ce
0: anche
1: la vedi.
0: Se le immagini che poi vediamo in televisione non sono proprio quelle di quella zona.
1: È proprio quella, scusa.
2: E poi comunque c'è differenza tra un pullman, anche un po' diciamo glamour, un po' di lusso, e un autobus di linea dove devi aspettare che qualcuno ti ceda il posto. E a me non lo fanno mai, stranamente. Io cerco di fare pietà,
1: Andrea,
2: ma nessuno si alza.
1: Un paio di mesi lo chiedono.
0: Sì, ci sei quasi, guarda, non
2: ho capito, ma quanto ci vuole, scusi. Io penso di essere già la fascia.
1: Anche secondo me. Vabbè, se fate una vacanza, un viaggio, magari ipotizzate di mettere dei percorsi da fare in pullman, perché è sempre molto particolare e divertente. Michael Bublé su Radio Monte Carlo.

0: Haven't met you yet su Radio Monte Carlo, Michael Bublé. Monica, concentrati.
1: Sì.
0: Ti dico un numero.
1: Sì.
0: 30.
1: Beh,
0: cosa ti viene in mente?
1: Scusa, 6 per 5 fa 30.
0: Non è quello, però brava perché ti ricordi le tabelline.
1: Allora, 30 come i giorni di novembre.
0: No, devi pensarla più energica.
1: Ce l'ho. Ah. L'ultima promo di Plenitude.
0: Brava, è Fixa Time 24 Smart, con cui hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto a Fixa Time 24.
1: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
0: E il costo di commercializzazione e vendita?
1: 144 euro all'anno.
0: E allora, cosa aspettate? Scoprite di più su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie-Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
21: La piadineria.
19: La più buona perché mia.
22: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
23: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
24: Come mi immagino il Black Friday?
25: Com'è quello di Skoda?
26: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Google Dolls, Iris su Radio Monte Carlo. Anche Carlos Alcaraz, parliamo di tennis, si è fatto eliminare ai Master di Shanghai, a cui già Jannik Sinner non partecipava, però tutti puntavano a questo punto su Alcaraz, un avversario sulla carta molto meno quotato di lui.
1: Sì, il belga Berks, 39esimo se non sbaglio, cioè alla fine della partita abbiamo visto, no? Un Alcaraz molto molto nervoso.
0: Ci sono state polemiche.
1: Tante polemiche, perché lui si è lamentato, ha detto le palline non rimbalzavano bene, andavano dove volevano.
0: Quindi si ferma Alcaraz al Masters di Shanghai. Noi ci chiediamo anche nel frattempo come stia Sinner, perché sta curando il ginocchio, c'è questo ortopedico molto bravo che ha già curato e aiutato Sofia Goggia e Alberto Tomba. Lui si è rivolto proprio a questo luminare. Siamo collegati, mi dicono, proprio con Jannik Sinner, quindi lo chiediamo a lui. Buongiorno Jannik.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora Jannik, hai visto la partita di Alcaraz?
2: Sì, succede di perdere anche partite facili, però Carlos ha ragione di lamentarsi.
1: Ah sì, ha ragione?
2: Sai, palline da tennis hanno tutte, come si dice, kleine Herren, no?
0: Cos'è? Cos'è?
2: Sì, sì, come dei piccoli pelucchi, cosini gialli, no?
1: Ah, ecco, sì, sì, beh, questo
0: intendevi,
1: è vero.
0: Intendevi quello.
2: E se palline hanno troppi pelucchi, incominciano a girare molto, molto forte, no? E così Carlos molto nervoso per questo.
0: Ma succede. Credo che lui si riferisse ad altre, ma comunque vogliamo sapere del tuo ginocchio, spiegaci bene come va con questo nuovo medico, Jannik.
2: Ma sì, sai, ho deciso di rivolgermi a medico italiano bravissimo, Herr Dr. Karl-Heinz Schönhuber.
1: Allora Jannik, scusami, ma non mi sembra proprio italianissimo con questo nome.
2: Lui è italiano vero di Enheim in Pustertal.
0: Ma basta,
2: lo chiamano der Schneemagier, il mago delle nevi.
0: Addirittura di San Candido. Scusa, sì. Tu sei un tennista, mica uno sciatore. Questo ha curato Tomba, la Goggia, cosa ci fa con te?
2: Ah sì, ma le rotule sono fatte tutte uguali. scusate solo un attimo.
0: In effetti.
2: Mami!
0: Cosa c'è?
2: Ancora. Lascia mie magliette a posto. Keine Seisenwechsel.
0: Sempre con tua mamma ce l'hai, Jannik.
2: Ma sai, mia mamma si glinde, sta facendo il cambio delle armadi e sta portando in cantina tutte le mie magliette da tennis e pantaloni corti.
1: Ma come?
2: Sì, dice che fa troppo freddo, ha tirato fuori tutte da sci, berrettoni di lana e moonboot.
0: È giusto.
2: Solo che adesso io non posso sciare.
0: È per forza.
2: Ma quando scio, io uso sempre...
0: Cosa fa? No!
1: No!
0: Sempre
1: pubblicità.
2: Ski Schuhe Mandelgold.
0: Cosa sono?
2: I famosi scarponi da sci italiani che ti danno sicurezza e comfort.
0: Con quel nome tutto tranne che italiani.
2: Ski Schuhe Mandelgold.
0: Sì.
2: Gli scarponi più amati da grandi campioni italiani come Zurbriggen,
0: no.
2: Hirsch e Neuderwart.
0: No.
1: Sei tutti italiani questi.
2: Possiamo,
0: no,
2: possiamo rifarlo.
0: No,
2: dai, riproviamo.
0: No, grazie.
2: Favore.
0: Grazie
1: no,
0: mille.
1: No, no, e Jannik, curati il ginocchio, mi raccomando.

0: Supreme, lui è Robbie Williams, questa è Radio Monte Carlo. Ah, a proposito, oggi torna, mi pare di capire, Andreoli, a vedere anche gli scongiuri che stai facendo, la Champions League, o sbaglio?
1: Sì, l'andata non è, cioè l'andata, non c'è l'andata, comunque la prima partita non è andata molto bene per l'internazionale. Mi ricordi con chi aveva perso?
2: Ma con Real Madrid, questa squadretta così, tanto per fare, non so, l'ultima arrivata. E in effetti oggi giocano Inter e Napoli, che la prima giornata hanno perso contro Arsenal e Real Madrid, due squadre fortissime.
0: Oggi alle 21, l'Inter contro il Bruges, e invece il Napoli, l'Inter gioca in casa, Napoli va fuori, gioca contro il Villarreal.
1: Esatto.
2: In teoria due partite abbordabili per entrambe, ma sappiamo che in Champions partite facili non ce ne sono.
0: Ti esponi così.
2: Vabbè, ho detto in teoria,
1: no,
2: voglio
1: scusami,
2: un po' autobuffare.
1: Ha messo le mani avanti comunque.
0: Comunque abbiamo detto che sia l'Inter che il Napoli hanno perso nella prima partita di questo girone di Champions, il Napoli contro l'Arsenal 1-0. Domani tocca ad altre due squadre italiane, le altre due che sono il Como e la Roma. Il Como l'unica che riuscì a battere l'Ipsia 4-1.
1: Aveva vinto, certo.
0: A settembre, mentre la Roma ha pareggiato con il Fenerbahce.
2: Quindi il Como in testa alla classifica, diciamo. Vediamo se il sogno di Champions della squadra del Como durerà ancora.
0: La Roma contro il Real Madrid.
2: Eh beh, insomma, mica poco.
1: Partitona quella.
2: Tra l'altro Mourinho, che è stato ex dell'Inter ed è anche ex della Roma.
1: Della Roma.
0: E invece il Como va fuori casa contro il Feyenoord. In bocca al lupo alle nostre squadre italiane.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
5: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
8: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendevo l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
18: Nuvola è musica nei comuni.
13: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
21: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
22: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
24: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora? Possiamo riascoltarla?
1: È bellissima. Peraltro a Biagio felice perché nella sua città Rozzano hanno dedicato, intitolato una via al papà Paolo Antonacci. Che ora sono? Quasi le 10, è il tempo delle ricerche,
0: certo,
1: del campus.
0: Ci sono le ricerche del campus.
1: Stefano Andreoli.
2: Parliamo dell'unico frutto dell'amor che voi sapete
0: la
2: essere.
0: La banana.
2: La banana è un frutto nutriente, molto gustoso, ma ha un problemino. È molto delicato. Se per esempio nel trasporto si ammacca, subito si annerisce e diventa una poltiglia in poche ore. E soprattutto quando la sbucci te la devi mangiare, perché poi sappiamo, annerisce, non può restare lì per tanto tempo.
0: Anche quando la lasci in frigorifero diventa subito nera.
2: Il frigorifero infatti non serve, ma attenzione, l'ingegneria genetica che tanto spesso osteggiamo e della quale diffidiamo ha trovato, a quanto pare manipolando un piccolo gene della banana, il modo di creare una banana che resiste fino a 24 ore non perdendo colore anche dopo essere stata sbucciata, e appunto si conserva molto di più ed è meno sensibile anche ai colpi subiti durante il trasporto.
1: E quelli infatti fanno la differenza, spesso quando prende un colpo la banana diventa subito un po' più matura. Però scusami, solo all'esterno o anche dentro?
2: Anche dentro. Anche se la sbucci, ti fai magari una macedonia e magari te la mangi dopo qualche ora, normalmente la banana si annerisce. In questo caso non succede, può durare un giorno. E se pensate che solo nel Regno Unito vengono gettate ogni giorno più di 1 milione di banane che sarebbero perfettamente sane, ma purtroppo si rovinano e vengono gettate, mi sembra un ottimo modo per ridurre questi sprechi.
0: E anche così modificata rimane il frutto dell'amore.
2: Il sapore rimane inalterato, però adesso non ci è ancora dato di assaggiarla, ma presto magari arriverà.
1: Nel caso in cui invece aveste delle banane un po' più mature, un po' più scure, fateci un banana bread, un dolce, la spantegate tutta, la spiaccicate.
2: Anzi, la banana deve essere proprio un po' nerina, un po' molliccia
0: andata,
2: per dare del suo meglio.
1: Grazie Stefano per questa curiosità. Le ricerche del campus su Radio Monte Carlo, Real Thing, You to Me are Everything.

0: Vladimir Everything con Real Thing su Radio Monte Carlo, e anche per oggi abbiamo finito.
1: Abbiamo finito e vi diamo appuntamento a domani a partire dalle 7, subito dopo Laura Ghislandi.
0: Proprio così, con la redazione di TGCom 24 e Breaking News, l'appuntamento che tutte le mattine dalle 5 alle 7 vi informa sui fatti del giorno, con la rassegna stampa ci racconta quello che succede in Italia e nel mondo.
1: Grazie a Davide Lentini,
0: a Monica Sala ed Andro Mercù.
2: Auf Wiedersehen.
0: Ciao Yannick. Tipico Ciao. Saluto italiano. Grazie a Luca Onere che è stato con noi in regia, a Federica Pogliani in redazione, a Monica Tonini a centralino e a Stefano Andreoli.
3: C'è una buona notizia dal Fondo Monetario, pensate, pare che l'economia italiana crescerà più velocemente delle previsioni. Sapete qual è il segreto? Azzerare le previsioni. Cioè, se tu prevedi zero, anche un centesimo, certo, comunque meglio delle previsioni.
0: Di sicuro cresce più dei nostri stipendi. Questo è poco ma
1: questo
0: sicuro.
1: Questo è poco ma sicuro. È il momento di Due Come Noi, a domani alle 7. Ciao!
0: Baci!
3: Ciao!
1: Ciao!
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: L'ora esatta con
7: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora. Bevande calde. Per ogni ora.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa viene ricoverato al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'operazione di rimozione forse già nel pomeriggio, tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Ottimismo in Vaticano, preghiere da tutto il mondo. L'economia mondiale ha retto, ma potrebbe essere al limite, e l'allarme emerso dal World Economic Outlook presentato durante le riunioni del Fondo Monetario Internazionale a Bangkok. Migliora di 0,3 punti percentuali, da 0,5 a 0,8% la previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio. Meloni torna a chiedere all'Unione Europea risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier annuncia che riproporrà personalmente al Consiglio Europeo la flessibilità sui conti pubblici. 4 morti e oltre 10 feriti negli attacchi russi su Kharkiv avvenuti nella notte, lo riferiscono fonti ucraine. Mosca intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Avvertimento del comandante NATO in Europa, Grinkevich: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, sapremo reagire, assicura. In Francia, attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati, danni per milioni di euro. I pirati informatici avrebbero attivato da remoto lo sbrinamento forzato dei sistemi di refrigerazione, alzando le temperature fino a 50 gradi. Calcio nei posticipi della sesta giornata di Serie A. Il Torino vince in casa 2-1 contro l'Udinese, l'Atalanta batte 3-1 a Bergamo il Venezia. Stasera in campo la Champions League, con la seconda giornata della fase campionato, alle 21 Villarreal Napoli e Inter Club Brugge. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
2: sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
15: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
16: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
17: Incredibile, ma Evo!
18: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Leggendario Stronger Than Pride, questa era Keep Looking di Shadé, un invito, un'iniezione di forza interiore, mai cedere a critiche o dubbi, dritti così anche stamattina.

0: motivo per cui amiamo così tanto le canzoni che parlano di noi, ci dicono come sarebbe giusto, sarebbe bello, sarebbe meraviglioso essere, però siccome non è così ne esistono miliardi di canzoni che raccontano la varia umanità. Buongiorno.
1: Continua che sentire la tua voce, sentire Rosaria Arena alla radio è bellissimo. E pensate
0: grazie,
1: che
0: grazie Filippo Firri, buongiorno.
1: Ci faccio un programma insieme.
0: E io spero che siate in tanti all'ascolto, siate felici, siate pronti anche ad utilizzare il 342 41 41 762, perché succedono cose belle, belle esperienze che vi regaliamo anche in questa mattinata, e semplicemente per parlare con noi.
1: FB stamattina regaliamo, eh?
0: Non lo diciamo.
1: Invece che il nostro team di questa mattina, di questa puntata di Duet Come Noi di martedì, è composta da Davide Ippolito in regia, da Masino DJ sempre in regia ma ci segue qui da Roma, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tognini al centralino.
0: Benvenuti, questa è la nostra grande musica.

0: questo è Bruno Mars che vuole mettere a colpo un altro bel segno dopo Lady Gaga con Karol G, la sua Still, una ballata di quelle proprio frantumacuore nella mattinata di Radio Monte Carlo, che vi aspetta anche su radiomontecarlo.net e poi sui vari social.
1: Allora, oggi su radiomontecarlo.net, ma pure su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, ricordiamo che la voce soul più bella d'Italia torna a trovarci, perché Mario Biondi sarà nostro ospite in Take It Easy con Tamara Donà e con Giancarlo Cattaneo a partire dalle 18, quindi seguite, magari mettete un bel cuoricino anche sui nostri social.
0: E buona intervista, buon divertimento con Mario, che è anche molto molto spiritoso e simpatico. Ricordiamo sui vari social che in questa giornata, ma nel 2016, Bob Dylan ricevette il premio Nobel per la letteratura per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana, il primo americano a vincere dopo Toni Morrison nel 93, quindi hanno aspettato un po' di anni.
1: Sì, quando proprio la poesia e la musica si fondono in nome, un nome e cognome. Noi con Rosaria e tantissime persone che sono state invitate all'Arena Santa Giuliana di voi di Radio Monte Carlo e tutti quelli che l'hanno visto, l'abbiamo visto ad Umbria Jazz a Perugia.
0: Sì, cioè, dopo mezz'ora abbiamo capito chi era, perché era così bassa la luce.
1: Sembravano tutti controfigure.
0: A Umbria Jazz si dice, secondo me quello col cappello lì, no? Guarda, secondo me quello a destra. Poi abbiamo capito a un certo punto quale di quelli fosse. Poi non è uno che chiacchiera molto con il pubblico, diciamo la verità, però è un grande, è stato bellissimo assistere a questo concerto all'interno dell'Arena Santa Giuliana.
1: Allora, il 13 ottobre, esattamente quest'oggi, ma vi trasportiamo direttamente nel 1984, Stevie Wonder conquistava contemporaneamente la vetta di tante classifiche, ma era al numero uno nella Hot 100 Adult Contemporary.
0: Anche in quella R&B e anche nei singoli dello United Kingdom, quindi era primo un po' ovunque, e quando sentirete la canzone capirete anche perché è rimasta indelebile. Ricordate la signora in rosso, I just called to

0: Quando sei davvero innamorato può crollare, andare a fuoco qualsiasi cosa finché sei tra le sue braccia, il resto del mondo non esiste. Bruci la città su Radio Monte Carlo, Irene Grandi.
1: Che bella sensazione essere al sicuro tra le braccia di qualcuno, e voi vi sentite al sicuro tra le braccia di Filippo Firli e Rosaria Renna, forse più di Radio forse più di Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
3: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Ehi, hai visto questi prezzi?
7: Mai!
6: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su conad.it.
14: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €13,100 con €2,150 di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
13: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Ufficio cose smarrite?
23: Ho perso la mia voglia di lavorare.
22: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
23: Mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.

0: I Want It That Way erano i Backstreet Boys, ma immaginate che fossero Checco Zalone, Angela Finocchiaro, Claudio Bisio e Tony Pitoni. Voi direte: perché dobbiamo fare ciò? Perché l'ha fatto qualcuno con l'intelligenza artificiale, questo video è diventato, come si dice, virale. Insomma, tutti si sono fatti una risata vedendo questi quattro personaggi molto noti, molto amati.
1: Troppo divertente.
0: E diventano i Backstreet Boys. A proposito di personaggi noti e amati, cari amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, abbiamo un debole per Kermit la rana, per Miss Piggy e anche per l'intera banda del Muppet Show.
1: Sì, perché l'attrazione Rock and Roll Coaster di Disney Hollywood, quindi siamo a Los Angeles, nella Disney, è praticamente una tappa obbligata per chiunque di noi, cambia per le feste e diventa The Rock and Roll Coaster Starring The Muppet Show.
0: Qualunque quindi, cosa tu abbia detto mi è piaciuta moltissimo.
1: Voglio Kermit la rana,
0: esatto,
1: mi spieghi quello che abbiamo detto noi. Dal 4 di novembre fino al 6 di gennaio del prossimo anno ci sarà questa leggendaria banda supportata da tanti musicisti, mega stelle della musica e addirittura Jennifer Hudson, Michael Bublé e Cyndi Lauper.
0: Ah, però lo spettacolo è una specie di prove di uno spettacolo natalizio e su questo palco, purtroppo solo virtuale, capisci? Perché non è uno dice vado lì e c'è Cyndi Lauper ogni giorno in ogni momento a fare lo spettacolo. No, è tutto
1: virtuale.
0: Sono loro, ma nella loro versione l'avatar, no? E tesoro, siamo
1: holograms.
0: Nei tempi dell'intelligenza artificiale e quindi tutto si può fare.
1: Chissà quanto costerà il biglietto poi, capisci?
0: Sicuramente se ci fossero stati loro tutto il giorno a fare lo spettacolo un pochino di più, quindi certo, hanno ammortizzato i costi. E ci sarà Jennifer Hudson, come dicevi, che canterà Christmas Baby Please Come Home, Kermit la rana Holiday Road, Michael Bublé Little Saint Nick e poi Cyndi Lauper con Silver Bells, tutto il patrimonio diciamo natalizio messo a disposizione dei Muppet con questi ospiti speciali.
1: Io mi aspetto grandi cose da Miss Piggy. Qual è stato il tuo preferito dei
0: Muppet? Io sono Miss Piggy, perché mio marito mi manda le foto di Miss Piggy dicendo che io spesso le somiglio e quindi sono fiera di amare Miss Piggy e il suo essere esageratamente bionda, ecco.
1: Bionda, dolce, simpatica.
0: Beh, dai, Giorgino somiglia un po' a Kermit alla rana, no?
1: No, non è vero, scherzi, forse solo per l'altezza, che poi le rane non sono mai così alte.
0: No, in effetti è piccolissimo, quindi è esattamente il contrario, però ci piacciono i contrasti. Viva il Muppet Show!

0: Io e Rosaria abbiamo fatto tanti anni fa un viaggio a New York, verso New York, era negli Stati Uniti. In loop sull'aereo c'era questa meravigliosa canzone di Gavin DeGraw di Chariot. Siamo atterrati e praticamente sulla pista ancora dicevamo oh Chariot,
1: comunque volevo salutare volevo salutare il pupazzo Elmo che è a casa di Davide Ippolito, ringraziare mio marito che mi ha mandato una foto di Miss Piggy per ricordarmi che tutto sommato ci somiglio abbastanza, cari amici, all'ascolto di Radio Monte Carlo. Due come noi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
5: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
10: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
12: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
13: Conosci il teatro del no?
14: No.
15: Questa è una canottiera dorata.
16: Sentivo odore di pesce io.
17: Ciao raga, tutto rego?
18: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
19: Non la possiamo risolvere a padel.
18: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
17: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.

0: 1975 per qualche critico cambiò le carte in tavola per quanto riguarda la poesia nella musica, per altri era invece decadente e sarebbe stato dimenticato presto. Invece Rimmel di De Gregori lo scorso anno ha avuto addirittura un tour celebrativo dei 50 anni dalla sua uscita, che era il 1975.
1: Quando i giornalisti musicali potevano spostare il mercato, a volte prendevano delle cantonate stratosferiche. Dai.
0: È così, perché si è esperti finché non prendi quella buca, esatto, che poi rimane come macchia indelebile, perché così, amici, la vita non è giusta, è un'ingiustizia. Tu fai 80 anni di cose immacolate e poi verrai ricordato per quell'unico errore che hai fatto nella vita. Invece al contrario, se passi 80 anni facendo errori ma poi ti riscatti con un'azione buona, sarai ricordato per quello. Non volevo dire tutto questo, ma mi è uscito.
1: No, grazie perché è vero, cioè è la verità, non è che, cioè, non sono cose banali, è proprio esattamente
0: tanto che
1: così.
0: Essermi sbagliata invece.
1: Legge di Murphy, conosci?
0: Sì, al 342-41-41-762, voi amici di Radio Monte Carlo, osate sfidarci dicendo, caro, sei Federico, sì, il genovese, ti definisci il Mappe Show, ma ciao, ve lo Fede. Ricordate? Mana mana, papà.
1: È bellissima, è veramente bellissima. Cioè, sommersi proprio, no?
0: Cioè, tu sei lì che stai litigando con le bollette, con il capo, sei triste, sta piovendo, una giornata così, e poi arriva mana mana e il sorriso parte proprio da dentro, l'inner smile, grazie ai Muppet.
1: Noi l'abbiamo fatto anche per questo, grazie a tutti quelli che si fanno vivi ogni mattina al 342-4141-762. Perdonate sto raffreddore, sta voce nasale stamattina.
0: Ah, eri tu? Pensavo fosse un altro.
1: Kermit la rana, sono lui.
0: Bravo. I'm on

0: Stare fermi con Craig David su Radio Monte Carlo. Andiamo al cinema insieme e poi sentiamo le ultime di questa mattinata con TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
5: L'ora esatta con
6: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa ha ricoverato al Gemelli di Roma per rimuovere il nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'operazione forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Ottimismo in Vaticano, preghiere da tutto il mondo. L'economia mondiale ha retto, ma potrebbe essere al limite, è l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Migliora di 0,3 punti percentuali, da 0,5 a 0,8, la previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime di luglio. 4 morti, oltre 10 feriti negli attacchi russi su Kharkiv avvenuti nella notte, lo riferiscono fonti ucraine. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare le elezioni in Ucraina. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa, Grinkevich: se attaccati sapremo reagire. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega. Si tratta di un passaggio formale previsto dal regolamento per permettere al leader di ripresentarsi da candidato al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre, nominato commissario Alberto Di Ruppa. È morto in Texas a 34 anni R.J. Meat, divenuto celebre per il ruolo di Walter White Jr. nella serie di successo Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante, che avrebbe parlato di suicidio. La polizia ha aperto un'inchiesta. Calcio, chiusa la sesta giornata della Serie A con le vittorie di Torino e Atalanta, questa sera va in scena la Champions League. Alle 21 Villarreal Napoli e Inter Club Brugge. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
15: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.

0: Bellissima, sempre travolgente, uno dei brani più importanti di Simply Red, Mick Cucknall con The Right Thing su Radio Monte Carlo con tutto il gruppo. Dopo le ultime notizie, Amici tornano dal vivo dal 25 giugno del prossimo anno, Venezia, iniziano a Venezia, e poi Roma, Pompei, Bari e Lucca, e Rosaria Arena a Bari deve andare ad intervistarlo,
1: sì,
0: quindi citofonare Bragato adesso.
1: Speriamo.
0: Sì, biglietti per tutta la famiglia, più tu che fai l'intervista a Mick
1: Cucknall. Va bene, abbiamo proprio
0: avanziamo
1: delle...
0: a casa tua.
1: Richieste, mi sembra giusto, anche se va bene uno qualunque dei posti, perché sono posti meravigliosi,
0: sì, certo,
1: da Venezia a Roma a Pompei eccetera.
0: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
1: Eccoci, Filippo Firli, Rosaria Renna e questo ragazzo che si chiama David Di Nepi, che è diventato famoso con una pagina Instagram che ha oltre 137.000 follower, che si chiama Pandini nei Paesini, che celebra un mito autentico della vettura, delle vetture italiane, ma soprattutto fotografate se possibile nei paesini. Arriva anche il libro Un Atlante sentimentale a misura di panda per Salani.
0: La panda, ve lo ricorderete, è stata lanciata, se ve lo ricordate meglio, nel 1980, e non rappresentava un po' la dolce vita come la 500,
1: ma
0: era proprio la vita più comune, no? La vita e basta. Seppure il primo modello della panda, abbiamo fatto le nostre indagini interne, sembra in assoluto la preferita. Rosaria, per esempio, ha avuto sia la prima che l'ultimo modello.
1: È vero, è stata la mia ultima macchina e l'abbiamo recuperata, alla fine ce l'abbiamo in Puglia, così come auto di servizio, perché ci siamo proprio affezionati, ma penso tutti sono affezionati alle foto che postano. Per esempio questa che arriva sempre dalla Puglia, da Rutigliano, vicino a un banco di frutta e verdura con cofani che sono diventati dei giardini pensili, oppure sull'Appennino bolognese a Scanello, il tettuccio interno affrescato con la notte stellata di Van Gogh. Ah, però carina questa. C'è anche la foto della panda all'ingresso dello stabilimento Ferrari a Maranello. Ci sta bene.
0: Un ossimoro che fa il giro e diventa bellissimo.
1: Oppure quella del geometra napoletana, che lo ha chiamato Geomobile, e pare che sia stato fotografato sul Golfo di Napoli con il logo di Jurassic Park e lo sguardo di Maradona sulle portiere, e tutti lo conoscono ovviamente.
0: Certo, era un poco customizzata, no? Quindi questa pagina Instagram, ve la ricordiamo, ha ispirato il libro Pandini nei Paesi, questo Atlante sentimentale a misura di pande, che è edito proprio da Salani, per cui chi fosse interessato a farsi un bel viaggio all'indietro e anche nel futuro, insomma, può tranquillamente prendere.
1: Sai che una è finita addirittura in Gambia per una missione di volontariato. Sarà piccolina, sarà di servizio, sarà utilitaria rispetto a quelle invece i SUV più arroganti, però
0: ma
1: invece...
0: sai che poi la macchiatura sulla panda gli dava valore, cioè non gli toglieva niente, capito?
1: Sicuramente
0: gli dava carattere, ecco.
1: Viva i pandini nei paesi.

0: Girl, e loro sono le girls quasi per eccellenza, le Destiny's Child, che qui e là tornano magari ogni tanto nei live di Beyoncé, che è quella che poi, diciamo, chiusa questa parentesi, ne ha aperta una particolarmente importante.
1: È bello che non si siano lasciate male, no?
0: No, assolutamente.
1: Sono ancora amiche,
0: cresciute
1: tanto
0: insieme,
1: sì.
0: Si vogliono bene.
1: Rispuntano fuori.
0: Qualcosa di bello e interessante. Visto che abbiamo parlato dello speciale natalizio dei Muppets con un po' di ospiti, non potevamo ignorare una delle nostre eroine assolute dal 95 da quando aveva 21 anni e ci regalò un album di esordio folgorante, incredibile, che divenne un manifesto per tante ragazze e ragazzine in giro per il mondo, Jagged Little Pill. Stiamo parlando di Alanis Morissette, che però ogni anno ci regala così sottotraccia un classico natalizio. E allora sapete che fa quest'anno? Fa l'album e non se ne parla più.
1: Il 6 di novembre l'album natalizio, che ha questo titolo Good Weather for Immaculate Conception, 14 brani, ci sono le cover natalizie pubblicate da 6 anni fa, dal 2020 fino ad oggi, con nuovi classici come Last Christmas, Oh Ave Maria e due canzoni inedite. Il primo singolo, Beautiful Star of Bethlehem, è cantato con Brandi Carlile ed è suonato al banjo da Steve Martin addirittura.
0: È un gospel reso celebre dalle jazz, ma ci sono poi anche classici come quelli che hai ricordato tu, oppure Oh Holy Night. Pensa all'Alanis Morissette, quella lì di You Ought to Know, che
1: ma
0: canta
1: infatti,
0: invece
1: no, notizia nella
0: night.
1: Notizia, qual è la notizia che non ti aspetti nel corso dei tuoi programmi radiofonici? C'è che Alanis Morissette, che te la ricordi con la chitarra in mano e con i capelli che viaggiano a 2000 su un palco, canti canzoni natalizie.
0: Perché quelle sono trasversali e piacciono a tutte, ma il 5, 6, 10, 11 novembre farà anche una residency allo YouTube Theater di Los Angeles, dove sicuramente oltre ai classici natalizi darà anche una versione più consueta e più conosciuta del suo essere rockstar assoluta.
1: Ci colleghiamo con Mariah Carey, vediamo se sta tremando. Rosaria, ti sembra che stia tremando?
0: No,
1: Mariah Carey?
0: No, dorme, no. Sonni tranquilli.

0: Capri at Last, lo strano potere delle parole che possono renderti felice o magari no, ferirti proprio in modo assoluto. I Christians di Waltz in a World qui su Radio Monte Carlo. Erasmo da Rotterdam, esci fuori dal mio corpo questa mattina.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Finite le vacanze!

0: Fitactive.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Da Palazzo Pè a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato: magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.

0: la mano sul cuore ad ascoltare i Tears for Fears.
1: Tutti, tutti quanti, vi controlliamo stamattina.
0: Che regalo meraviglioso dell'ufficio musica, che ringraziamo sempre per la selezione musicale che ci accompagna in questa mattinata di Due Come Noi.
1: Noi godiamo come voi, esattamente sì, nello stesso identico modo.
0: Ci piace esattamente come voi e apprezziamo esattamente come voi. L'altro giorno ho letto un articolo interessante sulle stelle dello sport che sono diventati dei brand e su quelli che lo hanno fatto prima degli altri. Uno di questi, per esempio, è stato sicuramente la stella del basket NBA Michael Jordan, che ancora oggi, che ha smesso di giocare da tempo, si porta a casa qualcosa come 300 milioni di dollari solo per l'accordo che ha con la Nike per
1: la linea. Ma non si stufa di avere tutti questi soldi Michael Jordan?
0: No, Michael Jordan è anche uno di quelli che ha dato moltissimo alla comunità, ha aiutato le comunità dei ragazzi, dei bambini, davvero è uno di quelli che ha restituito molto, non tutto, perché fa giustamente una bella vita, immagino. Beh, certo. Però è uno di quelli generosi, quindi non mi sa. E poi ha regalato così tanta gioia a chi guardava il basket. Michael Jordan è un mito assoluto. Perché
1: avete
0: parliamo di lui?
1: Il tono innamorato della nostra cosa.
0: Dai, Michael Jordan è un mito assoluto. Perché parliamo di lui, Filippo?
1: Parliamo di lui perché...
0: Perché? Ti dispiace dirlo che hanno fatto un'asta e hanno tirato fuori una cifra folle per una canottiera di una gara 2 delle finals del 98, 14 milioni. E magari sì, era anche ancora un po' sporca di sudore.
1: Ho trovato la notizia adesso.
0: Bene, siamo felici di questo, meno
1: vabbè,
0: male.
1: Scusa, ma sai quando le cose scompaiono, no? Che ce l'hai davanti, no? Ma comunque sì, la notizia è quella lì.
0: Bene, abbiamo finito qui. No, no, è un no, nuovo no, record no, no, per ma... i cimeli legati all'NBA. Effettivamente, anche sì, se c'è chi ha speso di più per altre cose, però mi sembra che 14 milioni per una canotta, tutto sommato, per una canottiera usata
1: sia un assoluto record. Lui ha detto: non giocherei mai un anno in più soltanto per i soldi, gioco perché amo questo sport, il fatto che venga pagato è soltanto così una conseguenza. Immaginate, insomma, come quelli che quando ti dicono: ma perché tu fai la radio, la tua passione ti paga? Sì, beh sì.
0: Davvero, sono passati 28 anni, segnò allora 37 punti e adesso un uomo, diciamo, un investitore immobiliare di Miami si è portato a casa questa canotta dei Chicago Bulls, che vinsero poi il titolo e chiusero la serie sul 4-2, insomma una stagione che venne poi raccontata in una serie televisiva The Last Dance, quindi non è una canotta casuale, però pur sempre 14 milioni sono.
1: Certamente sì. È da sempre uno degli atleti più ricchi della storia, grazie proprio alle sue decisioni imprenditoriali molto importanti, anche alla collaborazione con il famoso Buffetto. Questi sono Charlie Puth and Coco Jones su Radio Monte Carlo, Sideways.

0: bellissima, davvero bellissima ragazza magica di Jovanotti qui con noi su Radio Monte Carlo. Riesce sempre a trasformare le cose semplici in un momento straordinario, e attenzione perché alla Festa del Cinema di Roma verrà presentato in anteprima mondiale il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Ci sarà proprio il lato più umano, più quotidiano, con tutta la sua esplosione di energia.
1: Questa è Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
0: E allora, attenzione, perché al primo che invia un messaggio vocale al 342-4141-762 con il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per un concerto bellissimo, quello di Fabrizio Bosso Fortet, in programma giovedì 22 alle 22.30 al Blue Note di Milano.
1: E allora aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762.
2: Due come noi.
3: Ciao, un abbraccio da Nectar Ninefly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
4: My new album is called Too Close for Running.
5: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
3: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
4: Hooray.
3: Grazie Aaron.
4: I'll be there.
3: You'll be there. Bring your guitar.
4: Ok.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti.
15: Zeli!
16: Conosci il teatro del no?
15: No.
17: Questa è una canottiera dorata.
18: Sentivo odore di pesce io.
19: Ciao raga, tutto rego?
20: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
21: Non la possiamo risolvere a padel.
20: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
23: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
24: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
23: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow!
23: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: www.pizzo.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: Sitting on the Jack of the Bay con Otis Redding, la grande musica di Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Vi stavamo regalando due free pass per il concerto di Fabrizio Bosso con il suo quartetto, in programma giovedì 22 ottobre alle 22:30 al Blue Note di Milano. Allora sentiamo chi ha vinto.
1: Sono Cinzia da Lazzate e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Brava Cinzia! Bravissima!
0: La felicità nella voce, hai
2: esatto,
0: sentito?
2: Esatto.
0: Era felice, siamo felici
2: lui
0: anche noi.
2: È veramente un'energia assolutamente travolgente, uno dei nomi del jazz in assoluto più amati e più riconosciuti, insieme al suo quartetto.
0: Esatto, che bello! Allora siamo molto felici di regalarlo a Cinzia, restate con noi perché ci sono tante altre possibilità di essere nostri ospiti al Blue Note.

0: Il lusso, l'apparenza, la ricchezza, glitter and gold non possono comprare la vera felicità né sostituire le cose davvero importanti. Glitter and gold, Rebecca Ferguson su Radio Monte Carlo. Adesso è tempo di ultime notizie.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. In Parlamento l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti alla Camera. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato, spiega. Proseguiamo sul consolidamento. Lo scostamento è un passo consapevole, ma l'aula è deserta. Papa Leone XIV e l'intervento al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Oggi il ricovero. Il segretario di Stato Vaticano Parolin rivela l'annuncio della sua malattia, un fulmine a ciel sereno. Ci siamo parlati con molta serenità, spero il problema si risolva al più presto. Il conflitto in Ucraina, i paesi NATO si preparino ad un attacco ibrido letale dalla Russia e l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski. Intanto altre due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero, la Bulgaria attacchi inaccettabili, bombe russe su Kharkiv, 3 morti e 10 feriti. Sono iniziate le perquisizioni disposte dalla procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella in provincia di Campobasso. Accertamenti sui PC. In Francia proseguono le proteste degli studenti, quinto atto della mobilitazione che va avanti da 3 settimane. A Parigi c'è anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Si è detta molto orgogliosa della gioventù francese, giusto rivendicare i propri diritti. Calcio, il Venezia esonera l'allenatore Giovanni Stroppa, fatale KO di ieri sera a Bergamo. Questa sera torna la Champions League alle 21 via Real Napoli e Interclub Bruges. Tennis, esordio positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio al Wuhan Open 1000 in corso nella provincia cinese di Hubei. Le azzurre hanno battuto la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Eccola qua Mariah Carey, l'abbiamo citata questa mattina per i tanti album natalizi in arrivo, l'abbiamo riascoltata con Vision of Love, una delle prime canzoni che rivelò al mondo il suo grande talento, la sua grande estensione vocale. Mezzogiorno e 7 minuti dopo l'appuntamento con TGCOM 24 con Filippo e Rosaria. Filippo, ci siamo dimenticati di salutare Francesco e Pina da Avellino.
1: Oh, grazie, che ci avevano, ragazzi, veramente.
0: Capito, perché al 342-4141-762 ci hanno scritto uno di quei messaggi che ti fa proprio emozionare, e in tempi in cui si parla spesso anche troppo a sproposito di haters, avere dei lovers come loro fa piacere.
1: Grazie ragazzi, davvero.
0: Una carezza sul cuore. Tra poco è ora di pranzo, eh? Sai che è cambiato il rituale? Beh, ce ne siamo accorti, è cambiato un po' il mondo.
1: Ma guarda, io ti stavo dicendo che sono stato una cresima domenica e dopo l'antipasto io avrei finito lì, ti giuro.
0: Sì, è cambiato la mole, sono cambiate proprio le abitudini, mangiamo un po' di meno e soprattutto facciamo più spuntini, magari facciamo più, cioè il cibo lo spalmiamo durante il giorno, a parte quelli che fanno il digiuno intermittente, e soprattutto scegliamo di consumare fuori casa, tra bar, ristoranti che ci propongono dalla colazione alla cena anche i vari spuntini, gli aperitivi prima del pranzo, prima della cena, eccetera.
1: A proposito di prima del pranzo, cioè si chiama antipasto perché? Perché anticipa il pasto. Quando ti arriva una cosa che lo sostituisce, sì, cioè lì diventa abbastanza un problema. Però cioè, la tendenza di cui vi stiamo parlando, che vi stiamo raccontando, è proprio quella dei pasti veloci e flessibili. Invece del grande pranzo, magari seduti a casa, dove vedi dopo 2 minuti tua zia e tuo zio addormentati in coma sul divano,
0: e tu che scrolli il cellulare.
1: Esatto, via libera ai pasti, ai piccoli pasti durante il corso della giornata. Meno quantità e più occasioni di mangiare.
0: Soprattutto il pranzo ha perso la sua centralità come pasto principale. Chi lo consuma, è scesa la quota di chi lo consuma a casa. Quando si mangia fuori in pausa pranzo, oltre 6 italiani su 10 scelgono una sola portata, il cosiddetto piatto unico.
1: Esatto, il cosiddetto piatto unico, che deve sempre avere una porzione di carboidrati, una porzione di grassi, di verdure e anche di proteine.
0: Questo quando fai il bravo, altrimenti vale tutto.
1: Ma sì, ma infatti il problema qual è, Rosaria?
0: Che noi sappiamo esattamente quello che dovremmo mangiare.
1: Esatto, ma non si può resistere, capisci?
0: Cioè, comunque già nel 2015 Treccani, a proposito del mutamento dei consumi alimentari nel nostro paese, diceva: si mangia più volte al giorno e ogni volta di meno, quindi preferiamo spezzettare. Soprattutto i più giovani, la Gen Z adora la convivialità, quindi magari preferisce fare degli più aperitivi, un caffè, un aperitivo, una cena per vedere più persone, per stare con gli amici fuori.
1: Poi è molto consolidata adesso la condivisione, no? Via libera, tagliere, bruschette,
0: cose stizzichini al centro da cui poi si prende.
1: Sì, esatto, ognuno spizzica quello che vuole. Bello.
0: A proposito di Gen Z, giovanissima, talentuosa, già molto amata ed affermata, Sienna Spyro su Radio Monte Carlo, Material Lover.

0: Impossibile star fermi ogni volta che si ascolta qualcosa di Zucchero, che siano le canzoni più scatenate, che con queste ho anche in mezzo tempo, come È un peccato morire su Radio Monte Carlo. Allora, Brooklyn Beckham, che è conosciutissimo nel mondo per essere il primo figlio di David e Victoria Beckham,
1: quello che non parla più con i genitori, per intenderci,
0: e fanno bene loro a non parlargli,
1: anche secondo me si sono salvati, perché metti che li invita a cena, gli propone questa cosa orrenda che ha fatto su Instagram,
0: mamma mia, gli spaghetti all'assassina, che sono una celebre, famosissima ricetta, tu lo sai, Rosaria, meglio di me,
1: sì,
0: della tradizione barese. L'unica cosa assassinata è la cucina barese.
1: Eh sì, di solito si assassinano gli spaghetti in padella, cuocendoli direttamente nel sugo. Lui invece ha cominciato sciogliendo il concentrato di pomodoro nel brodo di pollo, che già qui potremmo avere delle cose da ridire.
0: Che non usi il pomodoro, ok, concentrato
1: poi
0: di pomodoro.
1: Poi l'olio di semi.
0: L'olio di semi in
1: Al posto
0: Puglia.
1: Di quello extravergine di oliva. Io
0: è
1: credo
0: reato
1: lui...
0: penale, questo in Puglia è reato penale.
1: Al momento è stato preso in carica dai servizi segreti inglesi ed è in una località protetta e segreta per evitare che, oltre agli spaghetti, faccia una brutta fine anche lui.
0: Madonna, ma addirittura l'aglio nel tubetto.
1: La cosa bella è che i suoi follower stranieri lo hanno applaudito, sotto erano tutti commenti più o meno positivi, un po' meno quelli italiani che avevano qualcosa da ridirgli.
0: Prossima volta biglietto di sola andata per Bari. Vai dalle signore che fanno le orecchiette, che ti aspettano per un corso di recupero davvero molto intensivo.
1: E lo farei io volentieri, farei finta anch'io di non sapere come si preparano queste cose molto buone da mangiare. Glenn Frey, You Belong to the City.

0: Senti questa canzone, non puoi che pensare a Miami Vice, Glenn Frey, You Belong to the City, su Radio Monte Carlo, dove tra poco invece arriverà una canzone che faceva parte della colonna sonora di un James Bond al servizio segreto di Sua Maestà, ma cantata da altri in una cover di grande successo.
1: Due come noi, due come noi.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato: magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai!
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendeva l'offerta!
12: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
13: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Grande, Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, versione Fun Loving Criminals, su Radio Monte Carlo.
1: Quando proprio la musica ha il potere di rallentare il tempo, no? Di riportarti ad una dimensione più umana. Sono le 12:32 minuti, Rosario.
0: Me la fai quella battuta?
1: Tipo?
0: Mi chiamo, sono James Bond. Madonna, con quella voce,
1: Aspetta, Claudio Di Leo, Claudio, puoi venire a doppiarmi un attimo?
0: Ma anche tu, ti assicuro che...
1: Ti difendi. Grazie, ti amo e lo sai. C'è una grandissima donna che ha sempre difeso i diritti del suo genere, Taylor Swift, che è uscita con una nuova canzone che, come al solito, sta facendo sfracelli ovunque. C'è anche un video molto amato sui social, ripostato in continuazione, della canzone che stiamo per ascoltare, interpretata da una meravigliosa top model, anche attrice, forse Cara Delevingne, no?
0: Sì, anche attrice.
1: Esatto, e quindi stiamo per farvi ascoltare questa canzone davvero molto molto bella,
0: che riporta una delle più amate al mondo e non solo delle giovanissime, anche se sicuramente tra di loro ha tante che amano vestirsi, copiarla, imitarla, ispirarsi a lei anche quando vanno ai suoi concerti sold out. Insomma, su Radio Monte Carlo mi sembra che sia abbastanza chiaro che ascoltiamo il nuovo singolo della ragazza dei record, Taylor Swift. Questa si chiama Patient Zero.

0: Perché a volte trovarla, spesso, anzi molto spesso, è più difficile trovare lei, trovare lui e vincere che vincere la lotteria. One in a Million di Neo su Radio Monte Carlo, tra poco una ragazza inglese meravigliosa e il suo più grande successo. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce.
9: Cresce.
7: Resta con te.
10: Mantenere il veicolo nella corsia.
11: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
10: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
12: Chiama all'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
15: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
20: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su siscom.eu.
24: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
0: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: cosa abbiate fatto per ottenere tutto ciò è valsa la pena. Babushka, Kate Bush, solo Radio Monte Carlo.
1: Da ragazzini dicevamo babushka tabushka.
0: Ah, sì?
1: Che temena.
0: Che spiritosi che eravate voi piccoletti. Oggi abbiamo parlato del cambiamento delle abitudini per quanto riguarda il pranzo, soprattutto nelle grandi città, e arriva anche un'indagine promossa dal Comune di Brescia, che mercoledì scorso ha ottenuto il riconoscimento a Capitale Europea dello Sport per il 2028, complimenti, che un settore in costante evoluzione è anche quello del fitness. Addirittura si parla di palestre aperte 24 ore al giorno per ogni esigenza, soprattutto nelle grandi città.
1: Sì, perché pare che l'80% dei bambini siano interessati e vadano in palestra, il 65%...
0: Facciano sport, ma secondo me la
1: sport.
0: Scuola, no? Perché
1: certamente
0: fino a 11-12
1: sì,
0: anni...
1: Sì,
0: hai...
1: ma sai, noi eravamo, almeno parlo per quelli della mia generazione, della mia età, cioè non eravamo così dentro. Li vedi tutti in forma ed è veramente molto bello così. Ma anche giovani, quasi il 60% degli adulti va in palestra ed è interessato allo sport.
0: Quelli sopra i 19 anni dichiarano di praticare sport. Percentuali più alte tra i 15 e i 19, poi come dicevi tu all'inizio evidentemente i bambini. E il mercato viene presidiato da grandi club, da catene, e i modelli e i prezzi sono molto diversi tra loro, perché alcune palestre per un mese hanno il costo magari di altre per l'intera stagione, per 12 mesi, quindi c'è
1: qualcosa di personale in questa frase?
0: No, è sempre così, è una riflessione.
1: No,
0: vabbè, è una riflessione.
1: Se vai al top del top magari succede.
0: Poi c'è anche chi lavora con il personal trainer, allora lì si parla anche di altre cifre, però ci ha colpito questa cosa che si parla di palestre aperte 24 ore al giorno, perché anche di notte evidentemente c'è qualcuno che ha voglia di allenarsi.
1: Sì, un tempo andavi lì e prendevi per sudare un bilancino arrugginito, adesso c'hai 7 persone, vuole un messaggio alla lavanda? Prego, si accomodi pure tranquillamente.
2: Strano che

0: Somewhere Only We Know di Keen, la voce bellissima di Tom Chaplin, chiude il nostro appuntamento di Due Come Noi. Noi siamo Rosaria Lenne e Filippo Firli, vi aspettiamo domani mattina, questo è Un Ordine, a partire dalle 10 dopo Bonjour Bonjour.
1: Grazie a Davide Ippolito che si è occupato della parte tecnica insieme a Masino DJ, a Giulio Bartolomei che ha curato i contenuti e alla nostra assistente personale Monica Tognini. Grazie a tutti quanti voi che ci avete scelto anche oggi, vi lasciamo con il Principato di Monaco e Andrea Munari, prima TGCom 24. Ciao.
0: Ciao Rosaria, grazie.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Leone 14esimo oggi al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Alloggerà al 10° piano ma non nell'appartamento papale, ora in ristrutturazione. Possibile l'intervento già nel pomeriggio, durerà 1 ora e mezza. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, sono fiducioso, colpisce la sua serenità. Complicato programmare in situazioni di grande turbolenza, così il ministro Giorgetti alla Camera nel corso della seduta per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica. Prudenza e rigore per la sostenibilità del debito, ripete il titolare dell'economia, via libera della Commissione europea all'esborso dei fondi SAF richiesti dall'Italia. Altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, una è affondata. Il premier della Bulgaria informa la NATO, è inaccettabile, e convoca l'ambasciatore russo. Varsavia lancia l'allarme, possibile un attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ucraino Zelensky, noi abbiamo sospeso i raid sulle raffinerie, Mosca no. Stazionarie le condizioni del neonato trovato nel pomeriggio di ieri in un sacchetto per la spesa a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, la scoperta da parte di una donna che stava portando a passeggio il cane. Proseguono le indagini della polizia per identificare la madre. In corso le perquisizioni in 4 istituti disposte dalla procura di Larino nell'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate a dicembre scorso a Pietracatella. Accertamenti sui PC riguardanti la ricina, si seguono una nuova pista, forse il marito era la vittima designata. Calcio, questa sera torna alla Champions League. Alle 21 l'Inter a San Siro riceve i belgi del Club Brugge. Il Napoli invece è in trasferta sul campo del Villarreal. In Serie A il Venezia esonera l'allenatore Stroppa dopo il 6° KO di fila. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona perché mia.
17: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
19: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
4: La boutique de la musique.
7: Vi diamo il benvenuto nella boutique della musica e speriamo anche oggi di qualche emozione. Come state? Salutiamo Rosaria Renna, Filippo Firli che ci hanno tenuto compagnia. Io mi trovo nel Principato di Monaco con il sole, con un po' di brisa monegasca, siamo in diretta e sempre con la lettera N difettosa. Scusatemi se sono un po' tappato anche oggi. Mi chiamo Andrea Munari, ho con me Giulio Corbelli in regia, c'è Claudia De Rio che scrive curiosità di musica e poi Marco Fullone che la seleziona con assoluto rigore. Allora, amiche e amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, che ci avete raggiunto anche oggi qui nella boutique della musica, com'è questa giornata? Tutto in ordine attorno a voi? Io me lo chiedo sempre, sono in ordine le cose e soprattutto le persone intorno a me? Allora facciamo così, mettiamo i suoni che fanno bene, tutto semplice, racchiuso in sole due affermazioni. Non dobbiamo preoccuparci, non ridete, dobbiamo solo essere sereni e contenti e ascoltiamo come lo dice Bobby McFerrin.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: It's so easy, don't worry, be happy. Che meraviglia, frase che non si dimentica, e anche Meher Baba, maestro spirituale indiano, pronunciava ai suoi seguaci guidandoli verso la giusta direzione, che poi diventò una specie di marchio, purtroppo, per cartoline e gadgets, ma questa è un'altra storia. E questa è la boutique della musique, e questi 60 minuti quotidiani li abbiamo definiti proprio la transizione del benessere, ed è stupendo. Nile Rodgers, Bernard Edwards fabbricano successi, prima per Chic e poi per le loro Sister Sledge.

È lui il più bello, che tra l'altro balla come un dio e piace alle ragazze, così he's the greatest dancer. E mi ricorda quella mia prima volta, che lei mi piaceva tantissimo. Allora raccolgo tutto il coraggio che ho dentro, con il cuore che sbatte da tutte le parti, mi avvicino e le chiedo: scusa, balli? Lei mi guarda negli occhi e risponde: aria, piccolo. Eh già, non sono bello e non ballo come un dio. È qui la boutique della musica, sono qui i racconti, i suoni, le voci dei grandi artisti di Radio Monte Carlo. Siamo seri. Rialzarsi, dicono Mister, anche quando ci ritroviamo con le ali spezzate. Broken Wings.

0: La boutique de la musique. Il meglio della musica di Radio Monte Carlo.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

Ci sono situazioni in cui tra due persone che si incontrano è proprio un'alchimia totale. Si va a scuola insieme, si condivide la stessa passione per la musica, si scrivono canzoni insieme, si canta e si suona insieme e poi arriva il successo e sapete che succede? Ci si sposa. Oh, Nicholas Ashford, Valerie Simpson lo hanno detto in questa canzone, l'amore solido come una roccia, solid. Questa è Radio Monte Carlo, siamo in onda con la Boutique de la Musique, sappiamo trasmettere anche quelle canzoni più struggenti però. Se vivere significa stare senza di te. Io non posso più vivere, durissima e bellissima al tempo stesso. Teniamoci forte. No.

0: E questa di Harry Nilsson è la versione più conosciuta, ripresa poi da Mariah Carey, ma la prima vera volta è dei Badfinger Band, nata in Galles. E sono bellissime le canzoni che arrivano tra poco. Tutto qui, in boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow.
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi, alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria dei chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Fantastica. La grande Aretha Franklin dice che recita una piccola preghiera per qualcuno al quale tiene moltissimo e che è a migliaia di chilometri di distanza in mezzo ad una guerra. Straordinario come alcune canzoni suonino tanto attuali, vero? Anche oggi l'abbraccio in musica della Boutique de la Musique e di Radio Monte Carlo. E qui c'è una magia di Stan Getz, grande sax tenore, di Joao Gilberto alla chitarra e di sua moglie Astrud, che canta in inglese La ragazza di Ipanema.

The Girl of Ipanema. Nel 63, negli A&R Studios di New York, era così lunga sta cosa, con un formidabile gruppo di musicisti si registra questa canzone che diventerà un monumento, come sapete. I produttori però vogliono quella voce femminile e Astrid Gilberto è lì per accompagnare il marito musicista. Sa cantare in inglese e, come avete sentito, tutto accade. La boutique della musique di Radio Monte Carlo dal Principato di Monaco. Sono le 13:37:35. Adesso con una produzione italiana che veramente si prende il mondo. Il gruppo dei Change, la voce di Jocelyn Brown per Lover's Holiday.

Tu lo sai, tutto ciò che faccio, lo faccio per te, per tutti voi, canta il grande Bryan Adams, che sa fare benissimo la rockstar e anche il fotografo, e quanto lo abbiamo applaudito anche in Italia. Adesso c'è il nuovo album che uscirà il 6 novembre, giustamente, ma perché fermarsi? È la boutique della musique di Radio Monte Carlo, e quando ci sono giornate più in salita di altre, ci vuole proprio qualcosa che musicalmente dia gioia, porti speranza, anche un po' di ottimismo. In inglese si dice high, in alto, spiritualmente, ed è il titolo di questo successo dei Lighthouse Family.

Vi è piaciuta? Con High dei Lighthouse Family siamo andati davvero in alto. Allora restate a bordo con me, ok? Perché questa è la musica più bella di Radio Monte Carlo. E c'è una canzone che nasce da una poesia. È stata scritta a causa di delusioni, qualche amarezza. Dice che le fregature non devono essere un alibi. Facile a dirsi, viene da dire. Ma un giorno, ascoltando la boutique della musique, quella canzone ci dice ancora una volta che, anche se le prendiamo di santa ragione, si deve andare avanti con tutta la forza che abbiamo.

0: E allora ancora una volta un applauso a Edoardo Bennato e un altro a Patrizio Trampetti, che ha scritto quella poesia diventata poi una canzone bellissima. E se siamo riusciti a farvi ascoltare una canzone più bella dell'altra anche oggi, noi della Boutique non chiediamo altro.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a €2,39 e agnolotti la carne da 500 grammi a €1,59, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
9: Finite le vacanze!

0: Creative.it.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
15: Oggi faccio io un applauso a tutti voi all'ascolto e anche alla boutique per dirvi grazie per aver creato insieme a noi questi 60 minuti di metà giornata. E ricordatevi che leggiamo e ascoltiamo ogni vostro messaggio. Hanno collaborato Marco Fullone, Claudia De Rio in regia, Giulio Corbelli. Tra qualche minuto il primo pomeriggio con le voci e con il sorriso di Isabella Leodori e di Claudio Di Leo. Ascoltiamo anche l'attualità con le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti dal Principato di Monaco, da Andrea Munari. Domani siamo qui alle 13. Tornate a trovarci.
14: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
16: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
17: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
18: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
19: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli di Roma. Il suo arrivo poco dopo le 13 alloggerà al decimo piano, ma non nell'appartamento papale in ristrutturazione. L'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone già nel pomeriggio. Il segretario di Stato Parolin: abbiamo parlato con molta serenità, è davvero un grande esempio. Verso la manovra, il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per la discussione sulla flessibilità. Nuvoloni all'orizzonte, dice il titolare del Tesoro, complicato programmare a 3 anni. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il PIL dell'Italia. Varsavia lancia l'allarme, possibile un attacco ibrido letale da parte della Russia. I paesi dell'Alleanza Atlantica si preparino, altre 2 navi colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, una è affondata. Se attaccati risponderemo, ripete la NATO. La vicenda Ilaria Salis, la Corte d'Appello di Milano annulla la condanna nella causa con gli ex collaboratori, accogliendo la richiesta dei legali dell'eurodeputata che aveva licenziato 2 assistenti, a loro dire senza giusta causa. Il processo riparte da zero. il giallo di Pietracatella, in corso le perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di madre e figlia lo scorso dicembre, e spunta l'ipotesi che il vero bersaglio fosse il marito. Calcio, torna alla Champions League, due le italiane impegnate, alle 21 l'Inter con il Club Brugge, il Napoli invece in trasferta sul campo del Villarreal. In Serie A il Venezia esonera l'allenatore Stroppa, in pole per la panchina Nicola. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
20: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
23: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

C'è ancora Andrea Munari? No, perché mi sa che si è scordato Don't Stop the Dance di Brian Ferry, era roba sua questa, di gran classe, l'abbiamo messa noi qui in Happy Together. Buon pomeriggio, ben trovati amici.

0: sei d'accordo che noi non trasmettiamo da uno yacht come Andrea, ma siamo di gran classe anche noi.
1: Ma
0: non
1: certo, so, c'è la musica che yacht, alza il livello, grazie al cielo.
0: Non siamo su uno yacht come il nostro Andrea Munari, che cioè, torna domani.
1: Figli e figliastri.
0: Allora, diciamo, ecco. Buon pomeriggio,
1: buon
0: happy
1: pomeriggio.
0: Together insieme per le prossime due ore con Isabella Leodori che è a Milano, mentre io, Claudio Di Leo, sono a Roma, c'è Giulio Corbelli in regia, c'è Teresa Foglia al centralino, c'è Claudia De Rio alla redazione, insomma, questa è la squadra che vi accompagna per le prossime due ore. Poi, amici e amiche, ci siete anche voi, sempre i benvenuti al 342-4141-762.
1: Dai, che ce la faciamo anche oggi.
0: Lo dovevo
1: con
0: dire
1: i nostri.
0: Io,
1: no, vedi che mi hai contagiato, non c'è niente da fare. Ecco. Dicevo, se è il momento, per caso oggi o domani, di iniziare qualcosa di nuovo, io penso che lo sia davvero. Ne riparleremo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Lucas Graham con Seven Years su Radio Monte Carlo alle 14:16. Un saluto ad Ale da Palermo che dice: dopo un periodo di inattività, oggi è il giorno perfetto per ripartire. No. Non è oggi il
1: domani.
0: Giorno per... Esatto, Ale, e ti diciamo anche perché il cambiamento che noi posizioniamo sempre a lunedì come inizio della settimana, sappi che non è sempre così, ma il cambiamento può arrivare e arriva anche di mercoledì, Isa, giusto?
1: È vero, perché la prima scusa che noi ci raccontiamo è che serve la data giusta per partire a fare qualcosa, tipo comincio la dieta, comincio a correre, dedico quella mezz'ora al giorno alla lettura di un libro, quelle cose che dici, vabbè, alla nuova settimana, lunedì, io parto con queste nuove sane abitudini. È un errore questo, perché non va bene, perché ci poniamo degli obiettivi enormi, perché se aspettiamo quella data che magari arriva dopo 5 giorni ci è già passata la voglia, quindi
0: esatto.
1: Nel momento in cui uno decide che deve essere così, lo deve fare subito, senza aspettare nemmeno la mezza giornata,
0: esatto.
1: Perché lo dicono tante ricerche.
0: Altrimenti non lo fai più. Cambiare vita non significa poi compiere dei gesti straordinari, ma costruire nuove abitudini passo dopo passo, mattoncino dopo mattoncino, piano piano. Non
1: servono.
0: Cominciate
1: sempre da rifare il letto la mattina, ecco, da lì poi parte tutto.
0: Quello è normale.
1: Ma non mica tutti lo rifanno, sai.
0: Sai che io sono del pensiero di non rifarlo, tanto la sera lo devo riscombinare.
1: Tanto lo sapevo, guarda, ce l'hai scritto qua.
0: C'è George Michael, Heal the Pain.

0: Heal the Pain, capolavoro di George Michael su Radio Monte Carlo. A proposito di cose che ci fanno bene, che dovremmo cominciare a fare subito, per esempio liberarci dalle persone un po' troppo pesanti, quelle che ti prosciugano l'energia, da fare immediatamente. Ne parliamo tra poco qui in Happy Together. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Zeli! Conosci il teatro del no?
8: No. Questa è una canottiera dorata.
9: Sentivo odore di pesce io.
10: Ciao raga, tutto rego?
11: Condotto da Michel Unzi e Reale Franz.
12: Non la possiamo risolvere a padel.
11: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
22: No!
21: Del vetro?
22: No!
21: Di carta e cartone?
22: No!
21: Di plastica e metalli?
0: No!
21: Dell'organico?
0: Certo che sì!
21: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
0: Facile, no?
21: Scopri di più su biorepack.org.
10: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

grande musica di Radio Monte Carlo anche con Eurythmics, It's Alright Baby's Coming Back, 14:31, Happy Together con Isa, con Claudio fino alle 16. Parlavamo prima di giorni in cui iniziare qualcosa, solitamente rimandiamo sempre a lunedì, a settembre, il primo gennaio con l'anno nuovo, una cosa invece che dovremmo fare subito, appena sentiamo quel campanellino che abbiamo.

0: Leggerezza poi ritorna nella nostra vita, perché ci sono quelle persone che magari non ti rendi conto lì per lì, nel senso che non ci ragioni sopra, entri in una stanza e sono due persone che magari giudicano, che criticano, tu esci che sei prosciugato, che sì, non hai l'umore che avevi prima, ti senti diverso, c'è qualcosa che non va, che non funziona. Sono sintomi che noi avvertiamo, che il nostro corpo avverte, perché ci sono persone manipolatorie, giudicanti, ipercritiche o anche imprevedibili. E quando il tuo corpo ti dice qualcosa, perché a volte i sintomi sono anche, no? Si avvertono anche in maniera importante, bisogna ascoltarli, bisogna assolutamente ascoltarli e magari cercare di evitare queste persone. Voi direte, ma come si fa a evitare le persone che magari devi assolutamente frequentare tutti i giorni, magari sul posto di lavoro o che incontri sul tram, perché prende lo stesso tram che prendi tu ogni giorno? Non è facile. Oppure il vicino di casa che ti crea problemi, che magari ti fa il sorriso davanti e che ti crea invece momenti di tensione.
1: È importante comunque riconoscere queste sensazioni, perché ci possono comunque aiutare a prestare attenzione alle nostre emozioni e alle dinamiche delle relazioni. Certo, se poi sono persone che per forza dobbiamo incontrare tutti i giorni,
0: lo schermo. Sì. Assolutamente.
1: Io arrivavo 5 minuti più tardi per non incontrare qualcuno al lavoro, quindi
0: dallo spioncino guardi.
1: Oppure sì, se devi uscire di casa vedi che sul pianerottolo non c'è nessuno e allora via libera. It's funny.

0: Wonderful con Gary Go su Radio Monte Carlo. Riuscite a riconoscere le persone che emettono una certa negatività e riuscite anche a liberarvene? 342 4141 762 vi aspettiamo qui in Happy Together.
1: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
2: My new album is called Too Close for Running.
3: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
1: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
2: Hooray.
1: Grazie Aaron.
2: I'll be there.
1: You'll be there. Bring your guitar.
2: Ok.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
8: Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin plin.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa,
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Tremi al pensiero della bolletta. Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
19: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
20: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
21: Fino al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a €4,79. Scopri le offerte su penny.it.
20: Basta un Penny.
22: Denaro è tempo il?
23: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
24: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
25: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
26: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
27: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Unieuro.
28: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
0: cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Mamma mia.
1: Prescritta dal medico,
0: la
1: perché
0: bellezza.
1: Fa bene a tutto, al cuore, all'anima, allo spirito, a tutto. Aaron Melvin and the Blue Notes, Wake Up Everybody, la voce meravigliosa e incantevole, quella di Teddy Pendergrass. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo e poi ci siamo io e Isa.
0: A leggere anche i vostri messaggi, vedi che ti può cambiare l'umore, ti può cambiare la giornata, ti può cambiare anche la vita frequentare una persona che ti prosciuga l'anima e l'energia. Scrive, per esempio, Ilaria, se non sbaglio, da Genova. Ciao, sì, tu quel tipo di persona la definisco tossica, pessimisti cosmici leopardiani, sanguisughe, ti levano tutte le energie se glielo permetti. Non lasciategli spazio per parlare, portateli a camminare in salita, perdono il fiato, si rilassano e vedono più positivo.
1: Ma
0: cioè, li confondi con la fatica. Beh, insomma, ci vuole anche un po' di energia da parte tua per fargli fare questa cosa.
1: Paola da Vicenza si trova in una situazione piuttosto non carina, diciamo. È in palestra in un nuovo corso e c'è una signora che continuamente, costantemente si lamenta mentre fa il corso in palestra e non sa come fare a scansarla o a dirle stai zitta un attimo.
0: Lavora con le cuffie. Giancarlo da Domodossola. La prima volta che vi scrivo, io ho venduto un appartamento a cui tenevo molto per togliermi
1: addirittura
0: un condomino che mi stava rovinando la vita. Guarda, c'è una mia amica che amo moltissimo che sta cambiando casa, sta vendendo casa proprio per questo motivo.
1: Per i vicini di casa
0: i vicini di casa possono veramente rovinarti la vita.
1: Capisco che casa è il nido in cui ognuno di noi vuole sentirsi al sicuro e vuole sentirsi bene, però addirittura vendere casa per i vicini di casa molesti e fastidiosi.
0: Se non fai più vita da anni, sai, ci devi pensare.
1: In questo caso sì.
0: Ma guarda che bella canzone che c'è, viva la vita comunque, soprattutto se sappiamo gestirla al meglio. Ornella Vanoni, Francesco Gabbani su Radio Monte Carlo. Viva la vita.

0: Shawn Mendes con Mercy, questa è Radio Monte Carlo.
1: Adesso è il momento del cinema e poi le ultime notizie con il break news del TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Questo pomeriggio l'operazione di Papa Leone al Gemelli di Roma, centinaia i fedeli che lo hanno accolto all'ingresso dell'ospedale. L'intervento per asportare il nodulo al polmone durerà un'ora e mezza. Gli impegni del Santo Padre sono sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera allo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. Tra gli obiettivi della maggioranza, azioni per consentire il finanziamento di misure a tutela del potere di acquisto delle famiglie. L'extra deficit ha un valore complessivo di circa 29 miliardi di euro. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per l'abitazione e le utenze ha sfiorato il 120%, quella per alimentare e bevande il 90%. È arrivato l'ok della Commissione europea al piano Safe per l'Italia. Nelle casse dello Stato dovrebbero arrivare circa 8 miliardi come richiesto dal governo. Il piano permette al nostro paese di accedere a finanziamenti per rafforzare il compartimento della difesa, atteso il via libera definitivo del Consiglio europeo. Madre e figlia uccise con la ricina, il cerchio dei sospetti si stringe, la lente degli investigatori è puntata sull'amica speciale di Gianni, sul marito di lei e su una cugina del padre e marito delle vittime. Secondo alcune fonti, forse l'obiettivo della Tossin era proprio Gianni Di Vita. Oggi le perquisizioni sui PC dell'Istituto Agrario di Riccia. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo, alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro, il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Finite le vacanze!

0: Automotive.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: quando diciamo che siamo la radio più bella del mondo, non è che lo diciamo così per aziendalismo, no, è che lo siamo veramente. I Coldplay con Trouble, meravigliosa ad aprire la seconda ora di Happy Together. Buon pomeriggio da Isabella Eleodori, da Claudio Di Leo, da Giulio Corbelli che è in regia, e così andremo avanti per un'altra ora. Hai mangiato a pranzo? No, tu non mangi a pranzo,
1: sai,
0: tu no.
1: Mangio più tardi, però so dove vuoi arrivare. Sì. So dove. Tu mangi con il pane? Cioè, sì, accompagni i tuoi piatti, i tuoi secondi con il pane? Certo,
0: no,
1: certo.
0: Le verdure, perché ormai i secondi.
1: Ecco,
0: non...
1: le verdure, è vero, è vero. Sì. Ma quando c'è qualche sughino, come fai senza pane? Cioè, abbi pazienza.
0: No. Sì, la pasta, pasta e pane però non vanno insieme.
1: No,
0: tu mi insegni.
1: Pasta e pane, no, assolutamente. Però c'è un bel secondo gustoso con tanto di sugo. Come si fa senza una bella fetta di pane? Attenzione, perché ci ha pensato uno chef di Roma, che di solito, insomma, quando ordiniamo un piatto e anche il vino, bisogna fare attenzione che sia l'abbinamento giusto. Ci facciamo consigliare se non siamo tanto bravi da sceglierlo noi. Adesso però c'è anche il pane da accostare a varie pietanze, a vari piatti.
0: Questo si chiama, scusa, perdonami,
1: bread pairing. Perché pareva brutto dirlo in italiano, capito? E accostare il vino è wine pairing. Ecco qua, per la tua gioia.
0: Tutto
1: amore.
0: Questo dall'idea di Marco Benedetti. Ora, Marco, amico mio, ti voglio bene. Tu sei di Montesacro, ok?
1: Beh, insomma,
0: c'hai il ristorante a Vigna Clara. Perché wine pairing e bread pairing? Usiamo
1: per i turisti.
0: Ma ho capito. Però insomma l'idea è quella di realizzare appunto un vero percorso di degustazione abbinato non solo al vino ma al pane.
1: Al pane. E con il pane si può fare la scarpetta in un ristorante piuttosto, insomma, un po' altolocato, dove addirittura si
0: Vigna
1: fanno
0: Clara.
1: Questi abbinamenti, eccetera.
0: Zona tua, Isa. Vigna Clara, zona tua.
1: Roma Nord.
0: Sì, esatto.
1: More.
0: Non lo so, si può fare, secondo voi, si può fare in un ristorante anche
1: la scarpetta.
0: Certo tipo la scarpetta, io la faccio. Interessa niente.
1: Sì,
0: Sì, ma che devo far via giudizi degli
1: Sentiamo
0: altri.
1: Sentiamo i nostri ascoltatori.
0: Sentite un po'.

0: Other People su Radio Monte Carlo. Viva la scarpetta, patrimonio dell'umanità. Lo scrivono in tantissimi al 342-4141-762. Chi se ne frega se poi è un locale anche di quelli un po', no? Con la puzza sotto il naso, allora, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle. Ma insomma, noi vogliamo apprezzare il sugo che è rimasto nel piatto e quindi facciamo serenamente la scarpetta.
1: Oh. È un complimento anche a chi ha cucinato. Ce lo dice anche Federico da Verona, che fa il cuoco e dice: quando vedo i miei clienti fare la scarpetta, quello è il miglior complimento che possano farmi. Mentre Luisella da Verbania dice: scarpetta sì, ma non con le mani, ha messo il pane nella forchetta e raccogliere il sugo.
0: E dov'è il gusto? Dov'è il gusto? Per quanto
1: allora, in realtà, nei contesti informali, nei contesti informali è ampiamente accettato. Resta sconsigliato, anche così come ce lo diceva Luisella, insomma, nei ristoranti di alto livello, dove insomma il galateo è considerato ancora in maniera preponderante, e non si può fare la scarpetta.
0: Non si può fare, mannaggia, con quello che costano quei piatti. Esatto. Ti tocca lasciare tutto
1: lì. È vero. Ce lo dice anche un nostro amico che ci ha scritto, dice: scusate, il conto lo pago io, se permettete, la scarpetta la faccio.
0: Andate
1: e
0: liberi,
1: mangio tutto.
0: Andate liberi, sereni.
1: Ma sì, sciolti.
0: Boys on, picture of you.

0: pomeriggio di Radio Monte Carlo. Abbiamo ritrovato anche Poison. Questa era Picture of You.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai!
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba!
14: Tranquilli, intendevo l'offerta!
16: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
20: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!

0: Hit su Radio Monte Carlo. E guarda come ci sta fagiolo caso, questa canzone Invisible, con l'argomento che stiamo per affrontare, che ha a che vedere con le relazioni, con la formazione delle coppie, con gli approcci, con l'amore. L'amore quando c'è, e quando non c'è si sparisce.
1: Esatto.
0: Beh, anche perché questo fenomeno che sta prendendo piede sempre di più, ai noi, il ghosting, ha a che vedere soprattutto con gli incontri moderni. Ecco, mettiamola così. È sempre esistito, però adesso ha proprio il nome ghosting, che piace tanto al nostro Claudio.
1: Il ghosting.
0: Il ghosting. E, succede anche alle persone più ricercate, no? Si comincia con i messaggi, e poi a un certo punto ci si dà appuntamento, magari nasce qualcosa, poi improvvisamente uno dei due sparisce nel nulla, senza rispondere più, e si banna tutti dai social. E quindi è una cosa che succede, che non è soltanto maleducazione, secondo me, ma questa è proprio codardia, è
1: segno dei tempi, però. È segno dei
0: sparire
1: tempi
0: così,
1: perché credo sia direttamente proporzionale anche alla facilità di contatto che abbiamo oggi, grazie ai telefoni o ai social. Beh, altrettanto facile anche sì, contattarsi e poi a sparire. È vero, è da codardi intavolare una relazione e poi sparire per sempre senza darne una spiegazione, anche perché poi forse è questo che fa rimanere male chi vede sparire qualcuno: non c'è una spiegazione. Questa,
0: allora,
1: è la cosa,
0: non
1: che
0: contattate nessuno di Reggio Calabria, ma
1: no,
0: lo dico,
1: no.
0: Lo sai perché? Sapete perché? Perché è stata fatta una classifica delle città dove si gosta di più. Al primo posto c'è proprio Reggio Calabria, al secondo
1: Duisa,
0: c'è
1: attenta
0: Livorno.
1: A quelli di Livorno, attenta a quella di Livorno, Duisa. Che ti costa?
0: Al terzo posto Foggia,
1: sì.
0: Al quarto posto Palermo, al quinto posto Parma. Vedi che si va in su e in giù senza problemi.
1: Geograficamente.
0: Poi Roma al sesto
1: posto.
0: Vedi? Ecco. Padova al settimo, Bari 8, Napoli 9, 10 Taranto.
1: Non c'è
0: tutte
1: Milano,
0: le altre
1: vedi?
0: Città sono
1: a Milano
0: serene.
1: Ci sono persone serie che non spariscono così puff dopo un incontro e via.
0: Hai capito? Che esperienza avete rispetto al ghosting, amici e amiche all'ascolto? Vi aspettiamo al 342 4141 762.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Nelly Furtado con I'm Like a Bird. E a volte si vola via invece di gustare. Diciamo che si vola via non solo in amore, ma anche in amicizia. Ce lo racconta Emma da Torino, gustata da un ex collega da un giorno all'altro. Un'amicizia che durava anche dopo il lavoro, dopo che aveva cambiato lavoro, poi da un giorno all'altro sparita senza alcun motivo. E uno pensa, beh, ho sbagliato qualcosa io. Perché
1: questa
0: poi
1: fa
0: questo,
1: male.
0: È questo il pensiero che facciamo. Ma ne parleremo tra poco qui su Radio Monte Carlo, che è la radio dell'arte delle grandi mostre. E alla Fondazione Rovati c'è la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, due grandi civiltà dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti, in mostra alla Fondazione Rovati di Milano.
1: Al primo che invierà un messaggio vocale al 342-4141-762 con il proprio nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo, andranno due free pass per questa mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. Ricordiamolo ancora, presso la Fondazione Rovati di Milano, dal 14 ottobre fino al 10 gennaio. Vi aspettiamo dunque al 342-4141-762.
2: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore SYNLAB. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
10: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
9: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
11: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a €14,99 e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a €29,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
20: Wow.
19: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
21: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Mamma mia che bellezza, Porcelain con Moby su Radio Monte Carlo. Stiamo regalando dei free pass per la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari presso la Fondazione Rovati di Milano dal 14 ottobre fino al 10 gennaio. Chi se li porta a casa questi free pass? Sentiamo.
1: Ciao, io sono Laura da Milano e ascolto Radio Monte Carlo.
2: Brava Lauretta, complimenti e divertiti e soprattutto cerca di acquisire più cose possibile
0: botta
2: da una mostra
0: cultura,
2: esatto, da una mostra di civiltà che hanno tanto ancora da insegnarci.
0: Vero, verissimo.
2: Parlavamo di ghosting, parlavamo di persone che speriscono e devo dire che avete delle esperienze drammatiche, sì, perché ad esempio c'è Roxana da Bolzano, parliamo del giugno 89, lui che chiede di sposarla,
0: loro giovanissimi,
2: e alla fine lui, dopo aver deciso la data, sparisce completamente. Poi risponde sua sorella una volta che chiama a casa e le comunica che si era già sposato con un'altra rimasta incinta.
0: Hai capito, senza dirle niente. Queste sono cose che ti segnano veramente tantissimo.
2: Noi speriamo per lei che si sia ripresa e fatta una meravigliosa vita poi nel corso degli anni.
0: Però quando ti ghostano gli amici, cominci, no? È veramente una cosa molto molto dolorosa, perché nelle relazioni c'è l'amore, non c'è l'amore, a un certo punto uno si sbaglia, pensava di essere innamorato, invece non lo è. In amicizia però ti fai mille domande, quasi ti metti in discussione, ho sbagliato qualcosa.
2: È colpa mia?
0: Esatto.
2: È colpa, questa è la domanda
0: fa
2: che
0: male.
2: Poi ti logora dentro, assolutamente.

0: tanti, a tantissimi questa canzone fa venire in mente un amore ormai lontano. A me Antonello Venditti fa venire in mente che domani torna la Roma in Champions.
1: Hai capito?
0: Abbiamo chiuso così l'appuntamento di oggi di Happy Together. Grazie Isabella Leodori.
1: Grazie Claudio Di Leo e Giulio Corbelli in regia, Claudia De Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino, tra pochissimo Chiara Lorenzutti con Se la vi, prima le news con il TG Com 24. Grazie, vi vogliamo bene.
0: A
1: ciao,
0: domani,
1: a domani.
0: Ciao. Happy Together.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Al Gemelli di Roma l'intervento di Papa Leone, l'operazione per asportare il nodulo al polmone durerà un'ora e mezza. Il Santo Padre all'arrivo in ospedale si è mostrato tranquillo e sorridente. Gli impegni sono stati sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera allo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. L'extra deficit avrà un valore complessivo di circa 29 miliardi. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'attacco del ministro della difesa tedesco Pistorius a Trump ha aperto al gasolio russo perché è con le spalle al muro a poche settimane dalle elezioni di metà mandato. Intanto un alto funzionario dell'Unione Europea ha definito deplorevole l'accordo di Washington con Mosca. Proseguono le richieste degli operai dell'ex Ilva di Taranto. Lo sciopero è stato prolungato di 48 ore. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera è previsto un nuovo decreto sullo stabilimento con misure a tutela dei lavoratori. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per abitazione, utenze, alcolici, tabacchi e servizi finanziari ha superato il 100%, quella per alimentare e bevande il 90%. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo questa sera. Alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro. Il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Serie A, dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Venezia ha esonerato Stroppa, Nicola in pole per sostituirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
8: E a chi produce così buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

Meravigliosa, come lei nessuno mai, Whitney Houston, la sua I'm Every Woman, la sua versione di I'm Every Woman, canzone bellissima. Riascoltata alle 16:07 qui su Radio Monte Carlo.

Puntata di C'est la vie in questo 13 di ottobre. Buon pomeriggio, ben trovati. Questa è Radio Monte Carlo. Un saluto come sempre a Isabella Eleodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 con Happy Together. E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di questa radio meravigliosa. Con me Chiara Lorenzutti per le prossime due ore. Buon pomeriggio, grazie sin da ora anche a Gabriello Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino e tutti gli amici che scelgono di trascorrere le intere giornate con noi. Sappiamo insomma che c'è un alto tasso di fedeltà, questa cosa ovviamente ci fa molto piacere, vi ringraziamo per questo nell'ascolto appunto di Radio Monte Carlo. La nostra grande musica, un sacco di belle storie, di belle notizie, anche un gioco, quindi ascoltateci con molta attenzione. Subito Somber con My Body Isn't Ready.

Misunderstood, il titolo della canzone di Robbie Williams, qui su Radio Monte Carlo. Grande Robbie che in questo momento in tour in Sud America, questa sera a San Paolo del Brasile. Che bello, che bello. Andiamo però non in Brasile, ma andiamo in Inghilterra, perché c'è una squadra di calcio. Mi collego a quanto ha detto poco fa Claudio Di Leo quando parlava, insomma, dicendo che gioca la Roma, quindi si torna a soffrire, a parlare di calcio, emozionarsi, che bello. E quanto ne parliamo, no? In onda, fuori onda, con gli amici, al bar, a cena, dopo cena. Pensate che c'è una squadra di calcio, in realtà è la prima squadra non professionistica, insomma in una graduatoria piuttosto importante. Dall'inizio del mese di ottobre la squadra delle Forest Green Rovers è senza allenatore. Fin qui, niente, capita che poi contratti vadano, vengano e quant'altro. Ma per ora non sembra avere intenzione di nominarne uno nuovo, quindi il proprietario ha detto di non avere fretta. Il club non sta parlando con nessun possibile sostituto del vecchio allenatore, dicendo: ci piace questa situazione anche un po' anomala e vogliamo un po' vedere come va. L'ha detto in una radio, insomma, locale, magari per qualche partita, magari per un mese proveremo a fare a meno di un manager dal grande ego, perché questo è un po' il problema. L'ego dell'allenatore precedente aveva delle dimensioni abbastanza sgradite alla proprietà della squadra. Di solito appunto capita che ci siano altre figure che poi magari diano delle indicazioni tecniche, no? Qualche preparatore, un secondo allenatore, stabilendo determinate cose. Invece qui no, non c'è uno staff che dà delle indirizioni. Diciamo, pare che la squadra sia particolarmente coesa e che quindi, insomma, trovino da soli una soluzione. È vero, allora non stiamo parlando di un grandissimo club e nemmeno di un livello altissimo della competizione, però è un fenomeno particolare, no? Perché magari viene allontanato l'allenatore che non va d'accordo con qualcuno, gli ego quelli importanti, lo sappiamo, e le soluzioni magari si trovano in campo.

0: Non solo uno dei chitarristi più raffinati del mondo, un tocco assolutamente magico, ma anche una vocalità unica, quella di George Benson, la sua Turn Your Love Around. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Conosci il teatro del no?
6: No, perfetto.
7: Questa è una canottiera dorata.
8: Sentivo odore di pesce io.
9: Ciao raga, tutto rego?
10: Condotto da Michel Unzi, che reale Franz.
11: Non la possiamo risolvere a padel.
10: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
12: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
14: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
19: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
23: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
22: Uh-huh.
23: 249 cavalli.
22: Ok.
23: Largo massimo 1,90 m.
22: Altro?
23: Da rivenditore verificato.
22: Trovato.
23: Wow.
22: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
0: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
1: Prossimamente live, in concerto.
5: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Yilian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
1: Infoline, bluenotemilano.com.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Tutta l'eleganza e soprattutto la sensualità di questa canzone di Lenny Kravitz, Thinking of You, qui su Radio Monte Carlo. Allora, a proposito di sensualità, c'è una donna che abbiamo conosciuto per tantissimi anni, soprattutto negli anni 90, per essere insomma particolarmente sensuale, procace. Stiamo parlando appunto di Pamela Anderson, che ricorderemo insomma con la sua divisa d'ordinanza, ovvero il costume di Baywatch. Ebbene, la sua vita è molto cambiata da qualche tempo, ha cambiato look in maniera abbastanza vistosa, secondo me, poi incontrando e soprattutto capendo quando il tempo era maturo per smettere magari con determinati panni. E soprattutto lei si presenta con un ottimo successo, ottimo riscontro anche a livello poi di proposte cinematografiche, si presenta sui red carpet e soprattutto nella vita quotidiana completamente acqua e sapone, quindi con questo trend no makeup. Ha cambiato totalmente stile, io la trovo estremamente affascinante e molto molto al passo con i tempi. Tutto questo coincide anche con un cambiamento, diciamo, più profondo, anche interiore, che lei ha vissuto nella sua vita a partire più o meno dal 2020 in poi, perché si è messa anche a coltivare la terra, è tornata un po' alle origini, ha lasciato Los Angeles, è tornata nella Columbia Britannica dove è cresciuta, ha acquistato una vecchia casa appartenuta alla nonna, un luogo carico di ricordi, e soprattutto ha cominciato a recuperare spazi, piantare fiori, coltivare la terra, e quindi ha rimesso in ordine questo terreno che era diventato poi un modo per ricostruire, se vogliamo, anche la sua vita. E dal giardino e soprattutto dalla coltivazione dell'orto è arrivata poi alla solidarietà, perché il raccolto è veramente troppo abbondante per restare solamente sulla sua di tavola. Quindi Pamela Anderson che fa? Prepara questi cesti di prodotti freschi, sceglie poi di distribuirli ad amici, vicini, ma soprattutto anche chiese, scuole, associazioni.

0: Tutta la dolcezza di questa canzone di Robert Post con la sua Got Non, questa Radio Monte Carlo. Rimanete con noi, tra poco ci immergeremo nelle atmosfere di fine anni 70.
1: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
2: My new album is called Too Close for Running.
3: But it's not for a lack of trying. It's not 'cause I didn't give in.
1: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
2: Hooray.
1: Grazie Aaron.
2: I'll be there.
1: You'll be there. Bring your guitar.
2: Okay.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa, come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
19: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
17: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
23: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Promessa mantenuta 1978, Genesis con Follow You, Follow Me, questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Si parla molto del foliage in questo momento dell'anno, quindi questa colorazione delle foglie che diventano uno spettacolo naturale incredibile. Ci sono dei sentieri, dei percorsi davvero unici in giro per l'Italia, addirittura anche dei treni che ci portano a vedere il foliage da vicino, sembra di entrare un po' in una foresta incantata, no? C'è l'incanto di questo panorama che sembra la tela di un pittore. Ebbene, uniamo l'utile al dilettevole, immaginiamo anche il foliage, perché ci sono tanti, anzi andiamolo a vedere, a sperimentare il foliage che riguarda le viti. Quindi alla fine della vendemmia parliamo insomma dell'autunno che colora tutti i nostri paesaggi italiani, li trasforma in quadri e lo fa anche per quanto riguarda le vigne. Ce ne sono tante ottime in giro nella nostra bella Italia, quindi c'è questo fenomeno che riguarda anche questo tipo di agricoltura, i paesaggi del vino, i più belli d'Italia in autunno. Si comincia dal Piemonte, qui insomma siamo sulle Langhe, si passa dal viola intenso dei vitigni autoctoni come il nebbiolo, il berbera, il dolcetto, poi ancora borghi storici arroccati che ve lo devo, come si mangia in Piemonte, ma anche come si mangia in Toscana, siamo nel Chianti tra i filari di Sangiovese, anche in Val d'Orcia, armonie autunnali, vigne, campi, boschi, la bellezza e il foliage della Franciacorta, siamo in Val di Cembra, poi ci spostiamo ovviamente in Trentino e qui ci sono dei connotati veramente eroici per quanto riguarda la montagna, ovvero versanti piuttosto ripidi che rendono anche la vendemmia abbastanza complicata. Insomma, è tanta tradizione, con il foliage vivendolo ci si immerge davvero nella cultura rurale italiana, quindi insomma si assaporano poi anche le nuove annate, che ve lo dico, si passeggia e poi si va in cantina, funziona così.

0: tutta la dolcezza di Lionel Richie, la sua Do It To Me. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est La Vie. Tra poco l'informazione, breaking news, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al Gemelli di Roma l'operazione di Papa Leone, deve asportare un nodulo al polmone. Il pontefice è stato accolto in ospedale da una grande folla che lo attendeva dal mattino, con lui il suo medico. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre, in dubbio l'Angelus di domenica. Via libera del Parlamento alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera, colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione speciale dopo gli attacchi dei ribelli yemeniti allo scalo di Riyadh. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. In 25 anni i prezzi al consumo sono cresciuti del 63%, lo riporta l'Istat. Il dato è frutto di una sintesi tra varie voci. Per l'aggregato di abitazione e utenze l'incremento supera il 100%, quello di alimentari e bevande si avvicina al 90%, inferiore al 30% il rialzo di servizi di istruzione e sanità. Calcio torna alla Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. L'inchiesta sulle curve milanesi, ridotta in appello a 8 anni. La pena all'ex capo ultra milanista Lucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
10: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Magliano Sabina e Orte per traffico intenso. Sulla 4 verso Trieste, coda tra Palazzolo e Rovato per materiali dispersi. Sulla 7 in direzione Genova, coda tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori. Sulla 14 in direzione Bologna, coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Sulla 12 verso Genova, coda tra Genova Nervi e Bivio a 12 a 7 Milano Genova per veicolo in avaria. Infine sulla statale 229 del Lago d'Orta, tratto chiuso causa incidente tra incrocio Gozzano e incrocio Orta San Giulio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Gino Vannelli con la sua Wild Horses, questa Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, pomeriggio del 13 ottobre. C'est la vie, con me Chiara Lorenzutti, ancora per un'ora. Mi piacciono molto le notizie che riguardano la tecnologia, quando sceglie poi di mettersi al servizio di chi magari non riesce a vedere bene. In questo caso c'è una bellissima novità che arriva qui a Milano, parliamo d'arte, parliamo di bellezza, siamo alla Pinacoteca di Brera e qui l'arte diventa accessibile anche alle persone con disabilità visiva. È un progetto molto interessante, si chiama Sensing Art, capolavori oltre lo sguardo, ed è una sperimentazione ideata e promossa, diciamo, da tante associazioni ma anche da tante industrie che poi si occupano di tecnologia, e l'obiettivo molto nobile è quello di sperimentare nuove forme di accessibilità culturale per le persone cieche e ipovedenti. Ed è un tema molto rilevante in Italia, perché sappiamo quanta arte ci sia da noi, quanto patrimonio culturale, che importanza poi rivesta a livello appunto delle limitazioni visive moderate o gravi. Sappiamo quanto è importante per tutti poterlo vivere, poterlo conoscere, quindi ben vengano queste sperimentazioni. Peraltro quella di Brera è una delle prime sperimentazioni museali al mondo attraverso questi occhiali particolari sviluppati proprio per le visite dedicate a persone cieche o ipovedenti, e quindi un percorso che accompagna i visitatori alla scoperta di 8 opere d'arte con diversi contenuti. E diciamo che c'è un approfondimento che viene svelato e diventa fruibile a seconda poi delle preferenze di ciascun visitatore, perché l'occhiale stesso che riconosce il quadro che si ha davanti, quindi tocchi le aste dell'occhiale, lo spettatore può far partire le audiodescrizioni sulle opere e sulla storia dell'artista. Quindi tutto davvero molto molto emozionante, ben vengano queste novità. Più arte e più accessibilità ad essa per tutti. Stevie Wonder, It's Easier.

Nars Barkley con la sua Crazy, questa è Radio Monte Carlo. Che sorpresa per alcuni passeggeri di una linea della metropolitana londinese quando sulla Elizabeth Line sono salite Kate Middleton e sua figlia Charlotte, che hanno viaggiato insieme ai normali passeggeri della metropolitana londinese, attirando inevitabilmente poi l'attenzione. Quindi insomma l'hanno fatto davvero, si sono mescolate ai normali pendolari anziché poi prendere l'auto ovviamente a disposizione loro che hanno per andare in centro, ed è stato un piccolo episodio di vita quotidiana che ha attirato molta attenzione. Ovviamente non erano completamente da sole perché c'erano 3 addetti alla sicurezza che però hanno tenuto un profilo particolarmente discreto. Pare che si siano intrattenute anche con i passeggeri seduti di fronte a loro, ed è stata una delle prime esperienze in metropolitana per Charlotte. E quindi sappiamo che loro tendono a voler dare questa educazione ai figli William e Kate, offrendo loro le esperienze il più possibile normali, nonostante il ruolo che sappiamo insomma ricoprono all'interno della monarchia, però insomma un po' di vita quotidiana ci sta. Subito i Pretenders.

0: La voce è quella di Chrissy Hynde, i suoi Pretenders con I Stand By You. Questa è Radio Monte Carlo. Tra poco parleremo di una band incredibile, soprattutto di belle novità cinematografiche che le riguardano molto da vicino.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
5: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo!
8: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo!
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Denaro è tempo il...
20: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
21: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 17 ottobre trovi BIS. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
22: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità.
0: E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
23: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Here Comes the Sun, ci sono i Beatles qui su Radio Monte Carlo, 17:31, e sono in uscita, dovremo attendere un pochino ad aprile del 2028, i quattro film a raccontare questa band incredibile. Ovviamente si parla di un prodotto di grandissima qualità, un progetto ovviamente di Sam Mendes sui Fab Four, un cast stellare in arrivo tutto insieme, tutti e quattro i film ad aprile 2028. Perché quattro film? Perché ovviamente a detta di Sam Mendes e della produttrice Harris, i Beatles sono semplicemente la band più grande della storia e stiamo cercando di fare del nostro meglio per rendere loro giustizia. Da qui l'idea di quattro film, quindi non credo esista un'altra band su cui si possa dire con ragione di voler vedere quattro film. Io, insomma, da fan incredibile non posso che essere d'accordo. Perché? Ma perché quattro film? Perché ogni capitolo racconta la storia della band, dei Beatles, dal punto di vista di uno dei suoi membri. Quindi c'è ogni puntata, possiamo dirla così, c'è il punto di vista di Paul McCartney, di George Harrison, di Ringo Starr e di John Lennon, quindi reggono da soli come storie individuali di ciascuno di quei quattro uomini, ma insieme hanno una forza cumulativa superiore alla somma delle parti. Non usciranno tutti insieme, ma non bisognerà attendere molto prima di poterli vedere, che ne so, un weekend uno, il weekend successivo l'altro. Quindi sono fatti per essere visti, diciamo, nello stesso periodo e poi per apprezzarne, diciamo, la potenza cumulativa del racconto di questa storia meravigliosa, delle canzoni, insomma, che hanno segnato tantissime generazioni. Quindi grande attesa, sì, dovremo attendere un pochino, primavera del 2028, ma li potremo vedere tutti e quattro praticamente insieme. Charlie Gere e Cat Burns.

0: Giovanotti, Sergio Mendes con Punto. Questa è Radio Monte Carlo. Attenzione amici, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Fiorio Cup 2026, una gara automobilistica di rally che si svolge presso la Masseria Camarda. Siamo a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, meravigliosa Valle d'Itria, luogo Ceglie che io amo moltissimo. Siamo in Puglia, quindi gara molto importante il 1° di novembre. Attenzione, perché ovviamente bisogna essere molto molto veloci al 342 4141 762, dicendo nome, un messaggio vocale naturalmente, dicendo nome e città, e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepack.org.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
12: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai!
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta!
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
15: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
16: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move Beyond.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Ci sono i Tears for Fears con la loro Break It Down Again. Questa è Radio Monte Carlo 17:50 e Radio Monte Carlo vi porta in Puglia. Siamo nella meravigliosa Ceglie Messapica, che io amo tanto, in provincia di Brindisi, Valle d'Itria, luogo davvero straordinario. Perché? Perché c'è una competizione rallistica molto bella, molto interessante, la Fiorio Cup, ovvero il trofeo Alex Fiorio. E siete stati in tanti a inviare i vostri messaggi vocali al 342-4141-762 dicendo nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo, per aggiudicarvi due free pass per questo evento rally molto particolare e suggestivo che unisce un po' il passato e il presente del motorsport. Quindi presentazione ufficiale sabato 31 ottobre e poi insomma i free pass per domenica 1 novembre proprio a Ceglie, quando poi prenderanno il via le gare. Quindi sentiamo subito chi è stato l'amico più veloce.
1: Piero da Taranto, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora Piero, complimenti, insomma Taranto Ceglie non è lontanissimo, quindi si può fare. E soprattutto se qualcuno fosse, ti godrai veramente una giornata veramente unica. Bene, soprattutto se si va da quelle parti, soprattutto se si va in Puglia, leggevo una notizia insomma di gente che si muove, va in giro per l'Italia e per il mondo per acquistare dei prodotti che puoi comprare solo lì, nemmeno online, per vivere un po' questa esperienza esclusiva. Qualcuno compra delle tote bag in edizione limitata, oppure i gadget degli alberghi di lusso. No, niente di tutto questo. Se si va in Puglia torni con un sacco di taralli buonissimi, stavo ragionando su questo, magari dei sott'olio, delle mozzarelle, dei formaggi, insomma cose bellissime. Altro che accappatoi firmati, ci interessano queste cose molto più terrene. Karol G e Bruno Mars, la loro canzone si intitola Still.

0: Christine and the Queens, Christine, questa è Radio Monte Carlo, noi ci salutiamo qui, grazie per esserci stati anche quest'oggi al 342-41-41762, ma non solo, sappiamo che ci siete, tanti messaggi e tante le manifestazioni di presenza e di affetto. Grazie a voi, grazie anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Take It Easy con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo che vi accompagnano sino alle 20, prima sarà tempo di informazione con le breaking news del TGCOM 24 e Autotraffiche. È tutto da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani alle 16. Ciao!
1: Ascolta le repliche di Se la vi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone. Deve asportare un nodulo. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori fin dal mattino, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. Ok del Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi. Alle 19 il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva e l'autonomia differenziata. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione nell'area. Continuano le indagini sul giallo di Pietracatella. Oggi la polizia ha perquisito per 5 ore l'istituto agrario dove lavora una delle persone indagate per aver avvelenato madre e figlia a dicembre con la ricina. Domani mattina le ispezioni in un'altra scuola. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno di quelli accertati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. Calcio, torna la Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. In programma anche il big match fra Atletico Madrid e Manchester United. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si resta in coda per 2 chilometri a causa di un incidente tra la diramazione Capodichino e il bivio per l'A3 in direzione Napoli. Sull'A25 Roma-Pescara, attenzione a un veicolo in avaria tra Sulmona e Cocullo verso Roma. Code di 2 chilometri per lavori sull'A21 tra Asti Est e Felizzano verso Brescia. Infine, sulla 2 del Mediterraneo, si segnala un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Scilla in direzione di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Girls, lui è Prince, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Chi è il diamante, chi la perla? È a voi, è la risposta finale.
1: Hanno già risposto, esatto. Tu sei il diamante e io la perla.
0: Vedi che bello, bene, preziosi entrambi. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani con C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: Tra l'altro senti che poesia, perché paragonano Take It Easy a una gioielleria, nella fattispecie grazie al brano di Prince, quindi i diamanti di Tamara e le perle di Giancarlo.
1: Le perle di saggezza, direi. Beh, saggezza... tra virgolette.
0: Buonasera, benvenuti questo martedì 13 di ottobre, buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: Super, super, super, Gabriele Lobianco è in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli è al centralino, una sfida musicale.
1: Sì.
0: Una poesia
1: dedicata alle donne, la sfida musicale.
0: Ah sì?
1: No, non lo so.
0: E che ne so?
1: E voi dici sempre
0: tanto
1: tu.
0: Ogni sera inventi. Cioè, ieri hai detto un italiano, uno straniero. No.
1: Una poesia che parla.
0: Vabbè, che ne so,
1: d'amore.
0: Non l'ho letta. Ma strano, strano. Ma soprattutto, sì, la grande musica di Radio Monte Carlo. Dalle 7, dalle 19, un ospite, un amico.
1: Sì.
0: Mario Biondi.
1: Ma certo.
0: Ma io, guarda, farei una settimana a testa. Cioè, io conduco una settimana, sì, poi viene lui al posto mio, conduce con te, perché è talmente di famiglia.
1: Sì, è vero. Ormai sì.
0: Che
1: sì,
0: è fare
1: sì,
0: una
1: sì,
0: chiacchiera proprio con un
1: infatti,
0: amico. Per
1: questo
0: cui,
1: sarà, ci torna
0: questo
1: a trovare.
0: Sarà, questo sarà. Se volete partecipare non solo all'intervista in generale, dico, e seguirci, c'è anche un mezzo ancora più caldo, se volete, sebbene virtuale, da utilizzare, che è il nostro numero attraverso cui inviare messaggi, ed è il 342-4141-762. Messaggi vocali.
1: Sì.
0: Di testo.
1: Certo, fotografie, scatti.
0: Cruscotti.
1: Racconti. Esatto.
0: Cruscotti che vanno per la maggiore.
1: Che fate in questa serata, in questo martedì 13 di ottobre?
0: Lavoro. Lavoro e mangio, sì.
1: Lavori?
0: Sì, devo lavorare.
1: Quando mai?
0: Ho un weekend un po' impegnato. Quando mai? Quando mai lo devi dire a te, no a me? Io lavoro sempre.
1: No, qui in onda, quando mai lavori? Ti diverti?
0: Guarda, sto zitto.

0: di questo 2026 ancora in corso. Max Gazzè ci ha regalato anche questo brano, Intermezzo Bianco, riascoltato su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Siamo anche in TV,
1: sì, vero.
0: Per cui sul satellite TV Sat, Sky, ma anche attraverso il nostro sito radiomontecarlo.net o ancora l'applicazione gratuita assolutamente da scaricare.
1: Esatto, tra poco Mario Biondi, come dicevamo prima, fra un'oretta, tanto arriva un po' prima, ma comunque insomma, e se volete lo potete anche vedere,
0: sì,
1: oltre
0: sì.
1: che ascoltare,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: vi
0: sì,
1: va,
0: sì,
1: se
0: sì.
1: vi va. Molto bene, allora un po' di attualità. C'è una notizia interessante che ci dice che cambia un po' il modo di sposarsi. Ben 4 matrimoni su 10 nel mondo si celebrano intanto in Italia, ma sulla sabbia, quindi
0: sì.
1: in spiaggia.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: fosse una novità, però ultimamente tanti.
0: Tantissimi, sì. sale la percentuale. Allora, in Italia ce ne occupiamo tra un istante, ma hai assolutamente ragione. Messico, Caraibi
1: però,
0: e poi Europa.
1: Sì.
0: Questa è la classifica. L'Italia anche tra le mete preferite in assoluto, soprattutto Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania, Agostina Amalfitana, ma anche Calabria e Liguria.
1: Certo.
0: Costa.
1: No, se
0: spiagge.
1: Si potesse, uno se si deve sposare,
0: a
1: sarebbe
0: Milano.
1: Bello potersi sposare in spiaggia, perché diventa più un'esperienza che una festa,
0: sì, però,
1: per gli sposi, ma anche soprattutto poi per gli invitati, no?
0: Facoltosi, direi, e soprattutto stranieri, perché insomma devi
1: elargire parecchio, diciamo.
0: Una certa spesa, sì. sicuramente. L'importante però non ti pare che sia diventato stupire?
1: Sì.
0: Cioè,
1: un po' sì.
0: Non c'è più l'orchestrina come quando ti sei insomma,
1: no, io manco,
0: quando,
1: eravamo
0: manco
1: in 13,
0: eravamo
1: che orchestrina, pochissimi.
0: Però non ci sono più quei pranzi seduti,
1: no,
0: almeno la notizia narra
1: no,
0: così.
1: No, non ci sono più, è un'esperienza piena che cerca di trasformare questo matrimonio, dice la notizia,
0: in un'esperienza.
1: No, in un viaggio.
0: Dove vai?
1: E
0: ah,
1: hai
0: viaggio,
1: viaggi
0: certo,
1: per la mano,
0: certo.
1: per la vita, per sempre.
0: Ma non è detto.
1: È così,
0: però
1: dicono.
0: gli sposi pagano anche il viaggio, cioè se l'americano viene e si sposa in Costiera Amalfitana.
1: Credo di non lo
0: e
1: so.
0: E tu vivi a Orlando, che ne so, ti paga anche il viaggio o te lo paghi tu?
1: Credo funzioni così, che ti paga tutto, però non lo
0: non
1: so.
0: Non è così. Quando Fabrizio, il mio amico, si sposò a Londra...
1: Tu hai pagato per i fatti tuoi e le tue cose,
0: sì,
1: vedi?
0: Sì, quindi
1: vabbè,
0: non
1: allora...
0: conviene questa cosa, non conviene. Balliamo come al matrimonio, perché sicuramente è un matrimonio...
1: Per un'esperienza in cui ci si divertiva, si ballava, si faceva festa, non necessariamente spiaggia, adesso...
0: Adesso che?
1: Adesso si va in spiaggia a sposarsi.
0: Allora, si va in spiaggia perché poi sicuramente per ballare un po' ambriachi c'è pure lei, ovvero Kylie Minogue.

0: veramente l'altro ieri, invece era il 2001.
1: Mamma
0: quando
1: Kylie
0: Minogue cantava così qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: 25 anni.
0: Mamma mia,
1: veramente
0: pazzesco. Eh beh, sì, era il 2001. Una volta si facevano mamma i matrimoni con i fichi secchi, dico ai nostri ascoltatori, di questo stavamo parlando prima. Adesso le nozze con le cozze.
1: Nozze con le cozze. A proposito di niente, beh, c'è la sfida musicale. Allora, oggi è particolare.
0: Sì.
1: Ve la faccio ascoltare. Siete voi a scegliere il brano che poi ascolteremo per intero. Numero 1 Antonio. No, non è I Told You. You Know I'm No Good.
0: Sì.
1: Amy Winehouse.
0: No,
1: ok. Tu sai, io non so buono. You Know I'm No Good. Non sto bene. Numero 1 questo. Numero 2 You Know I'm Bad. I'm Bad. Cantava Michael Jackson.
0: Sì.
1: Io so che sono proprio mondi, come dire, molto lontani, anche temporalmente,
0: ma
1: ci è venuta così. Amy Winehouse numero 1, Michael Jackson numero 2, siete voi a scegliere, bello il cambio base, e come fare per partecipare?
0: La sfida confusa di questa sera, scegliete, ma guarda che sono qui,
1: Capite,
0: al nostro
1: qui,
0: numero, vai al tuo posto.
1: Vabbè, voglio stare un attimo
0: 3,
1: qua
0: 4, 2.
1: Se fai le cose per bene, perché non mi pare che...
0: 342 41 41 762 12. Allora,
2: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 41 41 762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
4: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow.
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
14: Ma Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
16: Denaro è tempo il?
17: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
18: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
19: Escluse Placet, con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Tremi al pensiero della bolletta? Con Viessmann risparmi tutto l'anno. Riscaldi e raffreschi senza stravolgere casa. Come con le pompe di calore Vitocal e il nostro fotovoltaico. Cosa aspetti? Contatta subito un installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti.

0: Radio Monte Carlo con Michael Jackson Bad, questa l'avete scelta voi perché è appena andata in onda la sfida di Take It Easy. Allora, molti hanno scritto, tra questi anche Michela da Bologna: mannaggia, avrei preferito qualcosa di alternativo, perché il grande nome Michael Jackson, senza non la togliere ovviamente da Amy a Amy Winehouse che era in sfida, però è chiaro che parte un po' avvantaggiato,
1: certo,
0: no? Mettiamola
1: certo,
0: così.
1: Certo.
0: Però in tanti avrebbero preferito qualcosa di maggiormente alternativo. Okay. Valuteremo per le prossime sfide.
1: Domani ne abbiamo un'altra, più o meno allo stesso orario, adesso non sappiamo, ma più o meno è quello. Quindi la radio sicuramente è Radio Monte Carlo, quindi vi aspettiamo.
0: Poi se c'è qualcuno al posto nostro non cambia niente, sempre
1: tanto
0: una sfida. Uno vale l'altro.
1: Fammi salutare Elia da Udine, un nostro giovanissimo ascoltatore che ci ascolta.
0: Ma veramente?
1: Sì, è giovane, un ragazzino, mi ha mandato un messaggio vocale.
0: Grande Elia!
1: Ciao Elia, un abbraccio grande a te. Che fai a quest'ora, dovresti fare i compiti? Comunque, a parte
0: quello, l'hai già fatti, poverino. Adesso si rilassa un attimo,
1: bravo.
0: E ascolta con noi anche la prossima notizia.
1: Perché
0: che
1: è per lui.
0: Ancora prima, perché riguarda l'infanzia, ma anche la prima infanzia, che purtroppo genera dei... I genitori fanno a volte un bel casotto e quindi generano dei pregiudizi. Facci caso, quando un bambino piange, stiamo generalizzando, non è in tutti i casi così, spesso i genitori cercano di dire non piangere, ormai sei grande, i bambini forti non piangono, e sono messaggi che rischiano di deviare quello che viene chiamata autoregolazione.
1: È vero, bravissimo, è vero. Allora, diciamo che il pianto è la prima forma di comunicazione del neonato, lo sappiamo, e rimane una risorsa fondamentale per tutta l'infanzia, quindi non è un segnale di debolezza, bensì il contrario, cioè il modo in cui il sistema nervoso dei bambini dice qualcosa è quello che sta accadendo, quindi è sinonimo di bravissimo, autenticità, sensibilità e anche intelligenza emotiva.
0: Tra l'altro, brava, hanno lo stesso valore la risata, scientificamente, non è che
1: del
0: lo diciamo
1: cervello.
0: Noi, esatto, risata e pianto.
1: Esatto, assolutamente.
0: Per cui aiuta a sviluppare, a dare un nome anche alle cose quando il nome ancora magari non c'è,
1: non
0: stiamo
1: c'è.
0: Parlando della prima infanzia.
1: E quindi mi viene da chiedere l'ultima volta se ti ricordi.
0: Ma non mi ricordo.
1: Quando
0: però
1: ti è capitato magari davanti a un film, non lo so, in cui hai pianto, non se ve lo ricordate.
0: Allora,
1: quando
0: ho letto un testo durante un live, mi sono emozionato, non proprio un pianto a dirotto, ovviamente, perché ero in scena, però a volte quando
1: quello
0: sono...
1: di Harry De Luca, forse? Sulla donna, su Maria?
0: No, il naufragio da Oceano Mare a Ridaglie, quello mi è una bella mazzata.
1: E comunque, insomma, bisogna vergognarsi
0: delle lacrime. Il nome della madre di Harry De Luca,
1: perché ti ho visto in quel momento.
0: Ero abbastanza emozionato.
1: È vero. Però il pianto fa bene alla salute.
0: Quando dicono piagnucolone, cioè
1: attenzione.
0: Attenzione. Anche perché tu lo sei. Cioè,
1: io
0: tu spesso. No, tu dai sfogo.
1: Ma la notizia dice che va bene.
0: Va benissimo. Infatti tu sei
1: perfetta. Pianto anche stanotte dal male all'anca.
0: Vabbè, quello è un altro tipo, però. cioè, ma fatti vedere.

0: About me. Gabriella Silmi qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Radio Monte Carlo è la radio dell'arte delle grandi mostre. Al primo di voi che invierà un messaggio vocale al 342 41 41 762 con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo,
1: andranno due free pass per la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari presso la Fondazione Rovati di Milano dal 14 di ottobre, per cui a partire da domani e fino al prossimo 10 di gennaio.
0: I vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
2: Ciao, un abbraccio da Nectar Nightfly. Ho un appuntamento per voi a Monte Carlo Nights. Giovedì 15 ottobre, nel mio living room, un ospite speciale da New York City e un cantautore americano bravissimo, si chiama Aaron.
3: My new album is called Too Close for Us.

0: Giovedì 15 ottobre a Monte Carlo Nights ascoltiamo la nuova musica di Aaron.
1: Hooray.
0: Grazie Aaron.
1: I'll be there.
0: You'll be there. Bring your guitar.
1: Ok.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa, eh.
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Ehi, hai visto questi prezzi?
8: Mai!
7: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën, approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
10: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato... magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
1: nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
13: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.

0: Grandissimo piacere e onore a rivederci a questa sera. Sapete che Radio Monte Carlo è la radio dell'arte e delle grandi mostre. Allora, a chi andranno mai questi due free pass per la mostra? Bellissima, tra l'altro, sì, mi commentavi molto. Fuori onda. Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari presso la Fondazione Rovati di Milano a partire da domani e fino al 10 di gennaio. Sentiamo un po'.
1: Salvo da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Fai bene, Salvo, bravo.
2: Fai bene, Salvo. Tra l'altro, Fondazione Rovati è un posto meraviglioso, incantevole. Vai lì un po' prima, un po' dopo, fermati anche al baretto, vai a bere un caffè, perché ne vale la pena.
0: Ne vale la pena per il caffè?
2: No, per la
0: se lo dici tu,
2: per
0: guarda,
2: il giardino, per il garden, come si chiama?
0: È un giardino
2: quello.
0: Il garden, mo.
2: Per il garden.
0: Non è l'anca, ma il trocantere, sì. Scrive Marzia.
2: Sì, Marzia scrive così.
0: Non lo so. Poi Riccardo a Verona, so. Anche. L'anca infiammata di Tamara, sì. Non è che è un effetto dell'eccesso di allenamento, vedi? Io te lo dico sempre. E poi Riccardo scrive: impara un po' da Giancarlo e vedrai che starei meglio. Ora, è quello dell'eccesso opposto, quindi
2: esatto.
0: Bisognerebbe trovare una via di mezzo. Però
2: è
0: vedi
2: vero,
0: che i nostri
2: vero.
0: Amici hanno sempre
2: ci
0: una
2: conoscono.
0: Soluzione,
2: sì,
0: decisamente.
2: Sì.
0: Altra soluzione è questa che stiamo per proporre. Velocemente, capita a volte di scrivere un messaggino e stare lì un sacco di tempo a rileggerlo. Perché? Perché non conosci la reazione ovviamente del destinatario,
2: sì.
0: Provi a immaginarla, ma ti interroghi e dici: ma non è che si offenderà, magari.
2: Perché chi scrive si trova costretto a compensare, caricando la punteggiatura, come nel mio caso, le emoji, i tempi di risposta, e dai un peso spropositato a tutto.
0: Decisamente, anche perché quando parli ovviamente c'è l'intonazione, c'è il ritmo del respiro, c'è la postura, c'è sono le espressioni facciali, quindi una persona vis-à-vis è un'altra cosa, puoi anche interpretare.
2: Tu sei criptico quando rispondi ai messaggi.
0: Tu interpreti sempre male, sia vis-à-vis sia il messaggio, questo è un altro discorso, però vabbè.
2: Allora, ognuno è proprio, però è vero che molto spesso uno manda un messaggio, prima di mandarlo ci mette tanto tempo. È normale che sia così.
0: Beh,
2: però
0: l'importante
2: insomma,
0: è il giusto. Magari può capitare di aver inviato un messaggio magari dopo aver pensato: mannaggia,
2: che ho fatto?
0: Perché
2: ma si può cancellare
0: dovuto...
2: però.
0: Non lo so fare.
2: E come no?
0: WhatsApp, veramente?
2: Eh certo.
0: Puoi richiamare
2: per tutte e due?
0: Veramente?
2: Sì.
0: Ah no, lo cancelli, certo,
2: sì.
0: Però poi l'altro dice: perché hai eliminato il messaggio? E quindi è un cane che si morde la coda.
2: Peggio.
0: È molto peggio,
2: vero,
0: talvolta.
2: Vero.
0: Martin Garrix, YouTube.

0: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Al via Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Silva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il quinto atto della mobilitazione studentesca, cortei in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Continuano le indagini sul giallo di Pietra Catella. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su tre persone, parenti e amici di Gianni Di Vita, finora unico sospettato di aver avvelenato la moglie e la figlia con la ricina. Oggi 5 ore di perquisizione nell'istituto agrario dove lavora uno dei soggetti. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A, un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione torna a espandersi verso l'Italia e ci accompagnerà almeno fino a sabato, assicurando sole, tempo stabile e un clima diurno eccezionalmente mite per il periodo. In particolare al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove tra domani e venerdì si potrebbero raggiungere e localmente anche superare i 25 gradi. Per domani vi segnalo giusto qualche leggera velatura passeggera e ancora una sostenuta ventilazione di tramontana al sud e sulla Sicilia, dove i mari rimarranno molto mossi. Per il Principato di Monaco cielo al massimo velato e clima molto mite, con valori pomeridiani ben oltre i 20 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si segnalano rallentamenti per un'importante manifestazione sportiva tra il bivio per il raccordo tangenziale est e quello per il raccordo viale Certosa in direzione Torino. 7 km di coda per incidente invece sulla A12 tra Genova Nervi e il bivio per la A7 viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A14 1 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Montegelli, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: To Black, Amy Winehouse, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, è tornato a trovarci come aveva promesso per parlarci di un nuovo disco fresco fresco, verrà pubblicato questo venerdì, un nuovo tour di cui Radio Monte Carlo è radio partner e due importanti anniversari.
1: Non
0: Mario
1: mi
0: Biondi.
1: Parlate più di venire qui a fare un programma
0: perché
1: mi illudete ormai da troppo tempo, quindi... Prendiamo un velo pietoso.
0: No,
1: cosa?
0: No, no.
1: È un piacere essere qui con voi.
0: Prima,
1: ciao
0: lui.
1: A tutti,
2: signore e signori, Mario Biondi.
0: Pubblico,
2: ben pagato. Allora, questa cosa affrontiamola subito.
1: Dai,
0: perché
1: non l'hai detto prima. Io ti ascolto.
0: L'ho detto.
2: Ma perché non facciamo
0: una settimana? Non viene più.
1: No, perché ormai sono anni che me lo dite.
0: Lo so, hai ragione. Parla col direttore.
2: Io conto come il due di picche. Tu devi parlare con tale Stefano Bragatto.
0: Che ben conosci.
2: Che ben conosce. Quindi... Mario Biondi, veniamo a noi poi fuori onda, insomma, acconciamo un po' il tutto. No, la vuoi finire di festeggiare? Stai festeggiando da 20 anni.
1: Sono 20 anni che festeggio.
2: La
1: verità è che sono 20 anni che lavoro come un pazzo, che giro come un matto. Abbiamo fatto questi 53 paesi nel mondo, un festeggiamento meraviglioso. Siamo usciti con un disco in italiano, cos'era, 6 mesi fa?
2: Sì, poco più.
1: E non ci siamo arresi perché ovviamente il festeggiamento dei 20, dei 20 anni doveva essere fatto in ottobre, perché il 2006,
2: di
1: 26
2: ottobre.
1: Ottobre, poi insomma non abbiamo beccato la data esatta, il 16 invece usciremo, ma questi
2: sono dettagli
1: per me che sono
2: un purista?
1: Un rompic...
0: compulsivo,
2: un purista, un purista.
1: Anche un po', così è vero.
0: No, lo so,
1: guarda,
0: lo
1: mia moglie
0: perché,
1: dice a casa, ma tu sei sempre così ordinato, che marito bravo che ho.
2: Ecco.
0: No, è compulsività, almeno nel mio caso,
1: anche nel mio secondo me si ha a che fare con...
2: Da Handful of Soul a Two Entities.
0: Esatto, mamma mia, queste due entità. Ma tra l'altro, per fortuna tua, sono solo due, perché io invece ne ho tantissime, non riesco a metterle insieme.
2: Però
1: sono due contenute qua, poi...
0: Ah, chissà quali sono le altre.
1: Ma io credo che poi ci sia, c'era un mio amico, un vecchio amico, che aveva scritto il prisma della conoscenza, credo che la parte intima di una persona abbia...
0: Più sfaccettature, certo. Bello per quello, affascinante per quello, però tu le hai messe insieme in un disco.
1: In questo caso ho voluto rappresentare le due entità che mi hanno insegnato molto, che sono la musica soul, la musica poi più jazz, swing, anche se oramai ho paura di dire sia soul che funk che jazz, no? Perché oramai sono quelle parole che sono diventate così di uso comune. Cioè, sono quasi come le tournée internazionali.
2: A me sai cosa
1: basta
2: un po'...
1: Basta che fai la data fuori dalla Svizzera e hai fatto la tournée internazionale. Io infatti il manager scriveva, ciao, tournée internazionale... No. Non lo ti prego.
0: Beh, il Messico però è fuori dall'Italia, quindi ci sta.
2: Beh,
0: vabbè.
2: Abbiamo già delle date all'estero, io questo non lo direi.
1: Le abbiamo fatte tutte.
2: Prossimamente. Le altre nei teatri. Insomma, ne parleremo tra qualche istante. Come? Però questo Two Entities, che come diceva Tamara poco fa, uscirà venerdì, è anche anticipato a questo singolo nuovo.
3: Yeah! Eccolo! Ah. 2-0,
2: tra l'altro,
3: 2-6.
2: Vi dico
3: però, dove sei?
2: L'emozione di Mario Biondi a toccare il vinile, praticamente, che è appena arrivato, l'LP, come
0: si
2: diceva.
0: Un po' blu, peraltro,
2: è bellissimo, è bellissimo.
0: È un cocktail blu.
2: Allora, mi viene voglia di ballare. Io adesso vi lascio perché c'è cocktail blu e non ne voglio sapere niente.

0: Nuovo singolo per Mario Biondi, Cocktail Blue. E noi Mario Biondi lo abbiamo qui, ha fatto un giro un attimo a Chicago, ha ricordato la house music della fine degli anni 80 tra Frankie Knuckles, mi dicevi poco fa fuori onda, esatto, grazie anche alla produzione di un certo Piparo, dei Typical, che io ricordo bene,
1: che mi ha proposto questa base, mamma, super che bella, gioia, che ho detto alla faccia, guarda, no, questa secondo me è una bomba, ho detto, no, questa è una bomba, assolutamente.
0: Lo è. Two Entities, nuovo album disponibile tra pochi giorni, venerdì, di Mario Biondi. Questo l'abbiamo ascoltato, ma ci sono tante cose da chiedere al nostro amico
2: intanto
0: Mario.
2: Intanto, con quale entità stiamo parlando in questo momento? Vorrei saperlo per settarmi giustamente.
3: Adesso sono io, non ti preoccupare.
2: No, molto bello il singolo che abbiamo appena ascoltato, che davvero sorprende proprio per le sue commistioni e ripercorre, l'hai detto tu, l'epoca house con malinconia.
1: Sì,
2: non ti facevo un malinconico, però sulla musica forse sì.
1: Sulla musica sì. Devo dire, ho apprezzato e apprezzo le cose che ho vissuto, quindi
0: bravo,
1: con affetto. Poi non sono un malinconico di quello che si stava meglio
0: quando si stava
1: meglio.
0: Esatto.
1: No, però naturalmente questo è un periodo che ho vissuto in maniera forte, lavoravo nei clubs, facevo
0: a fine degli 80,
1: sì, facevo le mie serate, facevo il vocalist, però non vocalist, quello sulle mani,
0: non lo sapevo fare.
1: Cantavo sui dischi, dal vivo talvolta, insomma, mi alternavo con i disc jockey.
2: Senza autotune, lo dicevamo prima.
0: Se pare si dica ancora così.
2: Ancora si dice ancora disc jockey.
0: Anche se il vinile, vabbè, si ritorna. E no, mettono la chiave, ma lasciamo stare, questo è un altro discorso. Siamo pronti per il tour nei teatri, perché lo sapete, chi è fan, ma anche chi non è fan, Mario Biondi. Cioè, tranquillo, ce l'avevo le date.
1: Io mi ricordo tutto a memoria.
0: Io no, e quindi ce l'ho scritto davanti.
1: Il primo novembre sono all'Auditorium Santa Chiara di
0: Trento.
1: E una volta che abbiamo fatto Trento,
0: facciamo
1: 7 novembre al Teatro Reggio di Parma. E poi il 15
0: a casa,
1: praticamente.
0: Poi Venezia 15 novembre, poi Verona, Pescara, Lecce, Reggio Calabria, Palermo, Teatro Golden, Genova, Carlo Felice, bella roba.
1: L'Happy Charlie, sì, a Genova, sì, ci vado sempre volentieri.
0: Teatro Massimo di Cagliari, poi primo dicembre, Sassari, Padova, Milano il 12, Conservatorio Giuseppe Verdi.
2: Che bello, al Conservatorio,
0: io ci sto.
2: Sì, volentieri.
0: Non lo so,
2: grazie,
0: se lei c'è, però. 14 dicembre a Roma, al Teatro Brancaccio.
2: Vuole farmi fuori.
0: No, è che poi c'è Assisi, e poi c'è Varese, io non leggo nulla. Napoli, mi sbaglierò.
2: Momentaneamente deve ancora arrivare.
0: Allora, è occupato. In tutte queste date, ovviamente, a novembre, una a novembre e l'altra a dicembre, andiamo all'estero. Quindi
2: io verrei
0: Malaga,
2: il 5 dicembre in Messico, se è possibile, che è il giorno del mio compleanno. Potremmo fare un bel
1: va bene, okay.
2: Ci sta? Va bene, sta. Grazie. Allora
1: Marco,
2: si fa.
1: Prenota un altro biglietto.
0: Eccola, aereo però.
1: Certo.
0: Senti, parlavi poco fa di questi termini, soul, funky, ok, ma la questione del crooner, perché ti dico in due parole. Per me tu sei da sempre, da vent'anni,
1: una
0: per
1: faccia
0: l'appunto,
1: da crooner.
0: Una pagina bianca meravigliosa con un sacco di colori.
2: Giusto.
0: Ora, va bene che bisogna un po' identificare il timbro e tutto quello che vuoi, però sei tante cose.
1: Ma per arrivare a determinare,
0: cioè, mille
1: colure,
0: hai capito come cantava?
2: Sì,
0: la
1: grazie per questa bellissima citazione. Io credo che per arrivare ad avere un nome che sia riconducibile a una cosa specifica, bisogna dargli tante connotazioni.
0: Ok.
1: Effettivamente è come prendere un libro in una grande biblioteca. Che libro prendo? Beh, lo leggo, fantascienza, ok. Quindi mi piace, è la cosa che mi interessa, che comunque mi può attrarre.
0: Ok.
1: La voce e lo stile musicale è più o meno quello. Se ti dico soul, ti dico funk, ti dico jazz, tu sai già che sono delle nuance, dei colori che probabilmente possono fare al tuo tipo. Oggi piano piano funziona che se ti dico Mario Biondi, sai che vai ad ascoltare.
2: Ci sono tante
0: assolutamente
2: cose,
1: quel genere di nuance, di colori, di
0: ma le contaminazioni sono talmente tante che te voglio dire.
1: È come dire Police, no? I Police cos'erano?
0: Non è reggae, basta, certo.
1: Erano un
0: mondo,
1: mix di,
0: rock,
1: di suoni,
0: certo,
1: di cose meravigliose. Beh, scusate Police se mi sono accomunato a voi, ma
0: vabbè, ma rendeva.
2: Non si offenderanno, anzi.
0: Rendeva.
2: Questi due ragazzi quando iniziano a parlare non si fermano più.
0: Tozzitto.
2: E quindi io vi taccio un secondo anche perché abbiamo un altro brano tratto dal nuovo disco di Mario Biondi che esce venerdì, lo ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo con Ligio.
0: Ah no?
2: E allora lo ascoltiamo, eccolo.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Believe, Mario Biondi featuring Lee John, a
1: grazie,
0: Take It Easy, in anteprima. Mamma
1: grazie
0: mia,
1: a voi. Sono cresciuto grazie a voi, grazie a Radio Monte Carlo, grazie alla bella musica che passate, grazie veramente. Perché queste ispirazioni, devo dire,
2: noi
1: siamo molto a voi.
2: Siamo onorati, però voglio dire, ci hai messo del tuo. Poi ci sono tante collaborazioni. Lee John, ricordiamo, ha quasi 70 anni, voce degli Imagination, che viene veramente
1: fuori.
2: A parte che
1: sembra molto più giovane di me, questa cosa un po' mi dà anche fastidio.
2: Ma il timbro che è diverso.
1: No, ma proprio fisicamente sembra più giovane di me. E poi quando canta è veramente impressionante, un personaggio.
2: Questo è un altro singolo, te lo voglio dire, che questo è di un'eleganza che io ci metto 10 euro sul tavolo, lo passeremo come singolo.
1: 10 euro, ma che?
2: No, vabbè, perché
0: sono sicuro. Comunque,
2: non mi hanno ancora pagato.
0: Infatti, una cosa bella che ci piace tanto di Mario, che piace così tanto agli ascoltatori, arriva
2: tantissimo.
0: Anche la tua umiltà, arriva la tua simpatia, oltre che chiaramente il tuo grande talento. Infatti, siamo pieni di messaggi. Grande Marione, bentornato.
2: Ah, ma c'è Marione, grande.
0: Cioè, sei proprio di casa, è bella questa cosa. Entri nelle case della gente.
1: Grazie, poi mi ha scritto anche il mio amico Agostino da Napoli, insomma, ha detto: ah, ti sto ascoltando in anteprima il tuo disco, bellissimo.
2: Perché Agostino lo sa che a Napoli non abbiamo ancora citato la data, ma prima o poi la faremo venire fuori nella nuova parte del tour. Stiamo ancora qui qualche istante su Radio Monte Carlo con il nostro Mario Biondi.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move Beyond.
12: il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
13: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
16: Uh-huh.
17: 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepac.org.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
23: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.

Marvin Gaye, Sexual Healing. Questo è proprio un omaggio, vista la presenza del nostro Mario Biondi. 20 anni da This Is What You Are, Handful of Soul. Quindi da venerdì, nuovo lavoro bellissimo. Two Entities. Noi abbiamo l'LP davanti, lo mostriamo anche in TV per chi fosse ovviamente anche alla visione di Radio Monte Carlo TV. Tantissimi messaggi, come dicevo.

0: diventare cantante da bambino, quindi non ho mai capito se ero più cantante o persona, ero entrambe le due cose.
1: Esatto.
0: Poi che mi ricordo un bravissimo pianista che collaborava con me tantissimi anni fa, e mi disse, dice, ma tu che fai? No, io ho detto, io faccio il cantante. Lui mi ha guardato e mi ha detto, tu non fai il cantante, detto, tu sei un cantante.
2: Esatto, verissimo.
0: Sono belle cose, bei messaggi.
2: Ci sono tante collaborazioni anche in quest'album, fuori onda abbiamo ricordato John Patitucci, perché è veramente un grande, ma poi abbiamo anche ascoltato. Ricordiamo anche che dal 1° di novembre, tour nei teatri di Mario Biondi, abbiamo citato le date, altre secondo me se ne aggiungeranno, all'estero sicuramente, Io voglio Napoli, ma...
0: Tourneggerò anche a Napoli.
2: Bravo, perché sennò i miei amici sennò i miei amici chi li sente? Questo LP nelle mani di Mario Biondi, cosa stai leggendo?
1: È la prima volta che lo vedi, anche lui, quindi sta guardando,
0: leggendo anche,
1: sei soddisfatto,
0: per esempio,
1: sì.
0: C'è Antonio Faraò, no, che mi ha portato questo Harvey Mason, che è un batterista storico che ha fatto delle cose incredibili. E c'è Dominique Di Piazza. No, mi piace nominare un po' questi personaggi.
2: Ma è giusto, ci mancherebbe, il lavoro va sempre condiviso, poi le collaborazioni, cioè,
0: e poi c'è
2: volte...
0: un brano con gli Ivy Quintet, quindi comunque ci sono anche loro in questo progetto.
2: Sì, anche perché le altre volte abbiamo citato anche, che ne so, Chaka Khan e Pino Daniele e le tantissime collaborazioni. Siamo quasi ai saluti, purtroppo, ma tanto tu diventerai tra le tante cose anche un conduttore di Radio Monte Carlo a breve.
1: Esatto, devi presentare tu il tuo brano.
2: Introdurre quest'ultimo brano,
0: allora,
2: sempre
0: questo,
2: da...
0: Questo è un brano, questo è un brano che ha una storia piuttosto lunga, una storia che risale addirittura ai primi del 2000 o giù di lì, insomma, un brano proposto mi da Nerio Poggi dei Papik, si chiama Staying for Good, Mario Biondi, è la sua versione questa.
1: Ah, bella, grazie.
2: L'ascoltiamo e lo dobbiamo salutare, quindi?
1: No, così proprio.
0: Ciao,
1: ci vediamo in giro.
2: Marite, è un album bellissimo, Two Entities, da venerdì disponibile, poi passeremo a Milano perché è la più comoda, ovviamente, in tour, ma tantissime date citate, magari Tamara verrà pure all'estero.
0: Suonatelo!
2: E resterà poi.
0: Suonatemi il disco!
2: Tutti quanti
1: lo suoniamo. Ma certo, Mario Biondi su Radio Monte
0: Carlo. Uscitemi il disco in continuazione. Esci il disco.
2: Scendi il disco che lo suono.
0: Esatto.
1: Ciao Mario.
2: Ciao Mario.
1: Ciao.
2: Mario Biondi, Staying for Good.

0: Radio Monte Carlo, radio ufficiale anche di Malika Ayane, detto tra noi a Take It Easy. Prima abbiamo avuto il nostro amico Mario Biondi, che lo possiamo dire anche.
1: State esagerando però.
0: È veramente uno più bello dell'altro.
1: Di Mario Biondi,
0: di Malika Ayane, un sacco di altre cose. Ci ha regalato il suo nuovo disco,
1: è
0: che
1: vero.
0: Uscirà proprio venerdì, con tanto di dedica.
1: Sì, vero,
0: bellissimo.
1: Veramente. A me è piaciuto assai. Quello che ho ascoltato, che abbiamo fatto ascoltare ai nostri amici, così, fan di Take It Easy, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Monte Carlo, ci è piaciuto assai.
0: Tra poco leggeremo un bellissimo testo qui su Radio Monte Carlo.
1: Ma pure oggi.
0: Eh beh, certo.
1: Eh no.
2: Dalle 20, non perdere In Viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
14: Incredibile, ma Evo!
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
22: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Jonathan, let's stay together qui su Radio Monte Carlo. E allora, giornata piena di emozioni, concluderei in bellezza con una lettura.
1: Una lettura, e che lettura, della grandissima Mariangela Gualtieri, che amiamo tanto, poetessa di Cesena. Un titolo che ha un significato profondo e paradossale, quello che stiamo per leggere, che indica la condizione dell'essere vivi, quel tempo in cui non stiamo ancora morendo ma stiamo partecipando pienamente all'esistenza. Propone noi e il verbo siamo.
0: Bello. Mariangela Gualtieri, quando non morivo.
1: Subito si cuce questo niente da dire ad una voce che batte. Vuole palpitare ancora forte, forte, forte.
0: Dire sono, sono qui. E sentire che c'è fra stella e ramo, e piuma, e pelo, e mano, un unico danzare approfondito.
1: E dialogo di particelle mai assopite, mai morte, mai finite.
0: Siamo questo traslare, cambiare posto e nome. Siamo un essere qui.
1: Perenne navigare di sostanze da nome a nome. Siamo.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Capolavoro di Bob Dylan qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, che tra l'altro quando sono così belli sono così corti.
1: È vero.
0: Perché deve rimanere la voglia di riascoltarlo. È
1: no,
0: sempre
1: perché,
0: così.
1: Perché al tempo li facevano
0: due
1: più
0: minuti.
1: Brevi, evidente. Due minuti e mezzo. Ma invece che ripetere sempre.
0: È vero, però bellissimo.
1: Grazie di cuore a voi per averci scelto. Giornata, dicevamo, molto intensa, anche grazie alla presenza fino a poco fa di Mario Biondi. Take It Easy torna domani, per cui grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie di cuore a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: A Gabriele Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
0: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in

0: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa è al Gemelli di Roma, dove è sottoposto a un intervento per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'annuncio del pontefice un fulmine a ciel sereno, ha detto il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ma siamo fiduciosi. Il cardinal Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, presiede intanto nella cappella di San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli il rosario per esprimere vicinanza della Chiesa di Roma al pontefice. Leone XIV, al suo arrivo in mattinata, era stato accolto dai medici e da numerosi fedeli in attesa fuori dall'ospedale. Cambiamo argomento. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, che aggiunge sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Intanto Stati Uniti e Europa sono al lavoro per un piano di pace in 4 punti da sottoporre a Russia e Ucraina. Uno dei punti riguarda il congelamento delle rispettive posizioni sull'attuale linea del fronte, che sarebbe però penalizzante per Kiev. Centinaia di migliaia in piazza anche oggi in Francia, con studenti affiancati da docenti e genitori che sostengono le proteste dei giovani. Scontri a Parigi a Place Vauban, dove un'auto è stata incendiata. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza attorno al veicolo. Nel calcio, serata di Champions League per le italiane. L'Inter riceve a San Siro i belgi del Brugge, trasferta spagnola per il Napoli con il Villarreal. Per entrambi i match si gioca dalle 21. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
10: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
12: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
13: Tutto pronto per il weekend? Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
0: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione torna a espandersi verso l'Italia e ci accompagnerà almeno fino a sabato, assicurando sole, tempo stabile e un clima diurno eccezionalmente mite per il periodo. In particolare al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove tra domani e venerdì si potrebbero raggiungere e localmente anche superare i 25 gradi. Per domani vi segnalo giusto qualche leggera velatura passeggera e ancora una sostenuta ventilazione di tramontana al sud e sulla Sicilia, dove i mari rimarranno molto mossi. Per il Principato di Monaco cielo al massimo velato e clima molto mite, con valori pomeridiani ben oltre i 20 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causa traffico sulla A12 in Liguria tra Genova Nervi, allaccio con la A7 verso il capoluogo, incolonnamenti anche sulla stessa A7 tra Genova Bolzaneto, allaccio con la A10 verso Genova. Veicoli lenti segnalati invece lungo il tratto laziale della 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte verso la capitale. C'è un incidente sulla diramazione Roma Sud all'altezza dello svincolo di San Cesareo, veicolo fermo invece segnalato lungo il tratto marchigiano della A14 tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio verso Pescara. Sulla 13 veicolo fermo in Emilia tra Bologna e Interporto Altedo per chi procede verso Padova. Ultima segnalazione dall'Umbria, dove lungo la statale 3 bis Tiberina troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Umbertide verso l'incrocio con la Viterbo Terni, quindi in direzione sud. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: Simply Red in apertura questa sera con Infidelity.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, e vi anticipo subito che stasera Nick sarà live dal Blue Note con Celebrate New Orleans. Intanto saluto Tamara e Giancarlo di Take It Easy, ad occuparsi della parte tecnica stasera per me c'è Davide Ippolito e la playlist è stata compilata da Beppe Ungaro, e partiamo subito con Maroon 5 e Beautiful Mistakes.

0: Backstreet Boys, i ragazzi di Orlando, Florida, che hanno avuto successo a fine anni 90 e continuano ad esibirsi in concerto, perché loro sono un gruppo vocale, non una semplice boys band assemblata all'epoca ad hoc, no? E tra poco vi parlo della funivia delle mele.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama Uno.
7: Ma Uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un cascaio.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba.
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
20: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Era il Rocketman Elton John, così si intitolava il suo biopic, e nella Val di Non, famosa per le mele, hanno realizzato la prima funivia delle mele, che è poi stata inaugurata circa un anno fa. A Segno, una piccola frazione di Predaia in provincia di Trento, hanno costruito una funivia che attraversa la Val di Non da ovest verso est per circa un chilometro. La teleferica sorvola una lunga distesa di meleti, poi si inoltra direttamente per 450 metri nelle miniere di Rio Maggiore, da dove si estrae la dolomia, questa roccia sedimentaria utilizzata soprattutto nell'edilizia. Nelle miniere sono state ricavate 36 celle sotterranee utilizzate come frigoriferi naturali, e lì ogni anno vengono depositate 30.000 tonnellate di mele. Prima le mele erano trasportate sottoterra con dei camion, non troppo grandi perché le gallerie sono strette e sottoterra non c'è molta visibilità, mentre al contrario la funivia rimpiazza 5.000 trasporti con i camion all'anno, con un bel risparmio di carburanti e soprattutto di emissioni di anidride carbonica. Il viaggio verso le celle nel cuore della montagna è diventato anche un percorso turistico, perché le cabine che portano i bins, cioè i cesti standard di mele, sono 28, ma in più c'è una cabina per i passeggeri, e se volete potete farvi un giro anche voi per vedere dall'alto un territorio che, oltre alle mele, offre natura bellissima, storia e ottimi vini. E adesso sentiamo Leon Bridge su Radio Monte Carlo con Talk It Over.

0: Ed è stata una buona giornata per voi questo martedì 13 ottobre? Bad day, cattiva giornata, era il titolo ironico di Daniel Powter. E domani sera al Tunnel Riva con la Dante Monaco ci sarà l'occasione di parlare di intelligenza artificiale partendo da Coppel IA. Coppelia era una bambola automa, un robot ante litteram di un celebre balletto del 1870 che anticipava i tempi. E ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.

0: di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle 22 con Maggie, solo su Radio Monte Carlo. Maglie

0: E Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona perché mia.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
13: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Come mi immagino il Black Friday?
17: Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
20: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
21: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
20: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
22: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

Erano Mario Venuti e Carmen Consoli e domani pomeriggio dalle 18.30 al Tunnel Riva del Principato di Monaco si parlerà di intelligenza artificiale. Radio Monte Carlo è media partner della Dante Alighieri e il titolo dell'incontro è Coppelle IA, i ballet de Monte Carlo in dialogo con AI Monaco e il comitato Dante Alighieri. Un incontro dedicato al dialogo tra coreografia, intelligenza artificiale, mitologia e il futuro della creatività umana. Praticamente. Coppelle IA era la reinterpretazione contemporanea di Jean-Christophe Maillot del balletto classico Coppelia. Nella versione di Maillot, la famosa storia di un giovane affascinato da una bambola meccanica viene rivisitata attraverso la lente dell'intelligenza artificiale. Una storia d'amore messa alla prova dall'emergere di un essere artificiale e quindi anche una riflessione sul ruolo insostituibile del corpo umano, delle emozioni e dell'immaginazione della creazione artistica. L'evento di domani è stato ideato da Leonardo Fabbri, che è il fondatore dell'AI Laboratori Monaco, è un ragazzo molto giovane e molto in gamba, e prevede una tavola rotonda. I quesiti sono tanti. L'intelligenza artificiale può imitare l'ispirazione artistica? E poi ancora, cosa succede quando le persone iniziano ad amare, desiderare o dipendere emotivamente da entità che hanno loro stessi progettato o programmato? E poi, i futuri ballerini o coreografi potrebbero essere potenziati dagli algoritmi? Domani 14 ottobre dalle 18.30 al Tunnel Riva, Coppelle, i ballet de Monte Carlo in dialogo con AI Monaco e il comitato Dante Alighieri. Radio Monte Carlo è media partner ufficiale e adesso sentiamo Olivia Dean.

0: We Are The People dagli australiani Empire of the Sun. In arrivo breaking news e meteo.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto oggi Leone XIV al Gemelli si è concluso positivamente, lo ha riferito la sala stampa vaticana. Il pontefice, dopo l'intervento, è stato già ricondotto nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Romano. L'attività del governo, c'è stato l'atteso via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Sì, del governo anche all'autonomia differenziata, disco verde dal Consiglio dei Ministri anche al nuovo codice della strada. Dall'estero, l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti proposte per una possibile soluzione alla guerra. A renderlo noto Volodymyr Zelensky, che ha inviato la proposta a Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente ucraino dice: da parte nostra c'è sempre un approccio costruttivo. L'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Sikorski ha aggiunto che sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Ora il Medio Oriente con l'ambasciatore britannico in Iran Shorter, che è stato convocato dalle autorità del paese, iniziativa di Teheran dopo che Londra ha accusato i Pasdaran di un presunto complotto contro la base dei Fairford nel Regno Unito. Chiudiamo con il calcio. Italiano in campo per la prima fase di Champions League. A San Siro si gioca Inter-Bruges, Napoli invece in trasferta in Spagna con il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione torna a espandersi verso l'Italia e ci accompagnerà almeno fino a sabato, assicurando sole, tempo stabile e un clima diurno eccezionalmente mite per il periodo. In particolare al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove tra domani e venerdì si potrebbero raggiungere e localmente anche superare i 25 gradi. Per domani vi segnalo giusto qualche leggera velatura passeggera e ancora una sostenuta ventilazione di tramontana al sud e sulla Sicilia, dove i mari rimarranno molto mossi. Per il Principato di Monaco cielo al massimo velato e clima molto mite, con valori pomeridiani ben oltre i 20 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Era Nothing Can Come Between Us da Sade, e purtroppo anche ieri c'era da registrare una scomparsa nel mondo della radio. Dopo l'olandese volante abbiamo perso anche Scarpantibus, Giorgio Bracardi, che fu lanciato dalla trasmissione Alto Gradimento di Arbore Boncompagni. Lui e le voci che lui sapeva dare ai suoi personaggi strampalati sono un pezzo di storia della radio italiana. E giusto per intristirci ancora di più, voglio ricordare anche la scomparsa di un visionario del turismo, una delle persone che ho apprezzato di più tra gli albergatori, Daniele Kilgren, che ha cominciato a creare Sextanzio nei Sassi di Matera, acquisendo vecchie abitazioni dismesse, trasformandole, rispettando lo spirito dei luoghi con restauri accurati. Un albergo diffuso magnifico, Sextanzio a Matera. E stessa cosa ha fatto con il borgo abruzzese colpito dal terremoto di Santo Stefano al Sessanio. Anche lì stessa cura per ricreare, con i comfort e i livelli igienici di oggi ovviamente, le abitazioni dei contadini di un tempo. Era una vera experience passare la notte nei suoi alberghi diffusi. E siccome il bollettino delle perdite non finisce mai, purtroppo, di questi tempi, volevo ricordare un simpatico spedizioniere che si occupava di cinema, faceva viaggiare i rulli da sviluppare all'epoca del grande cinema italiano, ed era nell'ufficio di una casa di produzione il giorno che l'attore Mario Girotti stava aspettando che gli cambiassero il nome e lo chiamarono Terence Hill. Ciao Mauro. E adesso, bando alla tristezza, ecco Somber con Potential.

0: Musica degli anni 90 con Toni Braxton su Radio Monte Carlo e benvenuti a bordo di questo volo con destinazione Monte Carlo Nights. Facciamo un ripassino delle regole per viaggiare in aereo e stacca quella power bank una volta per tutte!
1: In viaggio con Di Maggio
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Mantenere il veicolo nella corsia.
9: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Finite le vacanze?

0: su fitactive.it.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow.
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
9: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Takes It All erano gli ABBA, e non so voi, ma a me capita di vedere spesso proposti dall'algoritmo video di fuoco a bordo di aerei, nelle cappelliere. Qualche power bank lasciata attaccata che si surriscalda e prende fuoco. Meno male che poi ho visto che con un indumento pesante si riescono a soffocare le fiamme. Ma il pilota in quel caso ha deciso di atterrare in emergenza lo stesso. Era un volo interno partito da Delhi, in India. Mentre all'imbarco continuano i controlli sui liquidi. Ad esempio, io non sapevo la norma esatta per i liquidi a bordo. Tutti i liquidi che superano 100 ml vanno gettati, ma questo vale anche per i contenitori, cioè se è anche meno di 100 ml di liquido, ma il contenitore è da 200 ml, devi gettarlo. Quantità massima per un passeggero è di 10 contenitori da massimo 100 ml ciascuno, quindi un litro intero di liquido puoi portarlo legalmente, ma in piccole dosi. Lo so che è una stupidaggine, ma queste sono le leggi di sicurezza internazionali, e occhio che anche gli aerosol e i deostick contano come liquidi. I passeggeri che non sono bene informati credono di subire un affronto, no? Quando si imbattono in un divieto, in una multa per il bagaglio, o quando chiedono loro di togliere le scarpe al security check. E poi questo fastidio purtroppo se lo portano dietro, e quello causa malumori anche all'equipaggio, sappiatelo. C'è Gianna Nannini ora. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
2: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: You Remind Me di Ash su Radio Monte Carlo, e tra poco vi parlo di un posto che ho scoperto domenica scorsa, per puro caso. A tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre sul Canale 5.
10: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
11: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.

Era Eric Clapton con questa ballata molto suggestiva, Gli occhi di mio padre, My Father's Eyes. E domenica scorsa ero a Firenze e intorno al battistero c'era una folla internazionale, tanta gente. E allora ho cercato un posto un po' defilato, vedo un'insegna con la scritta Italian Pub e Record Store. Ma come Record Store? Un negozio di dischi in un locale? Ebbene sì, ed è lì da 11 anni, giusto di fronte al battistero di Firenze. Al piano superiore ci sono degli ambienti molto design, grandi finestre affacciate su Piazza del Duomo e banconi pieni di dischi in vinile, con ristampe ma anche album nuovi come quello dei Jungle che volevo assolutamente comprare, ed eccolo là che mi aspettava nel cuore di Firenze. Il titolo dell'album è Sunshine e il brano che ascolteremo è proprio la title track. Non è stato a buon mercato, Firenze si vende bene ai visitatori di tutto il mondo. Il disco è costato 46 euro, più un cappuccino e un caffè 10 euro. Ma valeva la pena ed era esattamente quello che volevo. Una pausa fuori dalla pazza folla e il vinile di Jungle, di quei begli album con la copertina doppia, con i testi delle canzoni e coi credits. E la bella voce soul di Lydia Kittrell. Un sogno. Finita questa trasmissione vi saluto, vado di là a metterlo sul giradischi. Ecco Sunshine da Jungle.

0: su questo brano ci salutiamo. Stasera Nick sarà live dal Blue Note con Celebrate New Orleans, Chivo Cajun e grande jazz delle origini sul palco del Blue Note. Allora, buona Monte Carlo Nights da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.

0: di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle 22 con Maggie, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Oh yes, questo è Sound che apre Monte Carlo Nights questa sera, un brano di Nicola Conte con Gianluca Petrella e la voce di Davide Sciorte e Carolina Bubico insieme con loro, bellissimo progetto People Need People, e quanto è vero, la gente ha bisogno di gente, abbiamo bisogno di tutte le persone. Prima un abbraccio a Maurizio Di Maggio che ci ha tenuto compagnia fino a questo punto. Siamo live in diretta dal Bruno di Milano questa sera, una serata dedicata alla cura della musica jazz, New Orleans e tutti i sapori che vengono di quelle parti. Dopo ho invitato il leader di questo progetto, The Breezy Jazz Band, a raccontarci qualcosa della serata e qualcosa di New Orleans. Lui che è italiano, com'è che è finito a New Orleans con questo bellissimo progetto. Un abbraccio anche a The Night Team, con me c'è Riccardo Brambilla in regia allo Studio 1 e qui Dario Rizzuto con me nel Blu Studio, io lo chiamo questo, è blu perché è blu e perché siamo al Bruno di Milano. Spero che avete passato una bella giornata. La musica adesso è quella di Nina Simone, il celebre My Baby Just Cares For Me, ma nella versione di un artista molto raffinato, Lady Z, che ha fatto un album intero dedicato a Nina Simone, che era la sua figura madre. Monte Carlo Nights, Nick the Nightfly, the best music.
1: My baby.

0: business. It's only one person you owe. It's the one that you know is yourself that you wanted to grow. From a box that they thought wasn't fluid, it's flow. Get used to it, be who you are in the face of the nose. You perfect from toes, ain't nothing here to dispose. Imposed on by foes who happiness slows. Your love be so lovely, so lucky the people you've chose. Be who you are with the beat of the heart of the person who reaches your reason for art. Let your existence commit to intention from start. Your social ain't nothing to starve. I see you as whole, not needing for parts. This is your season and seasons to follow and bar. The part of the plot with the art. This is your season and seasons to follow and bar. The part of the plot with the art.
1: Il suono di Monte Carlo Niles, un brano molto affascinante dall'ultimo album del batterista, qui anche produttrice e autrice, Terry Lynn Carrington, ospite con lei la bravissima arpista Brandi Younger, che abbiamo anche già intervistato un paio di volte anche ad Umbria Jazz, e arriverà poi a Blue Note, e Michael Mayo, una delle voci più interessanti della nuova scena per quanto riguarda cantanti del jazz maschili, entrambe artiste molto interessanti, e Terry Lynn Carrington ci sorprende sempre, ci abitua anche alle sorprese musicali. Il brano si chiama Identity Song, una canzone dell'identità, e nel brano si parla di dobbiamo essere chi noi vogliamo essere e non essere sempre troppo influenzato di quello che succede sui social network. Fra poco la musica al Monte Carlo Niles e di un grande del passato, Joe Sample, con un brano divertente che si chiama Fratello, mi presti la macchina.
2: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie-Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai!
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta!
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
14: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
15: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
16: Prossimamente live, in concerto.
17: Martedì 20 ottobre, Charlie Hunter Trio. Mercoledì 21, Gillian Canizares. Giovedì 22, Fabrizio Bosso Quartet. Venerdì 23 e sabato 24, Amy Stewart.
16: Infoline, bluenotemilano.com.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Ah, yes, on Monte Carlo Nights. È bello ogni tanto andare a ricordare il talento di questo straordinario musicista, Mr. Joe Sampo, che fu anche fondatore di The Crusaders. Questo brano di Joe si chiama Brother, Can You Spare Your Car? È divertente, in italiano sarebbe fratello, mi presti la macchina invece di un euro. Allora siamo live in diretta, come vi ha detto, a Blue Note di Milano, e stasera a Blue Note è dedicato a New Orleans, come diceva prima, anche la culla della musica jazz e non soltanto. E c'è una super band sul palco questa sera con il loro leader che si chiama Domenica Mamoni e il suo band si chiama The Breezy Jazz Band. Ciao, yes. Domenico, benvenuto.
1: Ciao.
0: A Monte Carlo Nights.
1: Benvenuti, buonasera a tutti e tutte.
0: Come stai? E sei un ospite dal Sudafrica?
1: Assolutamente. Signore e signori, vi presento Bruce Stevens.
2: Ciao, good evening. Hi, how you doing?
0: Ciao Bruce, welcome. Ciao. To Radio Monte Carlo.
2: Grazie.
0: Allora,
2: grazie,
0: Domenico, tu sei italianissimo. Che origine hai tu?
1: Io sono nato in Calabria.
0: In Calabria? Sì. Dalla Calabria, innamorato della musica di New Orleans, è bellissimo.
1: Sempre, ma perché ho iniziato a suonare in banda.
0: Ah, una banda del paese.
1: Una street band, no? Paese. Però non c'era la musica di New Orleans, perché c'è un repertorio apposta delle bande. Poi l'ho scoperto piano piano e quindi in realtà mio papà, che viveva a Milano, mi ha regolato i primi dischi della musica di New Orleans.
0: Hai citato Bash questa sera, uno dei tuoi preferiti?
1: Sì, perché il gruppo La Breezy Jazz Band è nato come un tributo a Sidney Bechet. Abbiamo fatto il nostro primo album che si chiama Mr. Bechet, che ha preso il titolo dal mio pezzo che è dedicato a lui.
0: Giustamente. E invece tu, ospite, questa sera è qua per questo concerto o è in giro con voi di solito?
1: No, lui è sempre con noi, è fisso, non possiamo fare a meno perché abbiamo bisogno di, insomma, Bruce Stevens, un bravissimo sousaphone, tubista, ma anche un bravissimo cantante.
0: Sì, ho sentito, ha cantato delle belle cose.
2: E
0: poi ha visto che anche è molto sciolto sul palco con il pubblico, perciò è un professionista.
1: Ma soprattutto è un bellissimo ragazzo.
0: È anche
1: la folla ci acclama di portarlo.
2: Non lo so.
0: Non penso solo per quello, penso per la capacità,
1: sì,
0: anche di...
1: Battute a parte.
0: Puoi essere bello, ma se non sai suonare, lascia stare.
1: Ma infatti avevo fatto la premessa, bravissimo con la tuba, bravissimo cantante.
0: Diceva Brusso, you started playing classical music. Hai cominciato suonando classica.
2: Exactly. So as a tuba player, you've got limited options. you generally start in the band or playing classically. But yeah, quickly you discover all the amazing brass music of New Orleans and you know, all the American jazz. So that, you know, it's a natural progression.
0: Oh, è bello. E queste sono anche amici entrambi, sia Bruce e Domenico. Ho capito da Bruce c'ha una fidanzata italiana e Domenico ha una fidanzata sudafricana.
1: Exactly.
0: Ma è una coincidenza proprio così?
1: No, non l'abbiamo
0: fatto. O vi siete organizzato?
1: No, è una coincidenza.
0: Una coincidenza bellissima.
2: No, c'è un sito che tipo Tinder per sudafricani e inglesi.
1: No, I don't know. Non lo
0: assolutamente. Vabbè, si sente la simpatia di questi due ospiti miei questa sera, ma anche la musica è molto bella. C'era il pubblico e vi ha acclamato stasera. Non volevano che lasciarvi andare via.
1: Sì, noi amiamo venire appunto a Blue Note perché anzitutto abbiamo una varietà di pubblico anche d'età, dai ragazzini che possono essere anche i miei studenti come stasera, 10 anni, fino agli 80enni che vengono là a farci chiederci le autografi e un po' di informazioni.
0: Infatti, molto, molto bello questo. Allora, adesso avete un altro concerto e dopo suoneremo qualcosa dal vostro concerto questa sera.
1: Okay.
0: Come si chiama quel brano?
2: That's Aiko Aiko.
0: Aiko Aiko.
2: Yeah, they made it another version fairly recently as well. It's an old song, really old song, but a lot of people have done covers, and so it's really well known.
0: Yeah, it's very familiar in my ears, and I couldn't remember.
2: Exactly. No, it's an old classic. I forget who did it originally. There's probably old sort of like spiritual classic, and someone did it really recently, which went absolutely huge on TikTok or something.
0: Okay.
2: So like even people a quarter of my age know it. So.
0: Parla bene l'inglese tu.
2: Oh, thank you very much.
0: So si chiama brano.
2: So devo imparare un po', ma va bene. Grazie.
0: Aiko si chiama.
2: Aiko Aiko.
0: Aiko Aiko. Ok, dopo l'ascolteremo proprio quello. Domenico, grazie mille.
1: Grazie mille.
0: E complimenti per il tuo progetto The Breezy Jazz Band. Nice
2: to
0: meet you, Bruce.
2: Lovely to meet you.
0: All the best. Adesso vi porto a Londra con una coppia che si chiamano GJ. Lei canta, lui suona. Il brano si chiama I Am Human, come noi siamo tutti umani.

0: Ah, yes, una voce bellissima che arriva dall'Inghilterra, quella di Mika Paris con sua interpretazione di questo classico da U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Monte Carlo Nights, live in diretta da Blue Note di Milano, fra poco un grande classico di Anita Baker, e poi dopo vi porterò sul palco a sentire un po' il sound dei miei ospiti di prima, appunto, The Breezy Jazz Band, per questa serata dedicata a New Orleans.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
1: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Radio Monte Carlo.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio

0: Con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
3: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3-in-1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
6: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

Monte Carlo Nights, ecco la voce di Anita Baker con No One in the World. Anita Baker sicuramente una degli artisti che abbiamo suonato di più nel nostro programma negli anni per la sua eleganza. Poi lei era autrice, produttrice, veramente un grande artista. Buona serata, siamo live da Bruno di Milano. Adesso andiamo sul palco e sentiamo qualcosa dei nostri amici che abbiamo sentito prima, di Domenica Mamone e il suo gruppo The Breezy Jazz Band, nella serata dedicato alla musica di New Orleans. E sente che classico che ci fanno sentire proprio da New Orleans. Eccola qua. Appena parte il tema, siamo già a New Orleans, anzi andiamo a mangiarci qualcosa di Cajun food, insomma, qualcosa di piccante e una bella birra, mentre ascoltiamo Oh When the Saints Go Marching In.

Eccolo qua, simpatico, l'energia proprio di questo brano, soprattutto vederla dal vivo e vedere le reazioni del pubblico è sempre molto bello perché lo cantano chiaramente tutti. When the Saints Go Marching In, dopo andremo a rivisitare qualcosa di questo gruppo dal vivo. Adesso vi porto in Scozia con una nuova musica di un gruppo giovane scozzese, si chiamano Corto Alto, fra poco saranno in Italia in concerto anche a Jazz Me. Per quanto riguarda questa edizione, ascoltiamo il brano che si chiama Noble Hill on Radio.

0: Oh, yeah. Sono Monte Carlo Nights, un salto indietro nella storia di un grande personaggio della musica americana, Leon Ware, 1982, con il suo Slipping Away. Leon Ware anche era un grande autore per tanti artisti. Fra poco ascolteremo un brano di Marvin Gaye, e lui ha scritto un celebre brano di Marvin Gaye, ve lo racconterò fra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Ah, yes, I suoni della notte di Radio Monte Carlo con Nick the Ninefly. Questo brano sicuramente l'avete sentito da qualche parte una volta nella vita. E No City Blues di Marvin Gaye, questa versione è di Devin Gilfillian, un autore americano innamorato di Marvin Gaye. Ha fatto tutto un album intero dedicato a lui. E prima parlavamo di Leon Ware che abbiamo ascoltato. Leon Ware ha scritto il celebre brano I Want You di Marvin Gaye, ha prodotto anzi tutto l'album I Want You, dove c'è un altro bellissimo brano, After the Dance. Insomma, Leon Ware era un bel personaggio. Noi siamo live in diretta da Bruno di Milano. È il 27 di ottobre, questo mese c'è all'interno di Jazz Me. Ho il piacere di essere su questo bellissimo palco del Pleno di Milano con un nuovo progetto che si chiama Celebrate 100, e celebriamo due grandi musicisti americani, Oscar Brown Jr. e Mosey Allinson, una serata dedicata al blues, al bop e alla musica jazz. E con me è un super ospite dalla Svezia, un chitarrista veramente pazzesco, si chiama Ulf Wakinias, che verrà a suonare insieme con me, mio quintetto, e c'è anche Maggie che sarà sul palco del Bruno di Milano. Il 27 di ottobre, se siete di queste parti, vieni a trovarci, un sacco di musica di farvi conoscere. Adesso andiamo a Londra con Miles Sanko, cantante, autore di musica soul, con il suo nuovo album. Il brano si chiama Get in the Zone. No time.

0: Questa è la voce, la musica di un giovane a 31 anni, americano, che si chiama Aaron, è molto bravo a suonare anche la chitarra. La sua musica che abbiamo ascoltato si chiama Not for the Lack of Trying. Giovedì sera lui sarà qui con me a Monte Carlo Nights e presentiamo il suo nuovo album che si chiama Too Close for Running. Fra poco uno dei miei brani preferiti della collaborazione di Elvis Costello e Burt Bacharach, assolutamente da ascoltare, perciò non andate a dormire ancora, perché appena dopo di quello c'è Chaka Khan con Snoop Dogg on Radio Monte Carlo.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
3: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
8: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
16: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un Qashqai.
19: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendevo l'offerta.
19: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
20: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
21: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
20: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
22: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.

Ah, yes, un brano davvero meraviglioso, un arrangiamento insieme con una grande orchestra, l'incontro con Elvis Costello e Burt Bacharach, un album che vi consiglio sempre quando passo un brano, si chiama Painted from Memory e il brano è God Give Me Strength, ovvero Signore, dammi la forza. Buona serata a voi, a ovunque siate in questo momento. Torniamo sul palco e andiamo a visitare un brano che mi hanno raccontato che fanno proprio adesso il nostro ospite, The Breezy Jazz Band, e vanno a rendere omaggio a Louis Armstrong per questo brano che ascoltiamo. Si chiama St. James Infirmary, l'infermeria di St. James, di San Giacomo a New Orleans, e questo è uno dei più iconici brani proprio di New Orleans, è un brano anche dedicato alla la gente che andavano in questo ospedale. Eccola qua, live da Blue Note di Milano, St. James Infirmary.

Ah, yes, St. James Infirmary è un brano che ha praticamente 100 anni, questa canzone, reso celebre da Mr. Louis Armstrong, qui suonato di The Breezy Jazz Blend, il nostro ospite sul palco da Blue Note. Adesso apriamo le finestre e tutti alzano la radio perché arriva Chaka Khan con Snoop Dogg e un sound che si chiama Boogie Is In My Soul.

Ah yes, darling, please save your love for me, un bellissimo standard, e qui nella versione che abbiamo ascoltato di José James, che ci sorprende sempre con la sua capacità di accalarsi in tanti stili diversi, dalla musica, dal soul, dal jazz, dal funk, dal hip hop. José James, e fra poco invece un artista che io amo da sempre, dove ha preso anche il mio nome d'arte, Nick the Nightfly. Lui è Donald Fagen, ed ascoltiamo qualcosa dal suo storico album The Nightfly.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni venerdì, sabato e domenica, a partire dalle 22, con Maggie, solo su Radio Monte Carlo.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce.
11: Cresce.
9: Resta con te.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus.

0: Uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul canale 5.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
4: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.

0: Ah, yes, bellissimo anche l'immagine di questo brano, si chiama Walk Between the Raindrops, ovvero camminare fra le gocce di pioggia. Donald Fagen dal suo storico album The Night Fly, un disco anche questo, uno di quelli che vi consiglio sempre, ed è un disco che fa parte della storia del nostro programma, e la storia del nostro programma prende un'altra serata. Da questo venerdì ci sarà la nostra Maggie che ci porta dentro Monte Carlo Night Story, venerdì, sabato, domenica, con dei racconti, le storie, gli aneddoti su questi grandi artisti e anche su di Donald Fagen. Adesso andiamo a sentire la voce di Ella Fitzgerald che canta This Girl's in Love with You invece di This Guy's in Love with You, un brano di Burt Bacharach. Qui viene rivisitato, reinventato, remixato dal gruppo della Germania The Fuzz con Ella Fitzgerald. This Girl's in Love with You on Radio Monte Carlo.
1: You see

0: Monte Carlo Nights, ecco, nuova musica di una regina in tutti i sensi che sorprende sempre, Erykah Badu, insieme con Erica Cher, The Alchemist, e abbiamo sentito Witch Doctor, abbiamo visto proprio ieri che il tour italiano, lei era uno dei super ospiti all'interno di Jazz Me quest'anno. Vi ricordo che parte dal 19 ottobre fino all'8 di novembre, Radio Monte Carlo è radio ufficiale, e lei aveva qualche serata, e ahimè il tour europeo è stato cancellato, perciò chi ha preso i biglietti anche per quel concerto potete eventualmente riprendere oppure vedrai un altro concerto. Tra poco entriamo nel nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
3: cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
6: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. La radio italiana del Principato di Monaco.

Ah, yes, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte on Monte Carlo Nights live da Brno di Milano. Abbiamo sentito un personaggio pazzesco della musica americana, Mr. Willie Nelson, dalla musica country agli standards del jazz, qui insieme con lui Diana Crowley. Abbiamo sentito I Won't Dance So Don't Ask Me, ovvero non voglio ballare, non chiedermi di ballare. Un bellissimo standard di questo brano, ci sono veramente tante versioni. La prima, la più celebre forse, è quella di Frank Sinatra, 1957. Buonanotte ovunque voi vi trovate in questo momento. Noi siamo a Brno di Milano per l'appuntamento con la musica dal vivo. Sul palco questa sera il progetto Celebrate New Orleans, proprio la culla della musica jazz, e a New Orleans ci sono veramente tante storie e tante storie affascinanti legato alla storia di questa bellissima musica. Cambiamo suono e mondo musicale adesso e entriamo nel nuovo disco di Beck che si chiama Ride Lonesome. Quello che ascoltiamo di questo nuovo progetto è un brano che si chiama Disappearing Act, l'atto di sparire. Lui ha questa specialità nel creare delle sonorità, delle ambienti sonore davvero fantastici. Ascoltiamola, una novità di Beck on Monte Carlo Nights, il brano Disappearing Act.

0: on Monte Carlo Night, nelle ore piccole della notte, ecco una voce e una musica che si riconosce subito, quella di Prince, dal progetto appena uscito prima dell'estate. Abbiamo avuto il piacere di presentarlo in anteprima qui nel nostro programma. Si chiama Timeless, 10 brani dal cavò musicale dello studio di Minneapolis di Prince, che erano finite e mai uscite, e sembra che negli archivi dello studio di Prince a Minneapolis c'è davvero tanta musica che lui aveva prodotto ma non l'aveva mai fatto uscire. Dall'album Timeless, Prince con i brano I Am You. Lascia spazio a fra poco alla musica di Stevie Wonder, interpretato dalla voce bellissima di James Blake.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

una voce nel nostro volo notturno davvero speciale stasera, quello dell'artista inglese James Blake. Qui abbiamo sentito James interpretare la musica di uno degli artisti che gli ha influenzato di più quando era ragazzo giovane, musica di Stevie Wonder, che lui ha interpretato I Never Dreamed You'd Leave in Summer. E lui, a parte essere un bravissimo artista con le sue musiche e dischi come solista, ha lavorato e ha prodotto con tanti artisti, da Beyoncé a Stevie Wonder a Kanye West e altri ancora. Il nostro volo adesso continua dal brano di Milano, dove ci troviamo in questo momento, con la musica di Victor Davis con il brano Be The One.

0: Buonanotte, state ascoltando le musiche di Monte Carlo Nights. Qui abbiamo ascoltato l'artista americano Father John Misty e il brano che si chiama Mental Health. In arrivo abbiamo un super gruppo americano che abbiamo suonato molto nella storia del nostro programma, gli 4Play, insieme con loro le voci di Patty Austin e Peebo Bryson. E poi nuova musica della cantante jazz americano Gretchen Parlato con suo ospite Robert Glasper.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra,
2: perfetto per 5 persone,
1: finiture di pregio,
2: guidabile da 49 euro al mese,
1: splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Ed ecco una carezza musicale, la sonorità, le voci, la melodia di un brano che si chiama The Closer I Get To You, un brano che arriva dagli anni 70, successo per Donny Hathaway e Roberta Flack. La versione che abbiamo ascoltato è degli 4Play con ospiti Patty Austin e Peeble Bryson. Siamo a Brno di Milano e torniamo una volta alla settimana e ogni tanto vado sul palco con mio gruppo. Il 27 di ottobre ho un super progetto che si chiama Celebrate 100. E celebreremo due musicisti della storia della musica americana, Oscar Brown Jr. e Mose Allison, due musicisti che vengono dal blues e dalla musica jazz, che hanno scritto e ci hanno lasciato degli standards bellissimi come Old Blues, That There, Afro Blue, Work Song e tanti altri ancora. E avrò un super ospite con me.

straordinario chitarrista che ha lavorato per tanti anni con una leggenda della musica jazz, pianista Oscar Peterson, e non aspetto l'ora di essere sul palco con Ulf Wakinius e il mio quintetto e la nostra Maggie per presentarvi questo progetto. Il 27 ottobre qui sul palco del Blue Note, adesso ascoltiamo Robert Glasper con Gretchen Parlato e il brano Already Gone.

0: E questa notte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights Live da Bluenotte di Milano, vi salutiamo con la musica degli Thievery Corporation. Un abbraccio a Riccardo Brambilla e Gabriele Lobianco in Studio 1, qui a Bluenotte di Milano con me c'è il nostro Dario Rizzuto e saluto tutti i musicisti del progetto sul palco questa sera, Celebrate New Orleans. Noi vi aspettiamo per un altro live da Bluenotte di Milano la settimana prossima con mio ospite Fabrizio Bosso e il suo quartetto. Per adesso, da Nick the Nightfly, good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
3: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri.
3: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: A Radio Monte Carlo è l'una.

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La gente non la cambi, non ne modifichi il cuore e la testa. La natura umana non puoi renderla diversa, ma forse per rendere migliore, almeno un po' il nostro pianeta, sarebbe sufficiente qualcosa di molto semplice. Essere più gentili l'uno con l'altro. Faye Dunaway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La libertà di ognuno ha per limite la libertà degli altri. Alphonse Karr.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le persone che sanno poco solitamente sono dei grandi parlatori, mentre gli uomini che sanno molto dicono poco. Jean-Jacques Rousseau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.